0: del poeta.
1: Domani non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per

0: di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi,
1: al di là dell'arcobaleno.

di avermi con te. Dicevi che posto migliore non c'è. Intanto a disagio mi stringevi forte. Tu riesci ad amarmi di giorno e di notte. Parlavi felice e d'improvviso baciavi le mie labbra secche strette tra le tue mani. Poi solo con gli occhi mi chiedevi: Dani, dimmi che mi ami. E se avessi avuto tutto, io ti giuro che avrei finto di star bene. L'emozione, le paure, le parole, io le trovo.

morte. Non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

albero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

meno di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
1: Ho sciolto troppe cose nella vita da fare.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, un'altra rissa in centro, sangue su strada e auto. Saronno, un concerto lirico in ricordo di Alfredo Conci. Saronno, Focris, non soltanto RSA, più servizi agli anziani. Saronno, pellegrini da Limbiate al santuario. Saronno, alla piscina comunale di Saronno partono i preparativi per la stagione estiva. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Abbiamo trovato le auto posteggiate coperte di sangue anche sul marciapiede, su un palo della luce, in strada e sotto i portici. Sembrava un film dell'orrore. Questa è la testimonianza di una cittadina che abita nei pressi di Piazza De Gasperi in centro. Lei e molti altri si sono chiesti cosa fosse accaduto. Vista la scena, in tanti hanno pensato a qualcosa di veramente grave. Erano invece le tracce che si è lasciato alle spalle l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico saronnese, anche se stavolta, per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. Il fatto è accaduto l'altra notte, poco dopo l'una, sul posto, dopo le chiamate di alcuni passanti al 118, l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza della Croce Rossa. All'origine di tutto, a quanto pare, ci sarebbe stata una rizza, una scazzottata che avrebbe coinvolto diverse persone e fra loro il più malconcio, un trentenne, è stato ben presto rintracciato nel vicino vicolo Pozzetto mentre si aggirava molto agitato, ma ha comunque rifiutato le cure o di farsi accompagnare in ospedale e se n'è andato col suo monopattino. Sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l'accaduto, anche utilizzando le immagini della videosorveglianza comunale. In quella zona ci sono molte telecamere e potrebbero aver ripreso tutto. A

dove era stata segnalata un'altra aggressione, ma anche in questo caso non si è rivelato necessario il trasporto di eventuali contusi in ospedale da parte del personale dell'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Intanto in centro la polizia locale ha ripetuto i controlli con l'unità cinofila antidroga. A finire nei guai uno straniero, all'arrivo dei tutori dell'ordine ha cercato di scappare ma è stato preso. La sua posizione è ora al vaglio. I pattugliamenti con l'unità cinofila proseguiranno anche nel prossimo futuro, sia in area stazione centrale che nel resto del quartiere, e anzi l'amministrazione civica sta valutando la possibilità di reperire le risorse per rendere l'unità cinofila disponibile a tempo pieno al comando cittadino della vigilanza urbana. Sabato 6 giugno il Centro Albero Musicale ospiterà una serata di bel canto promossa da Calliope Musica e Voci d'Arte per ricordare il dottor Alfredo Conci attraverso musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini e Bizet, interpretate da artisti di esperienza accompagnati al pianoforte dalla maestra Deborah Mori. Il dottor Alfredo Conci, artista molto conosciuto e stimato a Saronno, scomparso nel 2021 a soli 60 anni dopo una grave malattia. Sul palco si esibiranno Stefania Vietri, soprano, Tiziana Sbalchiero, mezzo soprano, Giancarlo Razionale, Zemil Rezepi, baritoni. Alfredo Conci era nato a Milano e residente a Saronno, medico, chirurgo e odontoiatra, professione che ha esercitato nel suo studio milanese accanto alla grande passione per la musica lirica. Dal 2014 si era esibito in numerosi concerti e produzioni operistiche in Italia, Svizzera e Germania, costruendo un repertorio particolarmente legato a Mozart e alla musica da camera. Rilanciare la Focris, avviando nuovi servizi per farne un vero centro polivalente per gli anziani. E questo è l'obiettivo che si è data all'amministrazione civica e questo è il mandato che è stato affidato al nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Sovracomunale, entrata in carica da poche settimane. A fare il punto recentemente è stata la sindaca Ilaria Pagani. Focris è una realtà che funziona molto bene e il consiglio di amministrazione uscente ha svolto un ottimo lavoro. Con il nuovo CDA vogliamo ragionare su possibili servizi aggiuntivi, una prospettiva importante, l'intenzione di affiancare nuove attività. La sindaca evidenzia come le possibilità di espansione dell'RSA siano limitate da vincoli esistenti. La struttura dispone di un accreditamento e di un contratto con l'ATS che stabiliscono limiti sul numero dei posti letto. Da questo punto di vista, gli eventuali margini di crescita sono contenuti nell'ordine di una decina di posti. Per questo stiamo valutando altre risposte ai bisogni del territorio, rivolte anche a persone che non siano ricoverate nella struttura. Secondo la sindaca, l'invecchiamento della popolazione rende necessario ampliare l'offerta di servizi dedicati agli anziani. Saronno, come altre città, sta vivendo un progressivo invecchiamento della popolazione. Crescono le esigenze legate all'assistenza domiciliare, ai centri diurni e ad altre forme di sostegno. Stiamo lavorando proprio su questo fronte, cercando di capire quali servizi possano essere sviluppati attraverso Focris per rispondere ai nuovi bisogni che si registrano sul nostro territorio. È ripetuto nello scorso fine settimana il tradizionale pellegrinaggio notturno tra l'Imbiate e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Circa 200 fedeli, giovani e meno giovani, intere famiglie e anziani, si sono dati appuntamento attorno alle 3 di notte alla Limbiatese Grotta di Lourdes

per incamminarsi, percorrendo soprattutto i sentieri del Parco delle Gruane, sino alla città degli Amaretti, dopo alcune tappe di preghiera. Epilogo è stata la messa, che si è svolta in santuario, quindi il rientro a Limpiate con il bus navetta. Tema dell'edizione 2026 è stato la pace che cerchiamo, e a Saronno sono state portate anche le intenzioni di preghiera lasciate dai fedeli nelle ultime settimane nelle cassette collocate all'interno delle chiese delle 5 parrocchie di Limpiate e quelle scritte nell'apposita sezione del sito web ufficiale del pellegrinaggio. L'evento si è tenuto con il patrocinio dei comuni di Saronno, Limpiate e Solaro. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 2 giugno. Alle ore 8:25 Santa Messa della Prepositurale, alle ore 9:25 Buona Giornata, alle ore 9:30 e 17:25 Musica, Ritmo, Freschezza a cura di Matteo Guaragna, alle ore 10 Liberi Tutti a cura di Daniele Sbriglio, alle ore 11 e 17:55 A Tutti Musica con il maestro Claudio Borroni, alle ore 19:10 Bastardi Senza Gloria a cura di Marco Laura.

Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Ogni lunedì sera alle ore 22,
2: una volta all'era in sci,
1: con Guido,
2: Gianfranco,
1: Quantighe
2: e Gigi.
1: Cabaret alla radio,
2: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
3: Ai gente di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi parliamo di uno sport che da un po' di tempo che non ne parliamo. Parliamo di automobilismo. E in studio abbiamo l'amico Lorenz Balestrini. La stampa l'ha scritto con due L, però te lo farò vedere. Comunque.
2: Ha sbagliato.
1: Benissimo, grazie che sei ritornato, pilota di Formula 3, ma in studio abbiamo anche un altro personaggio che è Massimiliano Martinelli, che è il presidente del Ferrari Club di Saronno, che poi ci parlerà della sua iniziativa. Però Lorenzo, parliamo un po', è un anno che non ci sentiamo, è passata tanta acqua sotto i ponti e penso che tutto che siano andati tutti al mare e un mare felice. Ci puoi dire questo anno la tua esperienza come pilota, i tuoi successi e le tue eventuali delusioni se ci sono state?
3: Certo, l'anno scorso è stato un anno un po' interlocutorio perché era il primo di prova su un Formula 3, tra l'altro quest'anno abbiamo cambiato scuderia, che è la novità più importante, siamo con Corbetta Racing, quindi parliamo di Besana Brianza sopra Monza per andare a Lecco, che è una scuderia che da 20 anni fa solo Formula 3, quindi abbiamo fatto un bel upgrade e adesso...
1: Come mai questa scelta?
3: Perché la mia monoposto dove ero prima, quando sono diventato campione italiano di Formula Renault, era una squadra, una scuderia che seguiva solamente i Formula Renault, e adesso segue i Formula 4 per il FIA Championship Formula 4, ma dovevo cercare una scuderia in grado di seguire correttamente Formula 3, che è una macchina completamente diversa, molto più complessa e complicata, soprattutto dal punto di vista aerodinamico.
1: Ci puoi spiegare soprattutto al pubblico cosa significa avere un abbinamento con una scuderia?
3: Sì, beh, è una cosa importantissima, il feeling innanzitutto per la messa a punto con gli ingegneri e con la squadra, perché finché si tratta di macchine relativamente semplici come i Formula 4 o i Formula Renault, le regolazioni dal punto di vista meccanico e aerodinamico sono relativamente poche, facili da fare sia per il pilota, i meccanici e gli ingegneri. Quando invece si sale di categoria, senza ovviamente parlare di Formula 1 e Formula 2, ma già un Formula 3, stiamo parlando di Dallara Formula 3, le regolazioni sono veramente tante, anche faccio un esempio su tutti, a livello meccanico ogni circuito devi cambiare i rapporti del cambio, sono completamente diversi. Formula Renault ha dei rapporti fissi fino alla settima, si cambia solo la settima per Monza, si mette quella più lunga, invece Formula 3 dalla prima, seconda, terza, quarta tu cambi tutti i pignoni, cambi veramente tutti i rapporti a seconda del circuito per avere la marcia giusta a seconda delle curve.
2: Ma tu hai dei meccanici fissi?
3: Sì, abbiamo quelli. Un mio meccanico è sempre quello, il mio ingegnere di pista è quello, alla perfezione,
2: difetti,
3: da loro.
2: Non difetti,
3: sì, beh, io spero i pregi che difetti non ne abbia, perché altrimenti ci troviamo in difficoltà nelle curve più difficili.
2: La sensibilità, certo. può essere,
3: sì, ma soprattutto loro devono conoscere il pilota, perché ogni pilota ha delle esigenze diverse e quindi chiede regolazioni leggermente diverse.
2: Quindi
3: faccio un esempio velocissimo,
2: c'è
3: il pilota che ama entrare in curva come ad esempio Leclerc con la macchina o anche Verstappen leggermente puntate contro l'area posteriore, chi invece la vuole sentire molto più tranquilla e sicura, non dico sottosterzante perché una monoposto non è mai sottosterzante, ma molto più neutra, quindi ogni pilota ha anche il suo stile di guida.
2: È come un sarto.
1: Esatto. Non entrare troppo nel tecnico, cioè la gente a casa lo capisce un pochino. Parliamo dei tuoi successi, dai, è passato un anno, dici qualcosa.
3: Sì, e abbiamo iniziato subito alla grande, perché allora il nostro campionato, riassumendo velocemente, sono 14 gare, quindi 7 long weekend, sempre con sprint race e feature race.
1: Parli dell'anno 2026?
3: Sì, dell'anno 2026, abbiamo già fatto la tappa estera, c'è sempre una tappa estera nel campionato italiano, che quest'anno è stata quella del Red Bull Ring in casa Red Bull, bellissimo circuito della Formula 1, nelle stere, circuito fantastico, dove abbiamo fatto una bella doppietta sia in sprint race che in feature race. Due settimane dopo siamo andati a Imola sul circuito Enzo Dino Ferrari, circuito ovviamente della Ferrari, quindi abbiamo qua di fianco un rappresentante del Ferrari Club, chi meglio di lui può conoscere il circuito Ferrari, un circuito all'antica lo chiamo io, perché è un circuito molto difficile, molto stretto, coi muri molto vicini, si supera poco, purtroppo. Bello per il pubblico, ma a Imola tu superi solo sul rettilineo principale o facendo una staccata al tornantino della Tosa. È abbastanza difficile superare in altri.
2: E devi conoscerle bene.
3: Sì. E poi con sali scendi misto è un circuito, impegna, io dico,
2: molto.
3: Davvero i piloti,
2: piloti impegna molto.
3: Quelli all'antica.
2: E lì che risultati avete ottenuto?
3: Abbiamo ottenuto di nuovo due vittorie.
2: Ma
3: e quindi
2: forti,
3: abbiamo iniziato bene. Ovviamente il campionato è ancora lungo, l'obiettivo è quello quest'anno di arrivare nella nostra categoria a vincere il campionato, qui lo dico, qui lo nego, perché magari ne riparliamo dopo Monza, fra tre appuntamenti vedremo come saremo messi, ma siamo molto convinti, molto decisi e lanciati e soprattutto molto affiatati con il team.
1: No, ormai sono tanti anni che tu fai pilota su questa forma. Cosa ti spinge a continuare? Non sei più giovanissimo, eh?
3: No,
1: non sei l'Antonelli di 18
3: anni. Non sono un teenager e quindi non potrò mai aspirare a andare né in Formula 2 né in Formula 1. Il limite nostro è il campionato italiano di Formula 3, che io lo considero già un bel limite, vincere con un Formula 3. E invece l'europeo di Formula 3, come la Formula 2 e Formula 1, sono riservati a ragazzini di 14, 15, 16 anni e poi 17, 18 che riesce ad andare avanti in Formula 1 come Antonelli. Beh, la cosa che mi spinge è una cosa bellissima che mi chiedevano anche all'inaugurazione del Ferrari Club, quando c'è stata un po' di settimane fa a Turati, quando mi hanno chiesto qual è la vittoria più bella. È quella che farò la prossima volta, quindi assicuro che quando tu sali sul podio, vinci, prendi la coppa, scendi e poi festeggi con la tua squadra, con i tuoi amici, con i tuoi tifosi, i tuoi fans, io sto già pensando, quando saremo in pista la prossima volta, come vincere su quel circuito. Quindi la risposta è quella: vincere la prossima gara e andare sempre più forte.
1: Per i non addetti ai lavori, no? C'è sempre il famoso dilemma: ma è la macchina o il pilota che portano le vittorie? Tu, con la tua esperienza, ci puoi dire quanto contribuisce la macchina e quanto contribuisce la tua esperienza come pilota?
3: Te lo posso dire nella nostra categoria in Formula 3, ma poi anche in Formula 1 se vuoi. Ovviamente la macchina
2: è un mix.
3: Fa tanto, perché bisogna combattere ad armi pari. Tu lo vedi in Formula 1, se una macchina è mezzo secondo più veloce dell'altra per via del motore o per via del telaio, il pilota non potrà mai colmare questo gap o comunque riuscire a colmarlo tal punto da vincere per tutta la gara, per tutti i 30 minuti nel nostro caso, o 60-70 giri nel caso della Formula 1. Il pilota però conta ancora tanto nella nostra formula, perché in Formula 3 sono delle macchine vere, nude e crude, vuol dire senza controllo di trazione, senza servosterzo, senza ABS, senza nessun tipo di controllo stabilità.
1: Quindi la sicurezza?
3: La sicurezza sei tu con il volante, se è lì la risposta a quello che mi chiedevi. Il pilota fa tanto, lì è solo il tuo talento.
1: Ha paura?
2: No, se no non fa il pilota, dai. No,
1: per me la paura ce l'ha.
3: Il pilota quando guida e quando pilota, soprattutto su circuiti e curve molto difficili come le Arrabbiate al Mugello, non ha paura e non deve avere paura, ma deve essere consapevole di quello che è il limite della propria monoposto e della propria guida. Bisogna riuscire a portarlo al 100%, qualche volta anche qualche punto in là del 100%, no, però, cercando di non andare mai troppo.
1: Sempre che te l'ho chiesto, no? Ho sentito una dichiarazione di Verstappen che diceva che io la paura la sento ogni tanto, lo diceva lui, che è uno che è un campione.
3: Sì, la paura ce l'hai prima. È una consapevolezza del rischio che tu hai salendo in monoposto e facendo quelle curve a 200-250 all'ora, la velocità e del rischio. Ma una volta che tu abbassi la visiera, sei solo consapevole di quello che puoi fare tu e il tuo mezzo.
1: Ecco, per diventare in possesso del circuito, quanti allenamenti fai tu prima di fare una gara sullo stesso circuito?
3: Questa è una
2: bellissima domanda. Sempre in allenamento.
3: Bisognerebbe essere sempre sul simulatore come fanno in Formula 1.
1: Ecco, simulatore, ci puoi spiegare cosa vuol dire andare sul simulatore?
3: Beh, noi simulatore purtroppo non ce l'abbiamo in scuderia, io l'ho fatto alcune volte, mi è capitato, vuol dire più che altro provare il mezzo sul simulatore, quindi le marce, le curve, i punti di staccata, in maniera teorica, che però vi assicuro servono solo per capire che marcia avere, dove frenare, che traiettoria fare, ma nulla ha a che vedere con la realtà e con le vere sensazioni che poi provi in pista. E bisognerebbe sì essere più possibile in pista a provare, quindi fare giornate di test, ma questo dipende dal budget a disposizione.
2: Perché beh, infatti sono dei costi provare sempre.
1: Tante volte il pilota si lamenta con le scuderie che non mi ascoltano i meccanici. Cosa significa che non mi ascoltano i meccanici? Cioè predomina il pilota o il tecnico che c'è in box?
3: Allora ci sono due aspetti. Innanzitutto quello delle regolazioni della macchina, e il pilota ha le sue richieste, le sue esigenze. Talvolta gli ingegneri hanno le loro convinzioni. È meglio fare una regolazione piuttosto che meglio fare un'altra. Si fa nelle prove libere, poi magari si torna anche indietro perché il pilota alla fine che dice per come guido io questa regolazione non va bene, è sbagliata perché vado più piano.
1: E ecco, ma il pilota ha influenza sul motore o sulle gomme? Che generalmente è lui che testa le gomme,
3: sì,
1: con le scelte.
3: Pilota testa tu, beh, più che le gomme la pressione,
1: la pressione
3: delle gomme,
1: ah,
3: perché
1: sì,
3: la pressione delle gomme a seconda anche della temperatura fanno sì che la macchina sia messa giù bene, come suol dire, quindi la gomma arrivi nella finestra anche a temperatura che nel nostro caso è tra i 70 e i 90 gradi, la finestra giusta delle slick per avere la giusta tenuta soprattutto in curva ma anche in accelerazione e poi in frenata e quindi essere stabile.
1: No, cosa ti spinge ad andare avanti?
3: È quello che ti ho detto prima, al prossimo Gran Premio devo assolutamente ottenere un'altra vittoria.
1: Ma tu stai già pensando che al prossimo anno, e quando pensi alla Formula 2?
3: Formula 2 non ci si pensa, come ti ho detto prima, perché è riservata a quelli che purtroppo sono ancora teenager. Dico purtroppo perché io sono appena uscito dall'età teenager. Quindi come tutti
1: fino a che età si può guidare una Formula 3 come la tua?
3: Formula 3, ecco, io dico una frase che è un po' anacronistica. Il nostro è uno sport molto democratico, dicono, beh, non dal punto di vista economico, perché come ti dicevo ci vuole un budget importante, quindi avere degli sponsor alle spalle, ma chi decide se puoi ancora guidare è solamente il cronometro. Quindi fino a quando il tuo tempo, il tuo cronometro sarà migliore, e a me capita abbastanza spesso di avere dei ragazzini di 18 anni, guardo cronometro e io sono davanti, quindi la risposta si dà automaticamente.
2: Ma che differenza c'è? Cioè, perché i più giovani possono essere davanti? Per i riflessi, per che cosa?
3: Sì, allora,
2: che attitudini devono avere?
3: Lo vediamo in Formula 1 quando si parla di un Kimi Antonelli che ha 18-19 anni, o di un Lewis Hamilton o Fernando Alonso che ne hanno più di 40. Dicono sì, c'è una piccola differenza dal punto di vista dei riflessi per quando si ha 18-20 anni, ma vediamo che le prestazioni possono essere identiche e sono identiche tra un pilota di Formula 1 che ha 18-19 anni e un pilota di Formula 1 che ha il doppio di quegli anni.
2: Non è il fatto che quando sei giovane rischi di più rispetto a uno che ormai è un po'...
3: Rischiare di più è un difetto, non è un pregio, lo vediamo anche Verstappen a inizio carriera ha fatto molti più incidenti di quanto ne fa adesso, e invece avere più esperienza secondo me è un grosso vantaggio in certe situazioni per riuscire a gestirle, perché l'hai già vissuta in altri Gran Premi.
1: Loris, possiamo intercalare anche con l'altro ospite che abbiamo e poi ritorniamo ancora con te, Massimiliano Martinelli, ecco, presidente del Ferrari Club Salerno. Perché questa voglia di fare questi club in quest'anno portato anche a Salerno, il Ferrari Club? Qual è il motivo, quella spinta a dire, cioè, metto a disposizione uno spazio per metterli, per allestire delle macchine della Ferrari? Cosa l'ha spinto a far questo?
2: Ci sono tanti che amano la Ferrari.
4: Sì, a partire dal sottoscritto. Direi che la prima cosa è la passione. Perché io credo che in qualunque attività nella vita, dal lavoro al tempo libero, ai progetti vari, ci debba essere la passione che muove qualcosa, altrimenti diventa veramente, veramente difficile. Prima dicevamo a trovare lo spazio. Io ho una vita molto piena di impegni e di attività, per cui quando c'è stata questa possibilità verso fine del 2025 ci ho pensato, ne ho parlato ovviamente prima con mia moglie, perché appunto io ho già tantissimi impegni, però alla fine ci siamo detti: questa è la tua passione, quindi è giusto iniziare questa attività, anche perché c'era un club, io ho rilevato il club, che sarebbe andato a morire perché non sarebbe stato più portato avanti per ragioni personali del vecchio presidente che aveva creato il tutto. E quindi lasciare Saronno senza, che è la mia città, senza la presenza della Ferrari, non era una cosa che mi entusiasmava, per cui abbiamo deciso insieme, poi abbiamo creato questo gruppo di direttivo tra l'altro con amici d'infanzia, quindi sono andato a richiamare i miei amici d'infanzia, appassionati di auto, appassionati di motori, appassionati del cavallino, e abbiamo deciso di rimetterci a fare
1: qualcosa. Mi inserisco, ma mi sembra che siamo un po' un amalcor di vecchi amici che si trovano. Non è che voi volete dare un messaggio ai giovani per far capire il passato glorioso della Ferrari, che può avere anche un futuro?
4: Beh, sicuramente la Ferrari ha un futuro, la Ferrari è presente, passato.
1: Lei ne è convinto?
4: Sì, sono convinto, perché io vedo la passione negli autodromi, vedo la passione ai raduni, vedo la passione quando noi passiamo ad esempio in città più o meno famose con le ali di folla che aspettano le auto per fotografarle, per farsi un selfie o magari anche per salirci. Quindi c'è, cioè, veramente qui lo vedo nei meno giovani, ma soprattutto nei più giovani. Quando arrivano la Ferrari, quando siamo in giro anche in autostrada, ci sorpassano, rallentano, ci fanno la foto, ci danno
1: il nome Ferrari viene ancora trascinato dai prototipi o dalla Formula 1? Per la Formula 1 ultimamente sono più di 15 anni che non c'è successo, è ancora il prototipo che trascina il nome Ferrari.
4: Io credo che il nome Ferrari sia trascinato proprio dal nome Ferrari, perché basta vedere il cavallino, il logo della Ferrari, per capire cos'è Ferrari. E il fatto che la Ferrari non vinca quasi da 20 anni in Formula 1 e abbia comunque questo peso e questa rilevanza fa capire quanto sia forte questo brand, che poi è fatto anche e soprattutto, non dimentichiamoci, dalle auto stradali, certo, che noi vediamo quasi tutti i giorni o comunque che vediamo sulle nostre strade. Questo contribuisce al mito. Poi la Formula 1 è il DNA Ferrari, è la corsa, quindi Ferrari ha sempre puntato su questo, e quindi naturalmente è la cosa più importante, però c'è anche un brand e tutta una serie di auto che quando girano per il mondo veramente attirano.
1: Sono diffusi i club Ferrari in Italia?
4: Sono abbastanza diffusi, sì, cioè, in provincia di Varese ce ne sono 3, in Lombardia ce ne sono mi sembra 15 o 17, e nel mondo ce ne sono.
1: E anche lì si dicono macchine d'epoca e macchine di non d'epoca?
4: No, in realtà ecco, questo è una cosa diffusa, un'idea diffusa tra la gente. I club Ferrari non sono club solo di possessori di auto Ferrari. I club Ferrari sono scuderia Ferrari Club e sono appassionati di in primis Ferrari, di Formula 1 e di auto Ferrari. Poi all'interno noi ad esempio noi abbiamo circa 80-85 soci, che tra l'altro per essere il primo anno direi che è stato un ottimo risultato, e all'interno di questi 80-85 soci ci sono 15 possessori di Ferrari, quindi non è detto che uno debba possedere una Ferrari per iscriversi.
1: Quante Ferrari ci sono in Italia? Di queste che dice lei?
4: Allora, dicevo prima, nel mondo i possessori di auto Ferrari sono l'1%.
1: Quanto?
4: L'1%.
1: E in Italia quanto?
4: Direi un po' meno, adesso non le so dare il numero preciso, però sicuramente un po' meno.
2: Però quando fate le dimostrazioni non accettate quelli che portano una Ferrari elettrica?
4: Non le abbiamo ancora fatte, non l'abbiamo ancora avuto la possibilità. La Ferrari teoricamente non è elettrica. Il semplice fatto che quell'auto, tra i quasi 70 brevetti che si porta dietro, si porta anche un sound studiato per far sentire il motore, fa capire che il sound è la cosa fondamentale in un'auto, e quindi certo. Una Ferrari elettrica probabilmente
1: una non delle caratteristiche di questi club è che tutte le macchine che avete nelle vostre esposizioni sono tutte funzionanti, no?
4: Sono, sì, sono tutte funzionanti. Noi ne abbiamo una, tra l'altro, nel nostro vicepresidente, che
1: e come fate i pezzi di manutenzione?
4: Beh, allora ci sono, ad esempio, a Saronno o a Gerenzano c'è GTO Motors, che per noi è un punto di riferimento e ci appoggiamo quando abbiamo delle manutenzioni da fare, ma poi ci sono tante officine autorizzate da Ferrari, perché anche lì poi la Ferrari ha tutto un programma di manutenzione tutto suo, e quindi deve essere fatto presso i centri autorizzati da Ferrari. Non dimentichiamoci che invece c'è un centro proprio a Maranello all'interno della fabbrica che si dedica alle Ferrari storiche, ma parliamo di Ferrari da inizio della vita, del percorso di Ferrari, quindi c'è proprio un percorso. Dicevo, il nostro vicepresidente tra qualche giorno partirà per la Mille Miglia con una Ferrari testa rossa.
1: Bene, ritorniamo un po' ancora a Lorenzo e ci alterniamo un po' tra Ferrari e il pilota.
3: E io purtroppo non ho una Ferrari, sono una Dallara, però mi accontento.
1: Il più bel successo del 2025 qual è stato?
3: Successo 2025, ma 2025, come ti ho detto, è stato un anno interlocutorio, anche perché, devo dire la verità, il mio Formula 3 non era preparato correttamente per avere successi. Per quello che sono molto soddisfatto dell'inizio del 2026, perché sento veramente la macchina a posto, monoposto che va bene, e il feeling con la nuova scuderia. Quindi l'obiettivo
1: è fatto un primo.
3: E lo dico qui, è riportare a Saronno 7 anni dopo, quindi dal 2019, di nuovo il titolo tricolore nella nostra Saronno.
1: Questo è importantissimo.
3: Lo sapremo a fine ottobre, dopo le ultime due gare al Mugello.
1: Siete tanti i piloti che fanno la Formula 3? In una gara quanti piloti si schierano?
3: Sì, se venite l'1-2 agosto a Monza si prevede di avere, l'ultima volta eravamo 36 monoposto in griglia. E talvolta in circuiti come Vallelunga o anche Imola gli ultimi partono in curva.
2: Quanti punti prendi a vincere?
3: La sprint race ha meno punti, 8 punti il primo, invece la feature race 25 punti, come la Formula 1 esattamente, stesso punteggio della Formula 1, sprint race, feature race.
1: Scusa, 36 macchine non sono tante, sono circuiti.
3: Sono troppe, bellissimo per voi che guardate Gran Premio, per noi un po' meno, noi vorremmo avere 10-15 monoposto per essere più tranquilli in pista. Prima, ma per voi è bellissimo.
1: Accennavi a un discorso che non abbiamo questo, non abbiamo... Ora, la sicurezza, che è una cosa fondamentale anche per voi piloti, come viene gestita?
3: Viene gestita come nelle categorie superiori, come in Formula 1, quindi dal punto di vista bandiere, safety car, full corsiello, eccetera eccetera. Ogni pilota ovviamente è un professionista che deve ogni anno rinnovare la propria licenza a C-Sport per poter correre in pista.
1: È annuale la licenza?
3: È annuale, certo, e ci sono non solo visite mediche, ma dipende anche ovviamente dalle gare fatte, punti ricevuti. Lo sapete che anche in Formula 1 c'è la patente a punti, quindi si può anche perdere la licenza. Sì, quando fanno degli incidenti per colpa vengono tolti tot punti e si rischia di saltare un gran premio se si perdono tutti i punti.
1: No, sei in mezzo, è della scuderia o tuo?
3: Il mezzo è in gestione alla scuderia.
1: E tu? No, è tuo.
3: Diciamo che è un discorso sempre un po' complesso, abbinato a sponsorizzazioni, a budget, eccetera.
1: È un po' uno sport di elite, però, di gente che poi si può permettere questo sport, insomma, ecco.
3: Ma diciamo che per fortuna ci sono ancora molte aziende che amano il motorsport, esatto, che vogliono avere visibilità nel nostro mondo e che quindi ci permettono di essere nel campionato, di fare queste gare, perché no riportare un altro titolo italiano a Saronno.
1: Scusa, lo rimanere la postura nell'abitacolo, sì, è pesante.
3: Cioè, quanto mal di schiena hai quando scendi dal monoposto? Era questa la domanda. Beh, tieni presente che, come ti dicevo prima velocemente, viene fatto un sedile è un guscio, più che un sedile, apposta sulla forma del pilota, che si tratta di qualche centimetro di poliuretano espanso di una schiuma che poi viene rivestita con un tessuto ignifugo, ma tu sei col sedere, con la schiena direttamente sulla scocca in carbonio, quindi la postura, sei molto sdraiato, le gambe sono leggermente rialzate, esattamente come vedi
2: la temperatura, come dentro senti caldo, senti...
3: La temperatura, questa è una cosa che ho fatto richiesta al team, ma purtroppo non si può fare, di avere l'aria condizionata, perché d'estate, se la temperatura ambiente può essere sui 35 gradi sicuramente, a volte anche di più, e quindi quell'asfalto arriva anche a 60 gradi, tu prima di partire sei tutto vestito con la tuta ignifuga, sotto tuta, sotto casco, hai il motore dietro le spalle, arrivi tra i 50 e 60 gradi all'interno della monoposto, quindi è troppo caldo.
1: Lorenz, qual è la massima velocità che hai provato con la Formula 3?
3: Poca, un Formula 3 ha pochi cavalli, è plafonato dal regolamento FIA 250 cavalli, ha molta aerodinamica, quindi sul dritto non va assolutamente veloce rispetto anche a una GT o a una Formula 1, anche a Monza non arriviamo neanche a 280 km all'ora, quindi alla fine sul dritto io dico siamo lenti, mancano cavalli, ma siccome quello che conta è il tempo sul giro, noi dobbiamo avere tantissime velocità, e ce l'abbiamo in curva, in percorrenza, staccate molto dentro la curva, ed è lì che facciamo i tempi che sono migliori di qualunque altro veicolo eccetto Formula 1 e Formula 2.
1: Quanto incidono i pit stop? Incidono tanti i pit stop?
3: Pit stop noi non li facciamo.
1: Non li facciamo.
3: Le gare sono di 30 minuti da regolamento, dovuto alle dimensioni del serbatoio, quanta benzina ci sta dentro, quanti giri
2: e quanti ne consumi.
3: Beh, il consumo, diciamo, su un circuito full gas come Monza, vi do un dato più o meno, fai sui 4,4 km con un litro, perché comunque sono dei 2 litri aspirati da gara di un Formula 3, ma il consumo non è neanche eccessivo per essere una monoposto. E niente pit stop anche per ragioni di costi, quindi abbiamo un solo meccanico, abbiamo un solo ingegnere, e costi limitati, due treni di gomme a weekend, se ne mette uno per le qualifiche che tieni per la sprint race, un altro treno di gomme sempre Pirelli per la feature race.
1: Un treno di gomme parte completamente.
3: Un treno di gomme?
1: Finisce, una gara finita.
3: Sì, un treno di gomme performante per circa 4-5 giri, cioè il tempo di fare la qualifica, e poi è costante ma cara di prestazione. Ma dopo
2: poi,
3: circa,
2: se cambio gomme, se piove, se non piove.
3: Hai le rain, ma una slick è performante per non più di 80-100 km. Quindi dopo che hai percorso 100 km, la performance scende di qualche secondo al giro.
1: Manca 3 minuti, vorrei dare ancora la parola a Martinelli. Se qualcuno vuole venire a vedere questa esposizione, lì la voglio chiamare esposizione di Ferrari, cosa deve fare? A chi deve telefonare?
2: Sono gruppi di ragazzi. Non siete più, se
4: non... avevamo a Carona Pertusella, c'era il museo che è attualmente ancora attivo, quindi potete fare riferimento anche, possiamo visitare anche il museo. Invece la nuova sede che abbiamo allestito a parte, perché poi abbiamo allestito questa sede con una sala riunioni da 60 posti con le vetrate sulle auto per fare eventi anche lavorativi, visto che spesso abbiamo bisogno delle sale. Per contattarci basta chiamare o andare sui nostri social, quindi
1: ma
4: sia Facebook che Instagram.
1: A gruppi o a singola persona?
4: Ma preferiamo a gruppi per organizzare la giornata o la mattinata, perché poi bastano.
2: Un programma, qualche dimostrazione adesso?
4: Abbiamo fatto sabato, abbiamo aperto la sede, avevamo qualche auto in esposizione. Adesso le auto, diciamo, sul mese di giugno e luglio, soprattutto la prima, il mese di giugno, sono tutte in giro a fare raduni. Noi parteciperemo al Tour delle Dolomiti, parteciperemo allo Stelvio, faremo un giro appunto St. Moritz e Stelvio in un weekend, e poi avremo su settembre avremo le Cinque Terre piuttosto che Montegrotto e Abano Terme. Quindi,
1: visto che il marchio Ferrari è una grossa tradizione, perché non invitate anche le scuole a vedere questi bellissimi prototipi?
4: Allora sì, abbiamo in mente le scuole, e con Lores abbiamo anche l'idea di portare, diciamo, l'educazione stradale. Bello. Ai bambini, perché vediamo che oggi purtroppo sulle strade succede di tutto. E spesso si dice hanno la Ferrari, vanno forti, in realtà sono proprio quelli che hanno la Ferrari che non vanno forte, però quello è un altro aspetto, ma ci interessa questo tema della sensibilizzazione motivazione nei ragazzi, perché è molto importante, ma proprio con la Ferrari, per far capire che non è la potenza della macchina. Prima Loris diceva l'importanza del pilota. La macchina può essere anche la più sicura, ma se il cervello non comanda diventa difficile. Per cui il pilota è sempre importante nella Formula 3, nella Formula 1, ma soprattutto sulla strada di tutti i giorni.
1: Manca un minuto, ci puoi dire i prossimi appuntamenti in modo che li seguiamo su mass media?
3: Certo, primo weekend di luglio Vallelunga, circuito C-Sport, 15-17 luglio Misano insieme al GT World Tour, quindi grandissimo show con Valentino Rossi e tutti i piloti del GT World Tour, ma soprattutto 1-2 agosto venite tutti a Monza, se non siete già al mare, a vedere la nostra
1: gara. Non vai mai.
3: Siamo andati a Red Bull Ring, a inizio campionato, si va una volta all'anno.
1: Bene.
2: E lui le ferie fa a dicembre.
1: Bene, noi siamo arrivati al termine della prima parte della trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare i nostri ospiti, Lorenz Balestrini e Massimiliano Martinelli, e in bocca al lupo, che sia un buon anno fruttifero per voi, per la vostra attività.
2: Grazie. Se partito bene arriva meglio.
1: Spazio alla pubblicità, grazie.

0: su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: È rimasto tutto esattamente come lo abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.
1: Nell'armadio ci sono tutti i tuoi vestiti, ancora in ordine e come sempre squalciti. Dovrei avvisare i vicini, mettere a posto gli scontrini, mentre noi chissà dove siamo finiti.
0: Qui ha abitato l'amore.
1: Sì, qui ha abitato l'amore.
0: E ora non ci abita più.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore. Sì, qui ha abitato l'amore. E adesso non lo so più.

mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che sa.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

tetera o forse le jazz. Qualche ola sign sul bordo del piat. Resta l'ombria di una maschera storta e una perla.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 2 giugno. Alle ore 8:25 Santa Messa della Prepositurale, alle ore 9:25 Buona Giornata, alle ore 9:30 e 17:25 Musica, Ritmo, Freschezza a cura di Matteo Guaragna, alle ore 10 Liberi Tutti a cura di Daniele Sbriglio, alle ore 11 e 17:55 A Tutti Musica con il maestro Claudio Borroni, alle ore 19:10 Bastardi Senza Gloria a cura di Marco Laura.

Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, un'altra rissa in centro, sangue su strada e auto. Saronno, un concerto lirico, il ricordo di Alfredo Conci. Saronno, Focris, non soltanto RSA, più servizi agli anziani. Saronno, pellegrini da Limbiate al santuario. Saronno, alla piscina comunale di Saronno partono i preparativi per la stagione estiva. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Antonio. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Abbiamo trovato le auto posteggiate coperte di sangue anche sul marciapiede, su un palo della luce, in strada e sotto i portici. Sembrava un film dell'orrore. Questa è la testimonianza di una cittadina che abita nei pressi di Piazza De Gasperi in centro. Lei e molti altri si sono chiesti cosa fosse accaduto. Vista la scena, in tanti hanno pensato a qualcosa di veramente grave. Erano invece le tracce che si è lasciato alle spalle l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico saronnese, anche se stavolta, per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. Il fatto è accaduto l'altra notte, poco dopo l'una, sul posto, dopo le chiamate di alcuni passanti al 118, l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza della Croce Rossa. All'origine di tutto, a quanto pare, ci sarebbe stata una rizza, una scazzottata che avrebbe coinvolto diverse persone e fra loro il più malconcio, un trentenne, è stato ben presto rintracciato nel vicino vicolo Pozzetto mentre si aggirava molto agitato, ma ha comunque rifiutato le cure o di farsi accompagnare in ospedale e se n'è andato col suo monopattino. Sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l'accaduto, anche utilizzando le immagini della videosorveglianza comunale. In quella zona ci sono molte telecamere e potrebbero aver ripreso tutto. A tuonare intanto è Paolo Bocedi, già membro della Commissione Comunale Sicurezza e titolare di un'attività artigianale nel quartiere. C'era sangue dappertutto, i cittadini sono terrorizzati e i facinorosi la fanno da padrone. Sono pronto a organizzare una manifestazione per stigmatizzare l'assenza di sicurezza in città. Per quello e per altri episodi avvenuti di recente, proprio ieri notte alle 3, c'è stato l'ennesimo intervento delle forze dell'ordine in centro, dove era stata segnalata un'altra aggressione, ma anche in questo caso non si è rivelato necessario il trasporto di eventuali contusi in ospedale da parte del personale dell'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Intanto in centro la polizia locale ha ripetuto i controlli con l'unità cinofila antidroga. A finire nei guai uno straniero, all'arrivo dei tutori dell'ordine ha cercato di scappare ma è stato preso. La sua posizione è ora al vaglio. I pattugliamenti con l'unità cinofila proseguiranno anche nel prossimo futuro, sia in area stazione centrale che nel resto del quartiere, e anzi l'amministrazione civica sta valutando la possibilità di reperire le risorse per rendere l'unità cinofila disponibile a tempo pieno al comando cittadino della vigilanza urbana. Sabato 6 giugno il Centro Albero Musicale ospiterà una serata di bel canto promossa da Calliope Musica e Voci d'Arte per ricordare il dottor Alfredo Conci attraverso musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini e Bizet, interpretate da artisti di esperienza accompagnati al pianoforte dalla maestra Deborah Mori. Il dottor Alfredo Conci, artista molto conosciuto e stimato a Saronno, scomparso nel 2021 a soli 60 anni dopo una grave malattia. Sul palco si esibiranno Stefania Vietri, soprano, Tiziana Sbalchiero, mezzo soprano, Giancarlo Razionale, Zemil Rezepi, baritoni. Alfredo Conci era nato a Milano e residente a Saronno, medico, chirurgo e odontoiatra, professione che ha esercitato nel suo studio milanese accanto alla grande passione per la musica lirica. Dal 2014 si era esibito in numerosi concerti e produzioni operistiche in Italia, Svizzera e Germania, costruendo un repertorio particolarmente legato a Mozart e alla musica da camera. Rilanciare la Focris, avviando nuovi servizi per farne un vero centro polivalente per gli anziani. E questo è l'obiettivo che si è data all'amministrazione civica e questo è il mandato che è stato affidato al nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Sovracomunale, entrata in carica da poche settimane. A fare il punto recentemente è stata la sindaca Ilaria Pagani. Focris è una realtà che funziona molto bene e il consiglio di amministrazione uscente ha svolto un ottimo lavoro. Con il nuovo CDA vogliamo ragionare su possibili servizi aggiuntivi, una prospettiva importante, l'intenzione di affiancare nuove attività. La sindaca evidenzia come le possibilità di espansione dell'RSA siano limitate da vincoli esistenti. La struttura dispone di un accreditamento e di un contratto con l'ATS che stabiliscono limiti sul numero dei posti letto. Da questo punto di vista, gli eventuali

e ad altre forme di sostegno. Stiamo lavorando proprio su questo fronte, cercando di capire quali servizi possano essere sviluppati attraverso Focris per rispondere ai nuovi bisogni che si registrano sul nostro territorio. È ripetuto nello scorso fine settimana il tradizionale pellegrinaggio notturno tra l'Imbiate e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Circa 200 fedeli, giovani e meno giovani, intere famiglie e anziani, si sono dati appuntamento attorno alle 3 di notte alla Limbiatese Grotta di Lourdes per incamminarsi, percorrendo soprattutto i sentieri del Parco delle Gruane, sino alla città degli Amaretti. Dopo alcune tappe di preghiera. Epilogo è stata la messa che si è svolta in santuario, quindi il rientro all'Impiate con il bus navetta. Tema dell'edizione 2026 è stato la pace che cerchiamo e a Saronno sono state portate anche le intenzioni di preghiera lasciate dai fedeli nelle ultime settimane nelle cassette collocate all'interno delle chiese delle 5 parrocchie di Limbiate e quelle scritte nell'apposita sezione del sito web ufficiale del pellegrinaggio. L'evento si è tenuto con il patrocinio dei comuni di Saronno, Limbiate e Solaro. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Varese News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi, festa della Repubblica, preghiamo per le libertà e la concordia della nostra nazione. Cominciamo con le lodi della prima settimana, martedì. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Alleluia. Il Signore ha visitato il suo popolo
1: e lo ha liberato.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci
0: odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore
1: ha visitato il suo popolo e lo ha liberato. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Creatore e Padre, volendo l'uomo a tua immagine, tu stesso gli elargisti il dono della libertà. Concedi che sia rispettata questa dignità dei tuoi figli,

0: secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il tuo regno dura nei secoli.
1: Tu castighi, Signore, e usi misericordia. Fai scendere negli abissi e risalire. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il tuo regno dura nei secoli. Tu castighi, Signore, e usi misericordia. Fai scendere negli abissi e risalire.
0: Con me celebrate il Signore.
1: Insieme esaltiamo il suo.
0: Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino.
1: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
0: State e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame. Ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Con me
1: celebrate il Signore, insieme esaltiamo il suo nome.
0: Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo, egli otterrà benedizione dal Signore e giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: a Cristo che vive in eterno ed è sorgente della nostra vita, diciamo.
1: Signore della gloria, crocifisso per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato te stesso per strapparci a questo mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci giustifichi nella fede, che opera per mezzo della carità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai liberati perché restassimo liberi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei morto per i nostri peccati e sei risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Io sono il Signore, riferisci al Faraone, re d'Egitto, quanto io ti dico». Mosè disse alla presenza del Signore: «Ecco, ho le labbra incirconcise e come vorrà ascoltarmi il Faraone?». Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a fare le veci di Dio di fronte al Faraone. Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu gli dirai quanto io ti ordinerò. Aronne, tuo fratello, parlerà al Faraone perché lasci partire gli Israeliti dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nella terra d'Egitto. Il Faraone non vi ascolterà, e io leverò la mano contro l'Egitto e farò uscire dalla terra d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, gli Israeliti, per mezzo di grandi castighi. Allora gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mano contro l'Egitto e farò uscire di mezzo a loro gli Israeliti». Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato, così fecero. Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al Faraone. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Quando il Faraone vi chiederà di fare un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone e gettalo davanti al Faraone e diventerà un serpente». Mosè ed Aronne si recarono dunque dal Faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e ai suoi ministri ed esso divenne un serpente. Parola di Dio.
1: Il Signore è fedele alla sua alleanza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco.
2: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
1: Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi oppressori. Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo e agissero con inganno contro i suoi servi.
2: Il Signore è fedele alla sua alleanza.
1: Mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto, misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Cam.
2: Il Signore è fedele alla sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: C'è una cifra che mi preme sottolineare in questa giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, presa dal libro dell'Esodo. È il tema della libertà, perché in fondo anche Mosè con suo fratello Aronne davanti al faraone erano lì a lottare per il loro popolo che era schiavo in Egitto. Ancora oggi la libertà, la prendo dal punto di vista della libertà religiosa, è minacciata molto spesso. Proprio ieri leggevo sul quotidiano Avvenire che in Cina, fuori dalle chiese, quelle poche chiese che sono consentite, è obbligo mettere un cartello: l'ingresso è vietato ai minori. La religione fa paura, la libertà fa paura quando ci sono degli autoritarismi che vogliono comandare. Noi abbiamo avuto la fortuna, 80 anni fa, di aver potuto scegliere, si poteva scegliere monarchia o repubblica, la libertà di aver potuto scegliere. E la Chiesa, 80 anni fa, secondo il piano che Montini, che allora era sostituto della Segreteria di Stato Vaticano, tracciò per la Chiesa italiana, fu quello di non schierarsi, per evitare di dividere i cristiani, i cattolici, su un tema così delicato e importante come poteva essere quello della scelta tra monarchia o repubblica. E poi le cose abbiamo visto come sono andate. Abitare all'interno di una democrazia da parte della Chiesa significa rimanere fedele a se stessa, perché, come dice il Vaticano II, la Chiesa è il sacramento di unità tra Dio e il suo popolo. E quindi, in un contesto come quello di una scelta, la Chiesa non si schiera, ma la Chiesa deve permettere sempre questa unità, questo dialogo continuo tra Dio e il suo popolo. In questo senso vedo l'ultima enciclica di Papa Leone XIV come la conferma di questo, Magnifica Humanitas, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo ovviamente, un testo che cerca di evidenziare come i forti poteri economici non possano sovrastare la dignità e le scelte della popolazione. I forti poteri economici che ancora oggi cercano di sovrastare le scelte della gente, che cercano di dominare queste scelte. Allora il Papa Leone XIV si chiede: ma che cosa stiamo costruendo? Ecco, quali strade percorrere? E le strade da percorrere le va a rintracciare in quelle che la dottrina sociale della Chiesa da sempre pone e che in questa giornata in cui celebriamo gli 80 anni della Repubblica ci sembra bello sottolineare, perché i cattolici hanno dato come valori fondamentali alla nostra Repubblica quegli stessi ideali che Leone XIV pone nella sua enciclica: il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Questo è stato il contributo che molti cattolici che hanno aiutato la Repubblica a nascere e che hanno aiutato la Costituzione a nascere con i propri valori hanno dato come contributo i valori fondamentali. E allora, citando ancora Papa Leone XIV, questa festa di oggi in cui preghiamo per le libertà civili con le orazioni della Messa, ci spinge con Papa Leone a dire: è tempo di restare fedeli alla verità, di investire nell'educazione che inizia da noi stessi, di curare le relazioni tra di noi, di amare la giustizia e la pace per costruire un'umanità più degna e fraterna. Allora, 80 anni di Repubblica, che sono un granello di storia all'interno della grande storia dell'umanità, potranno procedere in modo progressivo e positivo. Se anche noi, come cattolici, riusciamo a ricevere quell'eredità che altri prima di noi hanno costruito, da De Gasperi a Dossetti alla Pira, dando un contributo importante alla società. Questo è l'impegno che abbiamo e per cui oggi possiamo pregare.

0: Dopo il Vangelo. I miei giorni sono come ombra che declina, come l'erba tagliata e inaridisco. Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Perché i cristiani siano il segno visibile di una Chiesa capace di abbattere i confini che escludono, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Perché tutti possano trasformare i propri limiti in occasioni di incontro e di legame, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti coloro che soffrono perché non possono comunicare e fare sentire la propria voce, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Ines Kova, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
1: Libera, o Dio di bontà, i tuoi fedeli dalla violenza e dal timore. Fa che nell'esercizio dei loro giusti diritti e operando con spirito fraterno

0: suo Signore.
1: Amen.
2: Scambiamoci il segno della pace.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo.

0: nei secoli il Signore.
1: Per il sacrificio che ha redento il mondo, concedi a noi, o Dio eterno, di crescere nella libertà dei tuoi figli e di essere operatori saggi e solerti di una società libera e serena, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato l'uomo nel Cristo, tuo unigenito, e gli hai elargito il dono singolare di essere libero. Tu stesso infondi nei cuori l'anelito a vivere secondo la dignità dei tuoi figli e il nativo diritto dei popoli. Nella tua provvidenza

di tutti gli uomini, così sciolta ogni ingiusta oppressione, ci comandi di camminare con operosità sempre più matura e concorde verso la perfezione a noi assegnata dalla tua sapienza.

tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti.

0: poi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore.

dà il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la

lacune. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

Giorgio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, il pane di vita è spezzato, il calice è benedetto. Il tuo corpo ci nutra, o Dio nostro, il tuo sangue ci dia vita e ci salvi.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come in
1: cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti
1: a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci
1: alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai

0: volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio.

0: dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione, finché avrò vita, canterò al Signore. Finché esisto, voglio inneggiare a Dio. A Lui sia gradito il mio canto, in Lui sarà la mia gioia.

0: preghiamo, Dio di pace, che alla tua mensa ci hai reso partecipi della vita divina, non lasciar mancare i tuoi figli i doni conformi alla loro dignità, così che possono raggiungere nella vera liberazione il compimento di tutte le tue promesse, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
2: Nel nome di Cristo.

è troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido.

0: sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Il santo del giorno, Marcellino e Pietro. I martiri dei primi secoli ci spingono a una seria riflessione sulla nostra fede. I cristiani oggi sono ancora in grado di testimoniare il Vangelo in un modo così profondo da portare chi li guarda alla conversione? I santi Marcellino e Pietro ci pongono ancora questa domanda a più di 1700 anni dal martirio, che permise al loro stesso carnefice di trovare poi la luce vera ed incontrare Dio. Quell'uomo li aveva portati in un bosco proprio per mettere a tacere la loro testimonianza, costringendoli a scavarsi la fossa dove vennero sepolti. Grazie a una matrona, però, i corpi dei due santi uccisi a Roma durante la persecuzione di Diocleziano, forse nel 304, ebbero una degna sepoltura sulla via Labicana. La storia del sacerdote e dell'esorcista uccisi nella selva venne tramandata grazie all'esecutore della sentenza, che l'aveva raccontata al futuro Papa Damaso. Dunque la fede è un'esperienza personalissima, ma allo stesso tempo pubblica, sociale, visibile, e non può essere diversamente. Il Vangelo è un segno profetico per la storia e deve essere annunciato a tutti. L'uomo che durante le persecuzioni di Diocleziano colpì a morte i due santi Marcellino e Pietro ben sapeva che il lievito del messaggio del risorto si alimenta della testimonianza, e per questo li portò in un bosco e ordinò loro di scavarsi la fossa e li uccise di nascosto. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, Sant'Erasmo di Formia, vescovo, San Guido d'Acqui, vescovo.

0: e immagini.
1: Appena scendi dalla soglia di una prigione, guardi in alto e guardi il cielo. Ero libero e non ne sentivo nessuna soddisfazione. Individuavo come una specie di nostalgia dei giorni trascorsi uguali, lenti, pieni di noia e di sonnolenza nelle celle delle prigioni. Cercai allora di capire perché soffrivo di quei sentimenti e mi parve di intendere una specie di vuoto. Oh sì, ero più ricco tra quelle mura brevi e senza scampo. Là c'era qualche cosa in me che ora si è già dileguato. Nella festa della Repubblica abbiamo voluto proporre un viaggio a ritroso in quei giorni lontani, nelle drammatiche vicende che precedettero il referendum del 2 giugno, e lo abbiamo fatto con le parole di Guglielmo Pretroni, tratte dal suo libro autobiografico Il mondo è una prigione. Una moglie, un figlio di nome Paolo, di questo autore, dura è stata la loro esperienza del loro caro incarcerato nel 1944 nella terribile prigione nazifascista di Via Tasso a Roma, le cui stanze erano colme delle urla dei torturati. Passato poi a Regina Celi, Pretroni fu liberato solo per l'arrivo degli alleati. Eppure le sue parole fanno comprendere almeno due verità. L'uomo può adattarsi a tutto e se ha una coscienza vigile può tenere alta la fiaccola della sua libertà anche in mezzo agli aguzzini. Esse gli possono strappare la pelle, squarciare la carne, ma non riescono a rubargli l'anima, gli ideali, la dignità. L'altra verità è che usciti nel mondo cosiddetto libero ci si accorge che si corre il rischio di cadere in un'altra, più pericolosa prigione dorata, dove paradossalmente è più difficile conservare la coerenza, la libertà, la lotta al compromesso. E questo è il rischio che continuiamo a correre. La statua della libertà non è mai fusa del tutto, diceva Buchner. Il forno è rovente e ci si può scottare ancora oggi le dita.

Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno. Amici Radio Orizzonti Blu, musica, ritmo e freschezza, bentornati, sintonizzati sulle onde della nostra radio. Angelo, un saluto e un ringraziamento a te che sei sempre qui con me in regia. Un saluto a tutti voi che ci ascoltate da parte del vostro solito Matteo Guaragna. Un'altra mezz'ora insieme all'insegna della musica, del ritmo e della freschezza, ma oggi anche all'insegna delle teorie e delle scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato e che hanno un po' cambiato anche il nostro modo di vivere, il nostro modo di pensare. Spero di non annoiarvi con questa puntata diciamo un po' più teorica, un po' più scientifica, però per gli amanti della scienza sicuramente non ci saranno problemi. Per chi invece non è così diciamo affine al mondo scientifico, sicuramente sarà un modo per conoscere qualcosa di più, ad appassionarsi magari, e spero un pochino di più, ad alcune questioni che a me sinceramente affascinano molto. Al liceo ero diciamo molto sono sempre stato abbastanza interessato alla fisica, al mondo della fisica, in particolare alla fisica proprio teorica, cioè a quelle scoperte che hanno un po' rivoluzionato il modo proprio di pensare e che hanno portato diciamo nuove visioni del mondo, di come funzionano le cose. Ed è proprio qui che voglio portarvi diciamo una rassegna, un elenco, una serie di scoperte scientifiche importantissime che hanno contribuito al progresso diciamo del nostro mondo, del nostro modo di vivere, e poi anche teorie scientifiche che diciamo hanno stimolato anche un po' il nostro cervello e che hanno stimolato e cambiato un po' anche il nostro modo di pensare, di vedere le cose. La prima, ovviamente tutto questo lo faremo intervallando diciamo musica e teorie scientifiche, la musica è sempre ovviamente al centro di tutto. La primissima teoria scientifica di cui volevo parlare è la teoria della gravitazione universale. Siamo nel 1687, lo scopritore e teorizzatore fu un certo Isaac Newton, di cui sicuramente avrete sentito parlare. Lui che fu un fisico, matematico e filosofo inglese. Matematica, filosofia, fisica vanno comunque di pari passo. Che cos'è questa teoria della gravitazione universale e perché è stata così importante? Beh, Newton formulò la legge della gravitazione universale nel suo libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, in latino, stabilendo che ogni corpo attrae ogni altro corpo con una forza proporzionale alle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Cioè, detta così, magari alcuni non è così immediata, ma ha avuto questa scoperta un impatto fondamentale, perché ha spiegato il movimento dei pianeti e degli oggetti sulla Terra con un'unica legge. Cioè è riuscito Newton a trovare un'unica legge, che poi è stata quella che ha fondato tutta la fisica classica prima dell'avvento poi di Einstein con la relatività speciale, la relatività generale nel 1905 eccetera. Ma è stata quella legge, è stato in grado Newton di, con una singola legge, di spiegare il movimento di tutti i pianeti, di tutti gli oggetti sulla Terra, banalmente lo spiegare perché per esempio io sono qui seduto nello studio di Radio Orizzonti e non volo per aria, ma sono attratto da una forza di gravità che mi tiene invece fermo saldamente a terra. Insomma, è stata una legge universale appunto che ha spiegato in maniera così forte, così anche semplice, perché poi la fisica è bella perché è quando soprattutto è semplice, quando c'è simmetria, quando c'è semplicità nelle cose, nella fisica e nella matematica, vuol dire che questa cosa, che una cosa funziona. E questo è il caso proprio della teoria della gravitazione universale di Newton, una teoria così semplice che però è in grado di spiegare concetti e cose veramente molto molto molto grandi che ci riguardano e riguardano la vita di noi di tutti i giorni. Questa era la prima delle tante teorie appunto scientifiche, scoperte scientifiche, che andremo a vedere insieme in questa mezz'ora. Vi lascio anche alla prima canzone di questa puntata, Alvaro Soler, Sofia.

Alvaro Soler con Sofia, una delle hit estive più famose di qualche estate fa, veramente l'ascoltavamo sempre durante l'estate. Noi andiamo avanti con la nostra rassegna delle teorie scoperte scientifiche più importanti degli ultimi tempi, e quella che vi volevo enunciare è la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. 1859 Charles Darwin, più che scoprire, formulò la teoria della selezione naturale, dell'evoluzione per selezione naturale. Che cos'è questa teoria e in che cosa consiste, nel caso voi appunto non lo sappiate? Darwin propose che tutte le specie viventi, uomini, insetti, qualsiasi animali, mammiferi, piante, qualsiasi cosa, tutte le specie viventi si evolvono nel tempo tramite la selezione naturale, dove gli individui meglio adattati all'ambiente hanno più probabilità di sopravvivere e di riprodursi. Cioè c'è una legge praticamente spietata, dettata dalla natura, che stabilisce chi riesce a sopravvivere e chi no, chi meglio riesce ad adattarsi alle alle condizioni appunto in cui si ritrova a vivere, lui e quella determinata specie, quel determinato individuo, che sia un animale, che sia un uomo, che sia una pianta, è in grado di sopravvivere. Cioè c'è una legge, diciamo, che vige sopra tutti noi e di cui non ci dobbiamo dimenticare, cioè che noi siamo comunque sempre pilotati e comandati dalla natura e dal volere della natura, e siamo piccolissimi in confronto ovviamente alla natura stessa. Questa teoria di Darwin, che ovviamente fu una teoria abbastanza sconvolgente, sconvolse praticamente tutti quando venne formulata, perché innanzitutto era in contrasto con la teoria della creazione, la teoria biblica proprio della creazione, e in secondo luogo era in contrasto anche con un'altra teoria che stava prendendo piede in quegli anni, cioè la teoria di Lamarck, ovvero una teoria secondo la quale le giraffe, per esempio, hanno il collo lungo perché sforzandosi durante gli anni per cercare di mangiare le foglie che erano in alto negli alberi, il collo mano a mano si allungava. Ecco, Darwin era completamente contrario a questa teoria, e diciamo che ci fu questo dualismo di queste due teorie parallele, in contrasto ovviamente entrambe con quella della creazione biblica, che sicuramente crearono molto scompiglio e sconvolgimenti ai tempi. L'opera in cui è contenuta questa teoria è quella dell'origine delle specie, ed è sicuramente una delle teorie questa che ha rivoluzionato e non poco la biologia, fornendo una spiegazione scientifica per quella che oggi chiamiamo la biodiversità, oltre ad aver influenzato poi anche campi come genetica, antropologia, psicologia e persino la filosofia. Questa era la seconda delle teorie scoperte scientifiche di questa puntata. Seconda canzone invece di oggi, Tiesto, On My Way.

Anche ve lo sto a dire che con la scoperta del DNA, ovviamente nella scienza, nel campo scientifico, nel campo della biologia, cambiò tutto. Nasce e viene fondata la biologia molecolare nasce anche quella che è la genetica moderna, l'ingegneria genetica, progetti come il genoma umano, studiare il genoma umano, modellizzarlo e studiarlo, analizzarlo. Ha portato ovviamente questa scoperta anche a tecnologie come la CRISPR, testi genetici, in medicina ovviamente. Fu una scoperta incredibile che ha rivoluzionato ovviamente la medicina e anche nelle indagini scientifiche e criminologiche. Ovviamente anche l'analisi del DNA ultimamente ha ottenuto un ruolo sicuramente molto molto importante. Questa è sicuramente una delle scoperte più forti, più grandi e più sconvolgenti che hanno cambiato, che hanno segnato di più il XX secolo. La prossima canzone, di nuovo Tiesto, stavolta con Jonas Blue, Ritual.

questo era Tiesto insieme a Jonas Blue con la loro Ritual, una delle canzoni di Tiesto che io preferisco, è bellissima da ascoltare soprattutto in macchina, una canzone estremamente radiofonica, una delle mie preferite sicuramente di Tiesto, una delle mie preferite tra le varie teorie scientifiche che oggi vi sto raccontando è sicuramente la teoria della relatività, una delle teorie più affascinanti e più belle secondo me della fisica, che ha rivoluzionato completamente, mai come questa veramente è stata una rivoluzione così forte, così importante nella fisica, ed è quella la teoria della relatività che poi ha aperto le porte proprio alla fisica moderna. Il protagonista e l'autore di questa teoria ovviamente è Albert Einstein. 1905 Einstein pubblica la teoria

della relatività ristretta. Dieci anni dopo pubblicherà invece la relatività generale, che è un'estensione appunto della teoria della relatività ristretta. Molto brevemente, che cosa consiste questa teoria e perché è stata così importante? Teniamo presente che alla fine, diciamo, dell'Ottocento, quindi dal 1850 in poi, si era scoperto l'elettromagnetismo e si erano iniziati a studiare i fenomeni appunto legati all'elettromagnetismo, quindi le onde elettromagnetiche, il campo elettrico, il campo magnetico. Si era scoperto che anche la Terra ha un campo magnetico, eccetera eccetera. Quindi si iniziano a studiare un po' tutti questi fenomeni che riguardano le onde elettromagnetiche. E che cosa si scopre? Si scopre che c'è una incongruenza, un qualcosa che non torna, cioè si scopre che le onde elettromagnetiche in qualsiasi sistema di riferimento si propagano tutte sempre con la velocità della luce, cioè tutte le onde elettromagnetiche vanno con la velocità della luce. E questo, diciamo, che era una cosa un po' strana, una cosa che non tornava. Ecco che tra le varie proposte, diciamo, come spiegare questa cosa, arrivò quella di Einstein, che fu sicuramente quella più coraggiosa. Ma il coraggio nella vita, come spesso accade, è quello che sicuramente viene premiato più spesso, e infatti la teoria di Einstein, quella della relatività, è stata poi nonostante all'inizio sia stata contestata parecchio, è stata poi invece apprezzata e riconosciuta. Che cosa propose Einstein? La velocità della luce: tutte le onde elettromagnetiche si propagano con la velocità della luce. Forse, dice Einstein, allora il vero elemento invariante, no? Noi siamo abituati a pensare che il tempo, ok, per esempio, una delle poche certezze che abbiamo in questa vita è che il tempo sia invariante, cioè che il tempo non cambia, il tempo è uguale per tutti, per me, per uno che sta in Brasile, per uno che sta nello spazio, eccetera. Ecco, il tempo non è invariante. Quando ci avviciniamo a velocità che sono molto molto prossime alla velocità della luce, allora il tempo non è più lo stesso. Cambiando il sistema di riferimento in cui siamo, il tempo cambia. Questo ovviamente è una rivoluzione assurda, è una cosa veramente fuori dal mondo. Il fatto che il tempo possa non essere uguale per tutti è un qualcosa che noi facciamo molto molta molta fatica a concepire. Eppure nel mondo, diciamo, delle onde elettromagnetiche, quando siamo molto vicini alla velocità della luce, questa cosa è assolutamente vera. Questa fu una scoperta, una teoria che poi introdusse a quella che fu la fisica dei quanti, rivoluzionò ovviamente totalmente la fisica, introdusse la fisica moderna. Einstein venne ovviamente premiato, venne riconosciuto in tutto il mondo per questa sua teoria, nonostante le contestazioni iniziali, ed è secondo me una delle teorie più affascinanti e più belle della fisica. Ovviamente io non posso raccontarvela tutta e non sarei neanche in grado di raccontarvela tutta in questi pochi minuti, ma andate a cercare qualcosa, andate a studiarvela un po' questa teoria della relatività, nei limiti ovviamente del possibile, per saperne qualcosa di più. Vi lascio allora alla prossima canzone, Dua Lipa, Be The One.

Dua Lipa, la star di origine albanesi, famosissima in tutto il mondo, pop star, affermatissima internazionale con la sua Be The One, una delle sue canzoni più belle a mio parere. Passiamo all'ultima delle teorie scientifiche che vi volevo proporre oggi, una delle teorie che a noi oggi possono sembrare più scontate, ma ai tempi, e qui c'è da andare un bel po' di anni addietro, nel 1543 invece non era così scontata e fu comunque una teoria assolutamente rivoluzionaria. Lo scopritore di questa teoria, il formulatore fu Niccolò Copernico, con sviluppi successivi poi di Galileo Galilei, di Keplero e di Newton, che si trovarono in accordo con la visione appunto di Copernico. Sto parlando della teoria eliocentrica, perché anche noi, no, siamo abituati a vedere il sole, come gira oggi il sole, il sole che si muove attorno a noi, lo vediamo spostarsi appunto durante l'arco della giornata, dal mattino quando sorge fino al tramonto, appunto quando il sole poi se ne va e lascia spazio invece alla luna. Ecco, in realtà non è, e noi lo sappiamo bene, spero che tutti voi siete d'accordo con me, che non è il sole a muoversi attorno alla terra, ma è bensì la terra che ruota attorno al sole, e non soltanto la terra ma anche ovviamente tutti gli altri pianeti. Il modello eliocentrico afferma infatti che la terra e gli altri pianeti orbitano attorno al sole, in contrapposizione al geocentrismo tolemaico. Tolomeo appunto infatti sosteneva che fosse in realtà il sole a girare attorno alla terra. Questa ovviamente fu una scoperta che cambiò ovviamente la visione, diciamo, della scienza, dell'astronomia, la visione del cosmo, ma fu anche significativa perché portò una grande rivoluzione anche in termini proprio di pensiero, di filosofia e di visione del ruolo dell'uomo nell'universo, cioè una visione non più antropocentrica ma una visione eliocentrica, dove l'uomo non è al centro di tutto. E questa è una cosa che anche in tempi moderni è bene ricordare, cioè che non siamo il centro di tutto e che non tutto è fatto per l'uomo, ma noi siamo soltanto un piccolo pezzo di un qualcosa di molto più grande. In questo senso la teoria eliocentrica sicuramente è stata una cosa molto molto molto molto importante. Con questa teoria io vi saluto, un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, un ringraziamento ad Angelo come in regia. Noi ci sentiamo sempre qui con musica, ritmo e freschezza. Vi saluto anche con una delle ultime canzoni di Brescia, La Tana del Granchio. Ciao.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Eccoci qua, bentrovati, questo è Liberi Tutti Showtime, buona domenica ragazzi, come va? Come state? Io spero che voi state bene al di là della radio, qui tutto bene, tutto normale, tutte le settimane siamo qua. Angelo, come stai in regia? Tutto bene? Ok, perfetto, perfetto. Va bene, bentrovati, questo appunto è un programma che si chiama Liberi Tutti Showtime, come tutte le domeniche dalle 14 alle 15, ve lo ricordo, è un programma che mescola molto, mescola tante cose, mescola cabaret con cultura, con letteratura. Potete ascoltarlo su Radio Orizzonti FM88 in blu naturalmente, oppure su radioorizzonti.org che è il nostro sito. C'è anche il podcast per ascoltarci poi durante la settimana se la domenica non fate in tempo. Poi c'è l'app Radio Orizzonti in blu, si scarica da Play Store e Google Play sul vostro telefono, l'app proprio Radio Orizzonti in blu, la radio DAB, insomma un sacco di modi per ascoltarci, ormai li sapete. Fra poco, come sempre, il prof a quadro, questo prof di lettere che da 2-3 anni apre la nostra trasmissione con le sue pillole letterarie che insomma ci fanno tanto bene, tanta compagnia, quindi ci sarà ovviamente anche lui come sempre all'inizio e poi appunto tanti ingredienti che scoprirete mano a mano. Va bene, benvenuti, buona domenica, eccoci.

0: Radio Orizzonti, questo era Jack Savoretti, eccoci qua, liberi tutti, Showtime. E allora, un collegamento che io da anni, e quando ho iniziato a parlare con lui, poi mi sono detto, io questo professore lo volli disperatamente. Buongiorno prof. Acquadro.
1: Buongiorno a tutti voi, ciao Daniele, ti ringrazio molto per una splendida introduzione, molto altieriana.
0: Sì, appunto, non a caso, infatti parliamo proprio di Alfieri. Beh, intanto come va? Tutto bene?
1: Tutto molto bene, grazie, spero anche ognuno di voi.
0: Sì, tutto ok. I ritmi procedono, le cose vanno avanti, insomma noi cerchiamo di fare quello che si può, con i tasti che abbiamo facciamo quello che possiamo, ecco come si dice.
1: Esatto.
0: Appunto, non niente casuale qui, perché questa citazione è la più famosa forse dell'ultimo dei moderni e il primo dei contemporanei, mi viene da chiamarlo così, forse anche un po' sbagliando, non lo so.
1: No, penso che tu abbia ragione, perché Vittorio Alfieri
0: sì.
1: Oggi, peraltro, mio fra virgolette compatriota piemontese,
0: sì.
1: Per una volta,
0: sì.
1: Grandi piemontesi nella letteratura non è che ce ne siano tantissimi, quindi oggi gli facciamo onore.
0: È vero.
1: Alfieri è un uomo di passaggio, è un uomo che nasce nel 700, lui è nato ad Asti nel 1749, ha un piede nel 700 ma l'altro nel secolo dopo, muore a Firenze nel 1803. Ed è l'autore perfetto per spiegare la transizione fra l'illuminismo, il Settecento, la ragione e la passione del romanticismo ottocentesco.
0: Esatto, è più romantico lui, diciamo, è più già proiettato verso l'Ottocento, diciamo così.
1: Verso il futuro.
0: Sì. E il prof oggi ci parlerà della sua opera, non di tutto ovviamente, prenderemo come al solito dei frammenti, dei pezzi, e anche qui scoprirete delle cose molto interessanti, perché anche qua ci sono delle cose che sì, questo a scuola si fa, questo è sempre nei programmi, però anch'io quando l'ho fatto sia in università negli anni scorsi, sia poi ai tempi del liceo, si resta molto affascinati da questo personaggio che così solitario, a cavallo, va verso gli ideali, verso, non so, forse qualcosa che non esisteva, non esiste, non lo so, ci dica.
1: La cosa particolare di cui vorrei parlarvi quest'oggi è che uno di quei casi tutto sommato rari nei quali sappiamo praticamente tutto della vita dell'autore, perché lui stesso ce la racconta quasi anno per anno in un'opera che si intitola proprio Vita scritta da esso, cioè Vita scritta da lui stesso. È una delle prime autobiografie della nostra letteratura,
0: sì.
1: E racconta tantissimi episodi molto curiosi di lui.
0: Ah, proprio da esso, cioè si autocita.
1: Si cita da solo.
0: E oggi che parte ha scelto per noi?
1: Le scelte possibili erano praticamente infinite, è un'opera molto ricca, sono centinaia di pagine. Una piccola curiosità, l'opera è divisa in quattro parti, ve ne leggo soltanto i titoli. La prima è la puerizia, la seconda è l'adolescenza, la terza la giovinezza, la quarta la viridità. E specialmente le prime parti hanno un sottotitolo che merita di essere letto. Ad esempio gli dice, prima parte, la puerizia, 9 anni di vegetazione. Un bambino piccolo è poco più che un vegetale, non ancora una grande intelligenza.
0: Certo.
1: E poi ascoltate la seconda parte, da cui oggi leggiamo una pagina, parte seconda, adolescenza, abbraccia 8 anni di ineducazione, non di educazione, perché lui dice ho ricevuto una pessima educazione, tant'è vero che poi sarà di fatto un autodidatta e quando sarà sul serio avrà già quasi 30 anni, quando diventerà scrittore, ha studiato quasi tutto da solo, quindi ineducazione.
0: Bene. Ma quindi questa cosa che ho citato prima, il volli è un fatto vero? È un fatto vero,
1: è proprio un aneddoto tratto da questo libro, dalla vita stessa, adesso qualche anno dopo, quando ormai è già praticamente adulto, si autoimpone uno studio preciso, raffinato dei classici, tante ore alla scrivania, e in più deve anche dimenticare una storia d'amore finita male. E quindi per resistere alla tentazione di scappare dalla scrivania verso la donna che ama, si fa letteralmente legare alla sedia dal suo collaboratore, dal suo servo, e gli ordina lasciami qui tante ore, così che studi e che mi dimentichi questo amore fallito.
0: Ah, quindi è proprio vero, è stato proprio legare.
1: È assolutamente vero, lo dice lui stesso, lo racconta parola per parola.
0: Si è fatto proprio legare alla sedia.
1: Esattamente alla sedia, con una coppa.
0: Ok, e quanto ci è rimasto? Boh, non si sa.
1: Credo diverse settimane,
0: ovviamente
1: con delle pause tecniche.
0: Ok, mamma mia. mia. E beh, poi un altro grande Leopardi, vabbè, starà ore, settimane in biblioteca, non legato, ma comunque anche quella è la passione, insomma, anche lì è un po' una costrizione, o forse no, non lo sappiamo. Insomma.
1: Infatti adesso vi voglio proporre uno, ripeto, dei mille episodi, no, di questa, sì, adolescenza così tormentata, così strana, lo introduco brevissimamente. Dovete immaginare che siamo nell'anno 1759, quindi lui è un bambino di 10 anni, neanche un adolescente ancora per gli effetti, e da un po' di tempo in quello che all'epoca a Torino era il collegio più prestigioso, l'Accademia Reale, quindi era un nobile di famiglia, non se lo potevano permettere. Il problema è che dice che in questa scuola ha trovato pochissimi maestri veramente validi, si annoiava tantissimo e gli bastava veramente anche poco per essere il primo della classe. Ah. A 20 anni ricorda appunto questa cosa della sua giovinezza, che fa un attimo di troppo.
0: Va bene, va bene. Allora sentiamo come ne parla, prego.
1: In tutto quell'anno dell'umanità i miei costumi si conservarono ancora innocenti e purissimi, se non in quanto la natura da se stessa, senza che io nulla sapessi, me ne andava pure sturbando. Mi capitò in quell'anno alle mani, non mi posso ricordare come, un ariosto, le opere tutte in 4 tomi. Non lo comprai, certo, perché denari non ne avevo. Non lo rubai, perché delle cose rubate ho conservata memoria vivissima. Ho un certo barlume che lo acquistassi un po' per volta per via di baratto da un altro compagno, che lo scambiasse con me con il pollo che c'era dato per lo più ogni domenica, mezzo a ciascuno, sicché il mio primo ariosto mi sarebbe costato la privazione di un paio di polli in 4 settimane. Ma tutto questo non lo posso accertare a me stesso, per l'appunto, e mi spiace, perché avrei caro di sapere se io ho bevuto i primi sorsi di poesia a spese dello stomaco, digiunando del migliore boccone che ci toccasse mai. E non era questo il solo baratto che io mi facessi, perché quel benedetto semipollo domenicale io mi ricordo benissimo di non l'aver mangiato mai per dei 6 mesi continui, perché io l'avevo pattuito in scambio di certe storie che ci raccontava un certo Lignana, il quale, essendo un divoratore, si aguzzava l'intelletto per ritondarsi la pancia e non ammetteva ascoltatori dei suoi racconti se non se a retribuzione di vettovaglie. Comunque accadesse dunque questa mia acquisizione, io mi ebbi un ariosto. Lo andava leggendo qua e là, senza metodo, e non intendeva neppure per metà quello che io leggeva. Si giudichi da ciò quali dovessero essere quegli studi da me fatti fino a quel punto, poiché io, il principe di codesti umanisti, che pur traducevo le georgiche, assai più difficili dell'Eneide, in prosa italiana, ero imbrogliato ad intendere il più facile dei nostri poeti. Sempre mi ricorderò che nel canto di Alcina, a quei bellissimi passi che descrivono la di lei bellezza, io mi andava facendo tutto intelletto per capire bene, ma troppi dati mi mancavano d'ogni genere per arrivarci. Onde i 2 ultimi versi di quella stanza, non così strettamente ed era prene, non era mai possibile di intendervi, e tenevamo consiglio col mio competitore di scuola che non penetrava niente più di me e ci perdevamo in un mare di congetture.
0: Molto bella, devo dire, questa parte, proprio questa vita scolastica. No, bello, bello, che poi quindi riusciva più a tradurre il latino che non ariosto, insomma.
1: Il paradosso è quello, un bambino di 10 anni, attualmente farebbe 4o-5o elementare, dice: traducevo l'Eneide dal latino senza particolari difficoltà, le georgiche che sono già un po' più complesse, il problema era leggere in italiano, ma spiego per quale motivo. Altieri, io dicevo prima scherzando con tuoi piemontese di origine, ma essendo un nobile sabaudo dell'epoca, come tutti i nobili dei Savoia, in casa parlavano praticamente soltanto francese, quindi la sua lingua madre non è l'italiano, certo, ma il toscano è il francese. Quindi l'italiano lo impara a pezzi e bocconi un po' per volta a scuola, non subito ma qualche anno dopo. E quindi dice, se dovevo veramente tradurre in italiano e non in francese, andavo subito in difficoltà, era comprensibile.
0: Sì. Un grandissimo che arriverà qualche tempo dopo, poco dopo, dirà, io l'italiano non lo so, io so il milanese e il francese. Manzoni, chiaramente, sto parlando di Alessandro Manzoni. Certo, cioè, mi ricorderò sempre questa cosa, appunto, no, io cioè, il padre della prosa italiana dirà, no, io l'italiano non lo so, io so il francese e il milanese, so il dialetto e il francese, e infatti poi risciacquò in Arno, ma quella è un'altra vicenda.
1: Conosco i risultati.
0: Certo, assolutamente, e quindi io mi sentirei anche di consigliarla questa lettura, anche se sono tante pagine, perché è molto scorrevole.
1: Io penso, diciamo, più che scoperto, riscoperto, non molto tempo fa, qualche anno fa,
0: sì.
1: E devo dire che a ogni ripresa mi piace di più, e mi verrebbe forse da dire che il vero capolavoro di Alfieri sia la vita in entrambi i sensi del termine, la sua biografia, che come dicevi è particolare ed eroica, e la vita intesa come autobiografia, forse più delle tragedie per cui è diventato famoso.
0: Sì, ecco, Alfieri, esatto, è più famoso per le tragedie, il Saul soprattutto, la Mirra, eccetera eccetera. Va bene, prof, grazie come sempre.
1: Grazie mille a voi e ci sentiamo poi la prossima volta, prossima domenica.
0: Certo, a presto.
1: A presto, a voi.

Dall'ultimo Sanremo, loro sono le Bambole di Pezza con Resta con me. Eccoci qua, Radio Orizzonti, Liberi Tutti Showtime. Grazie come sempre al prof che apre sempre impeccabilmente il nostro appuntamento. E quello di ora invece, ragazzi, tornando alla nostra trasmissione, è un omaggio. Più volte l'ho omaggiato con i suoi pezzi. Gigi Proietti, grandissimo uomo di teatro, di spettacolo, anche comico, ma non soltanto, che uno dei suoi pezzi più famosi è sicuramente Il Lonfo, che è questa poesia inventata

col colletto, un po' la strega di Biancaneve. Buonasera, buonasera. Mi fa piacere vedere che il teatro è così gremito. Questo significa che non solo i comicaroli, non solo la cultura bassa chiama, ma anche la cultura chiama. Gigi, senti come chiama? Chiama. E allora il lonfo del poeta Narciso Vanesi. Il lonfo non va terca né guaisce e molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego, abisce abisce, sdilenca un poco e gnagno s'acchipatta. È fruscio il lonfo, è pieno di lupigna, arrafferia malversa e soffolenta. Se cionfi ti sbaguglia, se ti arripugna, se l'ugri ti battiglia e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargellito, che bete zughigne, fangani trombazzi, feghe le gaccia busia, faghi sbutta. E quasi casi, in segno di sberleffi, gli affarresti un gniffo, ma lui zuto, talloppa, ti sbernacchia e tu l'accazzi.

Opaline, lei è Taylor Swift, Radio Orizzonti, questa è Liberi Tutti Showtime. E una delle mie tante paure, ragazzi, è la paura di volare. Non so quanti di voi abbiano questa paura, ma non so, magari qualcuno ce l'ha sempre avuta. No, a me è venuta, perché una volta stavamo atterrando a Londra, a un certo punto il pilota ha detto: stiamo per atterrare, stiamo per mettere il carrello, qualcuno ha 2 euro, e io mi sono trovato un po' in difficoltà. E quindi no, però anche quando prendi l'aereo ci sono delle cose che a volte non si capisce, cioè per esempio come entrare negli Stati Uniti, questo è vero, questa è una cosa vera, c'è il visto d'aereo che viene consegnato sull'aereo, su ogni aereo che arriva a New York, cioè fanno di quelle domande che tu dici: ma me l'hai chiesto davvero? Per esempio, è affetto da malattia contagiosa? Certo, sì, soffro di lebbra, lo dico a te poi in aereo, certo, te lo venga a dire, perché proprio se lo venga a dire, certo. Ha disturbi mentali? Sì, non lo ammetterò mai, ma sì, te lo venga a dire, certo. Usa sostanze stupefacenti? Ma quando mai? Che domande sono? È mai stato arrestato? Sì. Certo, sono in incognito, sì. Ha intenzione di svolgere negli Stati Uniti attività criminose? Sì, contano sull'ingenuità. Magari il Capone, chissà il Capone cosa ha risposto qua a sta domanda, non lo so, magari l'ha fatto anche a lui. Ha mai svolto attività di spionaggio? Certo, mi chiamano James Bond, che è Matari 2, non lo so, vabbè. Genocidio? E qui tu pensi, sarà mica quel formicaio che ho ammazzato da piccolo che adesso me la fanno pagare? No? Fanno delle domande incredibili. Dove era negli anni 40, al tempo delle perquisizioni naziste? Ma sono domande vere, Casella sì, casella no. Ma vabbè. Va bene. No, ma comunque quello che mi fa più arrabbiare, diciamo, è che quando tu vai anche a prendere il biglietto non ti aiutano, usano anche i verbi che non, dice: guardi, io ho paura, va bene, non si preoccupi, allora quando vuol partire, partiamo tipo il 10 agosto, allora apre l'agenda, il 10 agosto cade, no, non deve cadere, ma poi quando sei lì anche in aereo fa: allora senta, se ha dei problemi segua il sentiero luminoso. Allora io quando seguo il sentiero luminoso è già tardi di solito, cioè di solito c'è San Pietro di là, vieni, cioè mi sembra un po' tardino. Poi altra domanda, una delle domande irrisolte che dell'aereo è questa: perché metti la cintura? Cioè sbandi in aereo? No. Tamponi in aereo? No. Qualcuno di voi mi ha tolto 5 punti della patente perché? No. Cosa serve? Altra domanda irrisolta: perché quando vai in bagno c'è sempre la turbolenza? Sempre, ogni volta che vai in bagno, cioè vai lì, trovi il proprio posto, vabbè, prossima volta lo faccio come Spuzzini del Prato, cioè a sto punto, cioè ragazzi, non... Ma quello che mi fa più impazzire è il pilota che quando atterra, adesso magari meno, ma quando atterra l'aereo si applaude, che? Perché ha atterrato, ma è il suo lavoro, cioè come mi ha portato su mi porterà giù, cioè non è che come se vai a prendere il pane, un chilo di miechette, bravissimo, al barista un caffè, bravo, grandissimo, grande, ma il pilota chi è poi? Il pilota è quel deficiente che fa il karaoke: Ladies and gentlemen, my name is Arnaldo Macchione. A parte questo nome non fai il pilota, non mi dai sicurezza. Ti chiami Arnaldo Macchione, fai l'incendio, non fai l'attore di valigie. Cioè quello è... Ma a parte questo, e quando lui dice: signori e signori, atterreremo circa tra un'ora, atterreremo. Non ci crede neanche lui, per dire, vabbè.

Herman Meta con Stella Stellina, anche questo dall'ultimo Sanremo, e un messaggio per un tale Matteo, è italiano perché un tale Matteo in televisione ha detto: ma è bravo, parla bene italiano, ma è italiano, è qua da 30 anni Matteo, te lo volevo dire, no così, magari di servizio, così. Ma ne pigliasse una dal papete questo, una che sia una, per sbaglio anche, vabbè. No, la cosa che mi fa impazzire, tornando anche agli aerei, è che quando il comandante mi diceva, Angelo, lo dice anche in inglese, sì, prima in italiano, devastato dalla noia, signori, sono il comandante Cantagallo, vogliamo, farà giorno, adesso vedremo. Allora tu dici, vabbè, adesso va sulla sedia, si impicca. No, te lo ripeti in inglese. Ladies and gentlemen, cabin crew is gonna fly. Cioè, dentro il maglione. Vabbè. Amici, una rubrica che non facevo da veramente tanto. Adesso questa, non so se la ricordate, il gossip. C'è stato un periodo in cui andavo a cerca di gossip alternativo, naturalmente nostro, però ecco, un po' di tempo che non andiamo a sfregugliare un po', lo facevo d'estate, perché uno dice che d'estate parli con la vicina, leggi i giornali scandalisti, ma anche dalla parrucchiera, va bene, ma gossip d'altro tipo, gossip alternativo, l'abbiamo chiamato così, dopo tanto tempo, vediamo un po'. Per esempio, è già finito l'amore tra Rosa Spauracchio, l'85enne che insegna come raffinare il crack, ha detto fatto, e il famoso modello portoricano Santiago Mariconi, famoso per avere 3 glutei, vedi, come due piccioncini, i due erano stati visti defecare su un monumento, ma a quanto pare ora è tutto finito. Complice anche Franco Sfaccettato, vincitore dell'Anziano d'Oro, premio che viene dato agli attori che stanno più di là che di qua. I due sono stati fotografati su una Ritmo targata latina mentre creavano rallentamamenti sulla A14. Quanto durerà questa storia? Un paio di mesi secondo il cardiologo di lui. D'altra parte, come si dice, l'amore non è bello se non c'è un vecchio col cappello, che va piano, aggiungo io. Al culmine invece l'amore tra Silvia Busacca, inquadrata una volta durante la messa a Rete 4, e Quinto Della Rosa, famoso per essere stato tagliato nel film La Grande Bellezza di Sorrentino. I due sono stati visti mentre facevano shopping da un cinese comprando un anticalcare, grandi acquistoni direi. Dovranno solo pulire il bagno e ne arriva un bebè ghiotto di Via Cal, chi gli sta vicino dice che puzzano tantissimo. Noi continueremo a seguirli, ma a debita distanza, mi raccomando. Fiori d'arancio invece per Ulcera Pistilli, vincitrice di Miss Italia in miniatura, perché alta 1,52, e Cristian Turibolo, eliminato da Bake Off Italia per aver bruciato un semifreddo, come ha fatto non so. Lei con un bellissimo abito militare paillettato, lui con un cappello a cilindro nero ma al posto delle mutande, hanno iniziato la cerimonia con 4 ore di ritardo davanti a invitati entusiasti che però hanno lanciato i classici bulloni. Quanto durerà? Fino a martedì. Dopo anni di silenzio, la cantante Tiziana Guglielmo, vero nome Tiziana Guglielmi, torna con un nuovo disco live registrato nel reparto gastronomia del centro commerciale Il Torrone di Carugate. Lasciatasi alle spalle il suo periodo buio, ora sta meglio grazie anche all'amore con il rapper tossicodipendente Sturzino e la sua partecipazione a Masterchef Italia come lavapiatti. Forza Tiziana, quando la vita ti butta giù, è lì che devi restare. Mi spiace.

You two, ho detto un po' italiano, un po' inglese. You two, Songs of the Future, il nuovo singolo, è tornato anche Bono Vox con i suoi amici. E c'è un canale televisivo, non so se ve lo ricordate, che è nato finalmente, canale 141 del digitale terrestre, si chiama Mediaset Vintage, ci mancava solo questo, per adatto a un pubblico dell'età di Angelo, insomma, un po' in là con l'età, però sempre piacevole vedere cosa fanno su Mediaset Vintage in questi giorni, in particolare domani, vediamo, c'è il comunicato stampa qua. Mediaset Vintage, il canale perché è riuscito ad andare in pensione, finalmente, ed era ora. Vediamo un po', alle 11 di domani non perdete la commedia musicale Aggiungi un posto a tavola che il nonno ce l'ha fatta, vedi, bellissimo, bene. Alle 16 per il ciclo I Vecchissimi di Rete 4, un film che parla di un amore incontenibile, Se ti scappa ti sposo. Alle 18 il telefilm della vostra Beniamina, Pippi calze elastiche, lì proprio si ride tantissimo, grande. Alle 19.30 trasmetteremo Non aprite quella porta, ve l'ho già detto, fa corrente, lo spiffero poi fa nella cervicale, quante volte ve lo devo dire? A seguire un film con Robert Redford per soli uomini, Prostata indecente. Mi raccomando, abbonati subito a Mediaset Vintage, il canale giovanile. Forse.

0: coso.
1: Tropico, eccoci qua, questo è Radio Orizzonti Liberi Tutti Showtime ed è il momento, ragazzi, delle notizie storiche, notizie che nessuno vi dà, ma noi sì, perché ci piace farvi fare bella figura, lo sapete, a cena poi spendetevele queste notizie, queste curiosità che vi do, perché sono veramente importanti, interessantissime soprattutto. Per esempio, se è vero che la parola aiuola contiene tutte le vocali, questo è vero, nessuno si è accorto che la parola baca da foga lama rosi pasquetta vizi contiene tutte le consonanti. Eh certo, per la cronaca è un termine antico che significa bella serata. Quindi in antichità, quando vuoi dire va che bella serata, dicevi va che bella baga di foga lama tu pasquetta che era vizi che abbiamo passato. Eh sì. A Praga, in un convegno di matematici, è stato scoperto il pi turco. Che cos'è? Una variante del pi greco, che vale però 3,15. Serve per fare dei calcoli un pochino più complessi, però c'è il pi turco, vabbè. E invece diversi linguisti hanno dimostrato che l'espressione prenderlo in quel posto non significa quello che tutti state pensando, no, calma, ma vuol dire ritirare una certa cosa in una data località, prenderlo in quel posto, appunto, cioè quel pacco lì, prendilo in quel posto, lo metto lì, mettilo e prendilo in quel posto, certo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre al barone rosso, pilota della Seconda Guerra Mondiale appunto, sarebbe esistito anche il barone rosa. Il barone rosa, quello con tendenze un po' così, era detto anche l'as dei cieli, e seppur molto valido come pilota, fu abbattuto dai suoi stessi colleghi. Non si capisce perché, ma andò così, povero barone rosa, certo. Da tempo si ritiene invece che nel regno animale tra i castori ci sia grande amicizia e complicità. Quando ad esempio papà castoro ha finito di costruire per sé e per i suoi piccini una diga, il figlio un pochino più grande si alza, se ne compiace e esclama: oh papà, bella diga, complimenti. Vai.

Era il 1997, un po' di anni fa, veramente un po' di anni fa, quasi 30 ragazzi. Gli Hanson con questo pezzo molto allegro, molto molto anche carico. Allora, auguri intanto a tutte le donne, oggi l'8 marzo ragazzi, auguri, auguri le donne, l'altra metà del cielo, quella nuvolosa, ma va bene, fa niente. Adesso mi riscatto perché vi do una bella poesia per voi ragazze, donne, che si chiama proprio Donne in Rinascita, e ve la dedico con tutto il cuore, va bene, adesso a parte le battute sapete che poi sul finale c'è la poesia, e questo è il momento, Donne in Rinascita, eccola qua. Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice è finita. No, non è mai finita per una donna. Una donna si rialza sempre, anche quando non ci crede, anche se non vuole. Non parlo solo dei dolori immensi di quelle ferite da mina antiuomo che ti fa la morte o la malattia. Parlo di te, che questo periodo non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame, peggio che a scuola. Tu, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare. Così ogni giorno, e questo noviziato non finisce mai, e sei tu che lo fai durare. O parlo anche a te, che hai paura anche solo di dormirci con un uomo, che sei terrorizzata da una storia che ti toglie l'aria, che non flirti con nessuno perché hai il terrore che qualcun altro si infili nella tua vita. Peggio, se ci rimani passa in mezzo tu, soffri come un cane. Sei stanca, c'è sempre qualcuno con cui ti deve giustificare, che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu per tenertelo stretto. Così ti stai coltivando la solitudine dentro casa, lo sai? Eppure te la racconti, te lo dici anche quando parli con le altre. Io sto bene così, sto meglio così, sto bene così. E il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere, ci hai abitato a Natale, a Pasqua, quell'uomo... In quell'uomo ci hai buttato l'anima ed è passato tanto tempo e ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno cominci a cercarti dentro lo specchio perché non sai più chi sei diventata. Comunque sei andata, ora sei qui e so che c'è stato un momento che guardato giù avevi i piedi nel cemento. Dovunque fossi ci stavi stretta nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine ed è stata crisi e hai pianto. Dio, quanto piangete, avete una sorgente d'acqua nello stomaco, hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul motorino, così improvvisamente non lo potevi trattenere, e quella notte che hai perso la macchina, hai guidato per ore perché l'aria buia ti asciugasse le guance, e poi hai scavato, hai parlato, e quanto parlate, lacrime e parole, per capire, per tirare fuori una radice lunga 6 metri che dia un senso al tuo dolore. Perché faccio così? Com'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono pazza? Se lo sono chiesto tutte. E allora voi, giù con la ruspa, dentro la tua storia, a 2, a 4 mani, è saltato fuori migliaia di tasselli, un puzzle inestricabile. Ecco, è qui che inizia tutto, non lo sapevi? È da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti, così scomposta in 1000 coriandoli, che ricomincerai. Perché una donna ricomincia comunque, ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti. Ti servirà una strategia, dovrà inventarti una nuova forma per la tua nuova te, perché ti è toccato di conoscerti di nuovo, di presentarti a te stessa. Non puoi più essere quella di prima, più delle albe, più del sole. Una donna in rinascita è la più grande meraviglia per chi la incontra e per se stessa. È la primavera a novembre, quando meno te l'aspetti.

sarà. Grazie a tutti, grazie Angelo Regia, grazie al prof a quadro e ci sentiamo settimana prossima, come sempre alle 2. Ciao!

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questo nuovo numero di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Cominciamo con un brano di musica classica, come al solito, perché la musica classica merita di cominciare per prima, perché è la musica da cui tutto quanto è nato. Tchaikovsky con Il Lago dei Cimi, tema dei cigni.

E abbiamo cominciato con un brano che dire meraviglioso è poco, anche perché avete sentito come inizia il brano, con questa piccola oboe, e poi arrivano i corni e poi l'orchestra grossa completa. Mamma mia, è una cosa incredibile. La melodia è bellissima, ma l'orchestrazione è ancora superiore. Cambiamo genere ed eccoci con Marvin Gaye, che ci fa ascoltare I Heard It Through the Grapevine. Ecco che Marvin Gaye, purtroppo grandissimo compositore, artista del genere rhythm and blues, c'è stato qui, è stato qui pochissimo tempo, purtroppo c'è stato quel brutto incidente con il padre che l'ha portato via da noi, ma ha lasciato un segno perché tantissimi altri musicisti hanno preso da lui, compreso Stevie Wonder e tanti altri della musica nera. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

0: Se stasera sono qui è perché ho telefonato all'Angelo per sapere se c'era libero la sala di registrazione e lui mi ha detto sì sì puoi venire, perché se non fosse stata libera non sarebbe... Ma cosa sto dicendo? No, se stasera sono qui è il titolo di questo bellissimo brano di Luigi Tenco, che lo ricordiamo con tanto affetto.
1: Se stasera sono

Che meraviglia! Posso dire di aver cantato insieme a Luigi Tenco. Vabbè, lui non è da tutti, eh? Ed ora abbiamo il tema della famosa serie di James Bond, Agente 007. Questo è il primo, è la colonna sonora del primo film e più o meno tutta la colonna sonora degli altri film si basa su questo tema.

Sì, questo stile ha accompagnato praticamente tutti i film dell'agente 007. Ed ora ritorniamo alla classica con Wolfgang Amadeus Mozart e ci fa ascoltare Serenata in Re maggiore, Hafner.

E il brano è veramente bellissimo, ma è molto lungo, e qui abbiamo gente che spinge per far ascoltare gli altri brani, e tra cui c'è la colonna sonora della serie televisiva Miami Vice. Vi ricordate, no? Cos'è, una roba di 3 o 4 anni fa? Ma direi che sono anche 30-35 anni fa, dove c'era Don Johnson che si vestiva in maniera molto sportiva, invece c'era il suo amico Negretto che era tirato sempre con doppio petto e cravatta anche d'estate, e a Miami è sempre estate. E vabbè, insomma, il tempo passa e adesso stanno rifacendo vedere queste serie e mi vengono in mente tante cose di quel periodo, compresa anche la colonna sonora che vi faccio ascoltare adesso, Miami Vice.

né diciamo di tutti i colori. Vorremmo che i bar fossero qualcosa di diverso di quello che effettivamente oggi abbiamo, però sono sogni. E allora ascoltiamoci questa canzone di Gino Paoli e vediamo se siete d'accordo con me su quello che vi ho detto.

bar con Vasco Rossi alla fine, che parlando di bar ha tirato fuori il suo Roxy Bar. Ma guardate che questo brano di Gino Paoli è stupendo, perché la melodia, il ritmo, l'arrangiamento è molto bello, ma il testo è favoloso, perché quattro amici che decidono di cambiare il mondo, poi diventano tre, poi diventano due, poi lui rimane da solo. Poi strano anche il fatto che partano con quattro coche, con un bicchiere di vino, col whisky, si va increscendo con l'alcol, ma poi rimane da solo e si trova con quattro ragazzini. Molto molto bella. Così come bello questa rifacimento, questa cover di uno standard vecchissimo ma straordinario, che è My Favorite Things, composti da Richard Rodgers e Lawrence Hart. My Favorite Things, interpretata da Mario Biondi, che l'ha arrangiata in una maniera tutta sua. Il brano è nato ed è sempre stato proposto in tre quarti, e invece lui lo fa, lo canta in quattro quarti. È una cosa bellissima questa. Tra l'altro, questo è un brano che si presta a tante interpretazioni. Pensate che sulla Rete 3 della Rai c'è un programma pomeridiano che si chiama Fahrenheit. Fahrenheit ha una colonna sonora che tutti i giorni cambia, e la base è quella di My Favorite Things. Quindi pensate, ogni giorno ci sono 5 versioni diverse ogni settimana per un certo numero di anni, e tutti i giorni c'è un brano nuovo. Quindi pensate quanti rifacimenti, quante interpretazioni, quante cover ha avuto questo My Favorite Things. Adesso l'ascoltiamo da Mario Biondi.

veramente bellissima questa versione in quattro quarti di My Favorite Things di Mario Biondi. Benissimo, ok, così come a me piace il viso, gli occhi, la bocca di questa Claudia Cardinale meravigliosa, con Alain Delon che la guarda con tanto intensità. Stiamo parlando del Gattopardo che sta per arrivare adesso. Ascoltiamo la musica del Gattopardo, e per me la musica del Gattopardo sono gli occhi di Claudia Cardinale.

Ripeto, questo è un balzer bellissimo, ma io avevo in mente quell'altra cosa che vi dicevo. Allora, Colazione da Tiffany, un film meraviglioso, ma una colonna sonora altrettanto fantastica, tra cui Moon River, grandissimo brano composto da Henry Mancini.

amici, con questo brano meraviglioso vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Angelo Sibelli in regia e Claudio Borroni, alla prossima settimana. Ciao a tutti, buona serata, buona serata, buona serata.

programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Scorriamo insieme e scopriamo insieme i programmi di Radio Orizzonti Blu di mercoledì 3 giugno. I programmi in diretta della mattina iniziano con Buona giornata subito dopo la Santa Messa feriale con Maria Grazia Buzzetti. Alle 9.30 il Giardino di Grazia, fiori e piante. Alle 10.05 e alle 17.40 Orizzonti Magazine presenta le news con Mariangela Gerletti di Varese News. A seguire alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia, programma a cura di Alvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro paese. Proseguiremo poi alle 11.05 in replica alle 19.40 con Yaya Barzani e Daniela Pizzagalli e le interviste di Yaya che intervistano Marco Lombardi, autore di Saporama, il senso del cibo. Alle 11.30 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle 18.25 Scuola, Società e Cultura. Gianni Branchi e Antonella Colmegna ospitano il professor De Palma dell'Istituto Zappa per parlare del progetto Tutti alla Scala. Alle 20.20 un libro alla radio letto da Federica e alle 21 la classica a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio streaming di Radio Orizzonti. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Eccoci con appuntamenti ed eventi di Radio Orizzonti in Blu. Andiamo al Donalto 5 per 1000, alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Sulla dichiarazione dei redditi puoi riportare nella casella del 5 per 1000 il codice radio 0328 2390123. Se vuoi maggiori informazioni, chiama in radio lo 02960 2728. Stefano Maria Legnani, detto Legnalino, si parte con il programma a Saronno per tutto il mese di giugno. Infatti fino al 30 giugno vi sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti di alcuni dipinti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18. Esposizioni anche presso la sala lettura della Biblioteca Civica il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Si possono poi anche affrontare visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, alla Chiesa di San Francesco, alla Prepositorale e a Villa Gianetti con l'Associazione Cantastorie tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17. A Ceriano Laghetto, sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle 10.30 alle 12, dalle 15.30 alle 18, presso la sala consiliare Libere Sempre, mostra dedicata alle donne della Resistenza in Brianza. Mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte. Le Santissime 40 ore presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno saranno giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno. Alle 16.45 l'esposizione del Santissimo, alle 17.15 il Rosario, alle 18 la Santa Messa. Sabato 6 giugno dalle ore 19.30 presso il parco ex seminario di Saronno, fuori classe il concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. Yoga per tutte le donne, promosso da Yoga in Rosa il 10 giugno 2026 dalle 18.30 al 12 giugno dalle 11 alle 11.50 presso lo spazio Gingo in via Padre Giuliani 9 a Saronno. La farmacia di turno per il 3 di giugno è la farmacia al santuario di via Padre Giuliani, invece per il 2 giugno la farmacia Bruschi del dottor Stefano Lucini in piazza Alessandro Volta a Turate. Il cinema in proiezione a Saronno per il 2 di giugno al cinema Silvio Pellico Amarga Navidad alle 16.30, 19 e 21 e 15. Per quanto riguarda il cinema Prealpi invece Innamorarsi altre pessime idee commedia alle 17 e 15, Star Wars alle 21, Antartica quasi una fiaba alle 19 e 15, Pecore sotto copertura alle 15. Con le farmacie e cinema di turno ringrazio tutti voi di averci seguito e buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Massimo Tallarini, alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Iniziamo con i titoli di oggi. Centri estivi a Saronno, la sindaca Pagani rassicura, servizio garantito. Rimarremo sempre a Saronno, che riscopre il Legnanino in Villa Gianetti. E poi andremo a Gerenzano, dove parte il Pedibus per tutti. Partiamo da Saronno, centri estivi a Saronno. Un messaggio rivolto alle famiglie saronnesi per rassicurarle sull'avvio dei centri estivi cittadini. Questo è il messaggio dell'amministrazione comunale, che conferma la copertura dei contributi per l'assistenza educativa dei minori con certificazione. La sindaca Ilaria Pagani infatti è intervenuta sul tema, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con tutte le garanzie necessarie per bambini e genitori. Tra gli aspetti evidenziati dalla prima cittadina c'è la conferma della copertura economica destinata all'assistenza educativa per i minori con certificazione, un elemento ritenuto fondamentale per garantire piena inclusione nelle attività estive. Il Comune conferma infatti la copertura dei contributi destinati all'assistenza educativa affinché ciascun bambino possa vivere l'esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai bisogni. L'obiettivo è quello di permettere a tutti, bambini e bambine, di partecipare alle attività estive senza che le famiglie debbano affrontare ulteriori preoccupazioni organizzative ed economiche. L'amministrazione comunale sta inoltre lavorando per garantire la regolare gestione dei pagamenti delle rette. Nel suo intervento la Pagani sottolinea il valore sociale ed educativo dei centri estivi, che ogni anno rappresentano un importante punto di riferimento per molte famiglie durante la pausa scolastica. Rimaniamo a Saronno, perché venerdì 29 maggio a Villa Gianetti è stato inaugurato dalla storica dell'arte Marina Dell'Omo il programma dedicato a Stefano Maria Legnani, il Legnanino, tra i protagonisti della pittura lombarda tra 600 e 700. Ha preso infatti il via venerdì 29 maggio il programma di iniziative che Saronno dedica a Stefano Maria Legnani, tra i più importanti interpreti della pittura barocca lombarda, un percorso espositivo e culturale che accompagnerà i visitatori e i cittadini fino al 30 giugno. L'iniziativa permette di riscoprire il rapporto tra il celebre artista e Saronno, città d'origine della sua famiglia, attraverso un itinerario che coinvolge la biblioteca civica, Villa Gianetti e alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio artistico cittadino. La conferenza di venerdì della storica dell'arte Marina Dell'Omo ha approfondito alcuni aspetti della vita e dell'opera del pittore, analizzando il contesto storico-artistico della sua produzione e il ruolo che Legnanino ebbe nella pittura lombarda dell'epoca. Cuore dell'iniziativa è l'esposizione di alcune importanti opere attribuite a Legnanino. Nella sala lettura della biblioteca civica sono esposti 4 grandi teleri dedicati al mito di Bacco e Arianna, ispirati alle Metamorfosi di Ovidio e realizzati all'inizio del Settecento. Le opere sono considerate uno dei vertici del cosiddetto barocchetto lombardo. A Villa Gianetti invece sarà possibile ammirare il dipinto Susanna e i Vecchioni. L'opera raffigura il celebre episodio biblico narrato nel libro di Daniele e mette in evidenza alcuni degli elementi più caratteristici dello stile dell'artista: colori morbidi, atmosfere luminose, una raffinata costruzione delle figure. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 giugno. Gli orari saranno martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica 10-12, 15-18. Presso la biblioteca civica le opere invece saranno visibili il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Il programma prevede anche visite guidate su prenotazione dedicate al tema del barocco saronnese con l'associazione Cantastorie. Le visite saranno ogni domenica dalle 15.30 alle 17 e toccheranno la biblioteca, la chiesa di San Francesco, la chiesa prepositurale con il quadro di Sant'Ambrogio e Villa Gianetti. Un'occasione per approfondire non solo il Legnanino, ma anche il patrimonio artistico e culturale di Saronno attraverso un percorso che intreccia storia, arte e identità cittadina. Andiamo Andiamo a Gerenzano. Lo slogan Ora per il clima invita a scuola a piedi anche in caso di maltempo. È il progetto Pedibus per tutti. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, venerdì 5 giugno, il comune di Gerenzano promuove infatti questa iniziativa del progetto Ambiente et Moci 2026. Il ritrovo è alle 7.40 con partenza alle 7.45 e arrivo alle 8.05. Il percorso per le scuole clerici, linea rossa, parte dal parcheggio di via Papa Giovanni XXIII. Per le Papa Giovanni ci sono la linea verde da Piazza Mercato e la linea gialla da via Colombo. Ci si può aggregare lungo il tragitto. Ovviamente si cercano volontari come conduttori. La mail per rendersi disponibili è pedibusgerenzano@gmail.com. Da Piazza Libertà alla Cassina Ferrara serve più sicurezza in città, con maggiori controlli da parte della polizia locale. A chiederlo è la civica di opposizione Obiettivo Saronno, nella figura del consigliere comunale Novella Ciceroni. Nell'ambito dei lavori della Commissione Commercio e Sicurezza, il vicepresidente della Commissione, Davide Marzorati, quale rappresentante del gruppo Obiettivo Saronno, ha portato infatti all'attenzione dell'Assemblea una serie di criticità documentate, raccolte direttamente dai commercianti del centro storico e dai residenti della zona di Cassina Ferrara. Sottolinea infatti così la civica di minoranza: il messaggio centrale dell'intervento è stato che il commercio cittadino non può sopravvivere senza sicurezza. In particolare Piazza Libertà dopo le 22.30 diverrebbe luogo percepito come pericoloso, con presenze moleste e comportamenti che mettono a disagio clienti ed esercenti, oltre che i dipendenti del negozio. Analoghi problemi sarebbero esistenti anche alla periferia della città, alla Cassina Ferrara, dallo spaccio di droga a diverse situazioni di degrado urbano. La richiesta avanzata dal gruppo d'opposizione è quindi quella di intensificare i controlli e i pattugliamenti della polizia locale, anche a fronte dei recenti fatti di cronaca che hanno disturbato zone periferiche, ma anche zone del centro. Basket, finale playoff, la gioia del Pallaronchi per la Robur Saronno. È iniziata con una vittoria la finale del campionato di R2 maschile per la Robur Saronno, che domenica sera, davanti a oltre 400 spettatori al Pallaronchi di via Colombo, ha superato il Legnano 87-84 in gara 1 della serie al veglio delle tre partite. L'incontro è stato molto equilibrato fin dalle prime battute. I saronnesi hanno chiuso avanti il primo quarto su 25-21, sono andati a riposo con un minimo vantaggio 44-43. Nel terzo periodo è stata Legnano a prendere l'iniziativa, allungando nella fine di frazione. La Robur è però rimasta in partita e nel finale ha ritrovato la parità quando mancavano 3 minuti e 40 alla sirena. Negli ultimi possessi Tolotti e compagni hanno trovato le giocate decisive, conquistando il successo con 87-84. La serie proseguirà giovedì 4 giugno a Legnano con gara 2. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News, Prima Saronno e ilsaronno.it. Massimo Tallarini e in regia Antonio Colombo vi augurano un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: In Blu 2000, news.
1: 2 giugno, la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione del Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la prepotente voce di Bocelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione, con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ricopra tutta il viale dei Fori Imperiali dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima provo a ricordare che le cerimonie non sono finite. Questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella: la festa della Repubblica è la festa del popolo, dei Fori Imperiali di Roma. Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
1: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere: stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mittola.
4: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti, dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Ormuz. Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mittola, linea allo studio.
1: Terribile notte di bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime, Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa, Andrea Domaschio.
5: Notte d'inferno per l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremlin-Nipsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: I 4 braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
6: 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei 4 migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i 2 uomini identificati come i 2 cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef of reporting officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. E il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Ligeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
7: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR, che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
1: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria dopo la mezzanotte, il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 km di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione delle 13, Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
8: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Mense per il clima. Essere Animali e Legambiente Lombardia hanno presentato il nuovo menù 100% vegetale dell'Università degli Studi di Bergamo nella campagna nazionale Mense per il Clima. È stato anche possibile assaggiarlo durante il servizio di pranzo presso la mensa universitaria, un'occasione concreta per vedere e capire come la transizione alimentare possa entrare nelle mense di tutti i giorni. Al prezzo di un normale menù completo, gli studenti potranno degustare tutte le nuove proposte. La presentazione del nuovo menù si inserisce nel più vasto contesto della Green Food Week, a cui partecipano numerose università su tutto il territorio nazionale. Il nuovo menù è frutto della campagna Mense per Clima, sviluppata in Lombardia all'interno del progetto Agrieco Allevamenti Intensivi e Sistemi Alimentari, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, da Essere Animali, Legambiente Lombardia e Terra. Nell'ambito di questo progetto, lo chef Emanuele Giorgione di Fanny Bag ha condotto una formazione dedicata alle cuoche e ai cuochi della mensa, costruita attorno alle tecniche e alle potenzialità della cucina vegetale. La formazione ha visto la stretta collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo e il gestore delle mense, Compass, che hanno messo a disposizione cucina, personale e competenze gestionali per trasformare l'offerta quotidiana in modo strutturale e duraturo. L'Università di Bergamo, grazie alla collaborazione tra Ateneo, Comune, ATS e Società Civile all'interno del progetto Menù Green Amico del Clima, offre da aprile 2025 un pasto completo totalmente vegetale ogni giorno, evidenziando l'efficacia delle reti multiattore. Il menù dimostra come mangiare in modo sostenibile sia possibile, accessibile e gustoso. Mense per Clima è nata nel 2022 per coinvolgere la popolazione universitaria e lanciare un appello agli atenei e agli enti per il diritto allo studio, affinché adeguino i menù delle mense universitarie alle nuove esigenze alimentari, aumentando l'offerta di piatti vegetali a basso impatto ambientale. Dal 2024 Essere Animali e Legambiente hanno stilato un protocollo nazionale per il lancio della campagna su tutto il territorio, con l'obiettivo di rendere vegetale il 50% dei menù universitari. Il contesto, d'altra parte, è urgente. Il 30% delle emissioni globali viene dal cibo e le mense universitarie italiane servono ogni giorno oltre 4 milioni di pasti. Nel gennaio 2024 il primo ranking nazionale della ristorazione universitaria ha mappato le buone pratiche degli atenei che propongono menù più vegetali, sostenibili e inclusivi. Dall'analisi è emerso che il 55% dei menù universitari non contempla secondi piatti vegetali nemmeno una volta alla settimana.
0: Le parole della sostenibilità.

0: casa nuova.
1: In questa nostra casa nuova.
2: La mia casa ha una stazione. La mia vita è una partenza, gli orari, le paure. La mia casa ha una stazione. Oltre quella linea gialla. I controllori timidi, i sogni leggerissimi. Si spezzano e si torna a mangiare.

0: libri, musica, cinema, le classifiche.
1: Con un'altra radio che oggi per quanto riguarda le classifiche, buon martedì pomeriggio in questo 2 giugno, ben ritrovati con le classifiche di Blu 2000. Allora, di cosa parleremo oggi? Ci concentreremo di più sul cinema, visto che ieri abbiamo dedicato una puntata speciale interamente ai libri anche con la nostra Maria José Castelli, ospite in studio, e oggi parliamo invece del box office italiano, quindi vediamo cos'è cambiato negli ultimi 7 giorni. Vedremo anche quali sono le novità per l'estate 2026, ormai ci siamo con la bella stagione, i distributori non hanno paura di sfidare le belle giornate calde, assolate, le vacanze, e quindi anche nelle sale che si trovano magari al mare o in montagna vengono proiettati questi film che sono già considerati dei veri blockbuster su cui puntare per la stagione estiva. E poi parleremo in corso d'opera anche di film che fanno la differenza per quanto riguarda le location, quindi una cosa molto interessante che ci fa riscoprire anche il nostro bel paese dal punto di vista paesaggistico. Restate con noi anche perché c'è la buona musica. Iniziamo con Sade, questa è Paradise.

0: cinema.
1: Diretta a teradiumblu.it, vi ricordo ancora una volta la mail all'interno delle classifiche per commentare tutti i film che stiamo per nominare. Molti non sono ancora usciti nelle sale, ovviamente, ma qualcuno sì. E commenteremo anche insieme a voi i film che fanno parte invece del box office nazionale con gli ultimi aggiornamenti e anche le sorprese in vetta alla classifica. Allora, intanto vediamo subito quali sono le pellicole su cui i distributori puntano proprio per l'estate 2026. Parliamo dell'Impero, The Mandalorian, questo è già uscito come blockbuster prima dell'estate, già in classifica, ne parleremo tra poco.

film basato su un fenomeno online delle backrooms, si intitola appunto Backrooms, una sorta di dimensione parallela, infinita, fatta di stanze vuote, strutture anche un po' inquietanti, diciamo la verità, e luci al neo. Se amate invece, come amavo io da bambino, in Masters of the Universe, preparati per di nuovo su Eternia, dove scopre la sua casa devastata dal dominio di Skeletor, che nel film è interpretato da Jared Leto. Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi alleati più fidati, ovvero i Masters of the Universe, e lui ovviamente è il famosissimo. Siamo qualche giorno. C'è anche l'ironia. Nessuno è al sicuro, soprattutto che qui del thriller.

vent'anni. Di Spielberg precedente per rendersi conto del genio di questo maestro. E poi Superman con Girl, con il fantastico cane Crypto che ritorna anche in questa avventura. E poi sempre per i più piccoli, ma appassionano anche i grandi, il 1° luglio usciranno i Minions, Minions and Monsters, questo nuovo capitolo turbolenta di come i Minions abbiano un film di Christopher Nolan, grande maestro premio Oscar del cinema, è un adattamento dell'Odissea, quindi mica una roba facile, girato in diverse parti del mondo tra cui Italia. Ci sono Matt Damon, un cast stellare neanche a dirlo, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Christopher Nolan dirige il tutto, ovviamente con tanta ansia da parte dei fan che non vedono l'ora di vederlo, e anche io. Chiudiamo la rassegna, la carrellata anche di Super

il box numero 10, questa pellicola premiata ai recentissimi David. Adesso tutta l'energia di Tina Turner.

carattere decisamente cinematografico, come la canzone appena stata, quella nuova di Taylor Swift dedicata alla diva dagli occhi viola Elizabeth Taylor, indimenticabile. E apriamo il box office italiano con i 10 film più visti al cinema. C'è un cambiamento al vertice, un po' come per citare il film d'azione, ve lo ricordate, al vertice della tensione, ecco, cercheremo di capire

un po' impauriti, volete fare un viaggio da soli, non amate fare l'autostop, non guardate questo film, sennò vi passa letteralmente la voglia. Al numero 7 abbiamo invece un grande protagonista della scena internazionale come David Bowie, che è stato omaggiato in questo film. Era dai concerti che le sue fragilità emotive. Il peccato si

perché l'amarezza pare essere il che sul suo narrare, sullo scrivere, sul creare qualcosa anche di artistico si interroga costantemente e continuamente nei suoi film, che sono tutti davvero belli per un motivo o per l'altro, hanno delle sfaccettature che vi consigliamo e comunque anche delle sceneggiature da tenere d'occhio. New Entry, Amarga Navidad.

Siamo arrivati ai Magnifici 5, i film più visti in sala nel nostro paese, e vediamo che insomma ci sono tante emozioni. 5 film, al numero 5 è stabile Il Diavolo Veste Prada 2, al numero 4 è stabile Michael, il biopic su Michael Jackson, mentre il numero 5 prende King Marrakech. Praticamente tutto quello che insomma Marrakesh ha vissuto in questi anni, raccontato in questo in questa sorta di film documentario musicale, in musica rap, che il suo segno dalla numero 1 alla numero 3 rimane comunque tra i film più visti in assoluto negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. Segno che è cambiato qualcosa la vetta, non cambia nulla per il grande successo hollywoodiano di Obsession, che funziona molto bene anche in Italia. Pensate, con un budget di appena $750,000 è diventato un gioiellino del box office tra i più sorprendenti di quest'anno, e parliamo di questo film distribuito da Universal, che è sostanzialmente un horror, e già durante il primo weekend aveva incassato circa 20 volte il proprio budget iniziale. Ma il dato più impressionante è arrivato dopo, perché in un'epoca in cui quasi tutti i film crollano drasticamente, l'esatto contrario, il film è cresciuto del 39% nel suo secondo weekend americano, e in Italia si conferma alla numero 2. Raccontateci, naturalmente pronti per ricevere i messaggi. E insomma era un po' scontato, visto il periodo di feste anche del ponte, magari tanti appassionati Star Wars hanno riempito le sale per far vincere il film più visto in assoluto nel nostro paese, che al momento è The Mandalorian and Grogu, che va ad arricchire con un altro tassello la saga di Star Wars. Tra poco location da sogno, subito la musica su Blu 2000.

La moda di Rana e Diavolo Veste Prada 2 hanno dettato legge anche del film che hanno toccato il nostro paese. Avete visto il film? Appassionati della storia

isola. Quattro nel film c'è Villa Balbiano con un incremento. Location da sogno, la splendida villa sulle rive del lago di Como appare nella scena in cui Andy fa ritorno alla rivista Runaway e ha conquistato il pubblico con sua eleganza affacciata sull'acqua. È situata a 20 auto da Milano, la villa è disponibile anche per affitti di lusso, lo ricordiamo, ai matrimoni, fino a 30 ospiti, ed è stata già usata nel film House of Gucci e viene spesso confusa con un'altra villa dove è stato girato anche uno dei celebri capitoli di Star Wars e anche un film di James Bond del 2006, quindi quelli sono stati praticamente registrati, anzi praticamente girati quei film in altre location, sempre sul lago di Como, ma non era quella villa in particolare. E poi che dire anche della Piazza Duomo di Milano, che insomma tra le più cliccate, anche lì una scena del film è stata ambientata. Location che vede al quarto posto Villa Arconati nel Parco delle Groane a nord-ovest di Milano, con un incremento delle view su internet e delle ricerche in generale del 110%. Alcune stanze di questa villa sono state utilizzate come scenografia per diverse scene di questo film. Location cinematografica ovviamente da sogno.

0: Ora bella.
1: Abbiamo chiuso anche parlando di location da sogno ispirati alle ricerche online derivate dal grande successo del Diavolo Veste Prada 2 che hanno toccato ovviamente il nostro bel paese. Chiudiamo davvero, grazie a tutti per essere stati con noi, tra poco le parole di Blu 2000, sempre qui insieme anche attraverso l'app Play 2000 e ricordate anche il sito play2000.it. A domani con le classifiche a partire dalle 14.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sera.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati e buona festa della Repubblica e buon compleanno a tutti quelli che magari da grandi saranno costretti a fare il Presidente della Repubblica, capito, come lavoro. Cioè, se nasci il 2 giugno mica vorrai occuparti di altro. Però, a parte questo, chi è stato adolescente o diciamo un giovane adulto alla fine degli anni 90 ricorderà sicuramente quel suono che era fatto apposta per restare impresso nel cervello. Non era una canzone, non era la sigla di qualcosa in televisione, un verso, tecnicamente, il verso di un'anatra, un verso squillante, leggermente metallico, che arrivava diretto dalle casse dei computer, vi ricordate, no? Era il 2 giugno del 1997 e il mondo faceva la conoscenza di ICQ, cioè da noi lo dicevamo all'italiana, no? ICQ, ma in realtà era un gioco di parole, visto che la pronuncia corretta era ICQ, ti cerco. Un'idea venuta a quattro ragazzi israeliani che avevano capito come navigare nell'internet degli inizi, no? Quando aveva iniziato a essere una cosa di tutti, insomma, sulla fine degli anni 90, appunto, navigare online era un'esperienza solitaria. C'erano i siti sicuramente, c'erano i forum, le community, le email che arrivavano dopo ore, ma non esisteva un modo per sapere se in quel preciso momento, che ne so, il tuo miglior amico o quella ragazza che ti piaceva erano pure loro seduti davanti a un computer. Quindi ICQ, ICQ di fatto inventa l'idea della presenza online, lo stato, no? Quel fiorellino che da rosso diventava verde e ti si apriva un mondo, insomma, una rivoluzione psicologica prima ancora che tecnologica. Per chi se lo ricorda, sembrava una cosa uscita da un racconto cyberpunk, no? Perché non ti registravi con nome e cognome e nemmeno inventando un nickname di quelli, sai, affascinanti. Ti veniva assegnato un numero. Se avevi un numero a 5 o 6 cifre, eri uno di quelli un pioniere, no? Un aristocratico proprio del web, uno dei primizi. Se avevi uno a 9 cifre, eri praticamente l'ultimo arrivato. E la gente quei numeri se li scriveva, se li scambiava, se li dettava al telefono fisso, chiaramente. Per gli utenti è stata una terra promessa, cioè improvvisamente potevi fare i compiti connesso con qualcuno della classe tua, potevi scoprire che uno sconosciuto da qualche parte nel mondo c'aveva i tuoi stessi identici, magari strani gusti musicali. Era una chat in tempo reale, senza però il caos delle vecchie stanze pubbliche, capito? Era intimità digitale pura. E la cosa affascinante è che le aziende di telecomunicazioni stavano a guardare senza capire bene la portata della rivoluzione, no? Le compagnie telefoniche a quei tempi fatturavano una quantità di soldi imbarazzanti con gli SMS, pure qui stiamo parlando di memoria tecnologica, no? Limitati a 160 caratteri, per cui erano nate tutta una serie di abbreviazioni. Arriva a un certo punto ICQ, è gratis ed è infinito. Solo che i grandi colossi, invece di fare la guerra come le major con Napster che dicevamo ieri, ci hanno visto lungo. E infatti soltanto dopo un anno che era arrivata la versione definitiva di ICQ, America Online compra tutto per tipo 400 e passa milioni di dollari. Quattro ragazzi di 20 anni che avevano fatto il colpo della vita, chiaramente cedendo la loro invenzione, che poi era un po' la nonna, no, di tutta la tecnologia di messaggistica che usiamo oggi. Poi noi siamo andati avanti parecchio, però usare ICQ ai tempi aveva bisogno di una pazienza che oggi non lo so se ce l'avremmo, cioè per mandare un file di 3 mega più piccolo di una fotografia di oggi, per capirci, ci mettevi un pomeriggio intero. E se qualcuno alzava il telefono a casa tua e la linea cadeva, il fiorellino tornava rosso e dovevi ricominciare da capo. Poi, come tutte le cose belle del primo internet, è arrivato il declino, nel senso che ICQ si è appesantito di pubblicità, sono arrivati poi i competitor, no? Messenger di MSN, Facebook e poi WhatsApp. Cioè, la papera di ICQ ha continuato a camminare un po' sempre più zoppicando fino a pochi anni fa, quando è stato poi definitivamente spento tutto. Però quel DNA, quella idea rivoluzionaria è dappertutto. Ogni volta che controlliamo se qualcuno è online, ogni volta che vediamo i tre puntini che ballano mentre quell'altro sta scrivendo, è un pezzo di codice pensato da questi quattro ragazzi israeliani nella primavera del 1997, che non è male, per una paperella digitale che alla fine faceva solo così. Ecco, le parole di In Blu 2000, nostalgia pure oggi, Giorno di festa, in questo pomeriggio ancora più musica da ascoltare insieme. C'è un festival, tra l'altro, che parla di memoria, che sta partendo vicino Modena, ma ce lo facciamo raccontare tra poco, più qualche storia di tecnologia di queste che piacciono a noi. Con Francesco Filippi in regia, oggi siamo pronti a partire dagli U2.

0: Le parole di Blu 2000, il titolo di questo programma. Volevo invitarvi nella città di Pico della Mirandola questo fine settimana, chiaramente Mirandola, siamo a Modena, per questo lungo weekend 5, 6 e 7 giugno, un festival che è già in doppia cifra, Memoria Festival. Direttore Giampaolo Ziroldi, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Un festival incentrato sulla memoria, perché in fondo possiamo dire che è l'ingrediente di base per guardare al domani, è la rincorsa per il futuro, fare tesoro di quello che è stato.
1: Assolutamente, l'idea del nostro festival è certamente avere la consapevolezza del passato per guardare il futuro, quindi non è un festival che si propone di essere costitutivamente passatista, ma quello invece è proprio avere conoscenza, consapevolezza del passato, della nostra storia, per affrontare il presente e soprattutto il futuro. Questo è l'obiettivo vero del nostro festival.
0: Sì, un festival positivo, perché se poi dovessi... ce la siamo scordata, insomma, la memoria del passato, no? Guardando a quello che sta succedendo oggi.
1: È proprio vero, il rischio maggiore è proprio quello della cancellazione della memoria, che sia un rischio devastante per tutti. Solita lezione che evidentemente non viene sufficientemente imparata e adottata, che non conoscendo la storia si è destinata a ripetere gli errori già commessi.
0: Mi piace sottolineare come tutti gli eventi siano a ingresso libero e senza prenotazione, anche per sottolineare come la cultura possa essere un qualcosa di accessibile a tutti, no? E il futuro della memoria sarebbe un titolo perfetto per questa edizione, ma il tema di quest'anno è ricordo e storia.
1: Sì, quindi ricordo e storia, giustamente come ha evidenziato, per noi è importante anche qui segnalare la gratuità degli eventi, perché vuol dire rendere accessibile a un pubblico più vasto possibile un'offerta culturale molto molto variegata. Il festival si caratterizza con la sua impostazione incentrata sulla memoria, che quindi è una categoria enorme, importantissima, ricca di rimandi, di rinvii, di sollecitazioni, però c'è anche un percorso tematico, che quest'anno è proprio ricordo e storia. Evidentemente sono delle forme, se vogliamo, di declinazione in fondo della memoria, ma sono molto particolari e sono molto diverse, perché evidentemente il ricordo ha una componente di ordine soggettivo, si ricorda, si testimonia quello che si è visto. La storia ha la presunzione spesso di essere oggettiva, comunque vuole essere oggettiva, perché la storia si insegna, si studia. È vero anche che può essere la storia dei vincitori, c'è la storia dei vinti, certo. C'è la storia che comunque dà una lettura, però è diversa dalla quella che è la testimonianza del ricordo, che è vissuto e che è parimenti straordinariamente importante.
0: È inevitabile il riferimento all'attualità con l'intelligenza artificiale, come cambiano la memoria e la creatività letteraria quando arriva ChatGPT, sto scorrendo insomma tra il programma.
1: Sì, questa è una rassegna della rassegna che abbiamo messo, perché effettivamente come cambia la memoria, come c'è alterazione in generale comunque dalla nostra contemporaneità, e quindi volevamo che certi elementi fondamentali, che è la creatività, che è la comunicazione, che è il linguaggio, ecco, questi grandissimi temi che sono fondamentali per lo stesso nostro vivere contemporaneo, vivere civile, ecco, come sono letti, come possono essere letti oggi alla luce di ChatGPT, di Gemini, di quant'altro, di quegli strumenti dell'intelligenza artificiale che effettivamente influiscono totalmente nella vita quotidiana. Ci sembra importante proprio connettere questi aspetti, la memoria, il ricordo, la storia e l'intelligenza artificiale, quindi credo che sia una rassegna all'interno della rassegna di grande interesse.
0: Dal nostro punto di vista musicale, canzoni e memoria camminano a braccetto, non è un caso che leggo di questo concerto racconto dedicato per esempio a Lucio Dalla, che è uno che ne ha scritte un paio, ecco, di belle canzoni.
1: Un paio, sì, un bel paio, molti paio, e no, effettivamente c'è la musica, sia un'altra musica e un'altra componente, crediamo fondamentale nel nostro festival, perché effettivamente è un'espressione straordinaria, umana, e però abbiamo Lucio Dalla, ma abbiamo anche altri appuntamenti di grande rilievo, da Caterina Caselli, che ha impostato la nostra la storia novecentesca, la storia contemporanea della musica pop, della musica popolare, ma non solo, c'è Mozart, quindi basterebbe questo, no? Mozart, il fuoco della libertà, è un altro appuntamento. E abbiamo anche altri appuntamenti, per esempio un signore, si chiama Maurizio Biancani, che è un ingegnere del suono fondamentale della musica, dietro a Vasco Rossi o a Luca Carbone e quant'altro, c'è questo signore che ha scritto 50 anni di musica, si fa molto importante affrontare anche quelli che sono gli aspetti della narrazione musicale che esiste così com'è, perché spesso ci sono grandissimi tecnici che lavorano e che sono di supporto ai grandi artisti della musica contemporanea.
0: Senza dubbio. Mi piace molto, a margine, che nel programma sul sito internet siano messi bene in evidenza gli eventi per bambini e quelli per ragazzi, come dire, andate con tutta la famiglia, poi qualcosa di interessante per ognuno, no? Per ogni fascia d'età si trova sicuramente.
1: Sì, no, questo è molto importante, deve essere un elemento essenziale, ed è un elemento essenziale di ogni festival del nostro Insicuro, perché in effetti genitori venite, ma non lasciate a casa i bambini, non lasciate a casa i ragazzi, le opportunità sono tante, e sono tante per uno spettro di età, una fascia di età molto ampia, dai 5 anni fino alla letteratura per ragazzi, ci sono dei molto interessanti, molto belli, come L'Inverno delle Stelle, Nicola Taverna, o La Bellezza degli Occhi, Tommaso Sacchi, sì, La Bellezza del Viaggio, La Bellezza della Conoscenza dei luoghi artistici d'Italia. Ecco, questo per i bambini sono molti oratori. Il nostro presente come il passato, e quindi assolutamente imprescindibile.
0: Per il programma completo vi rimando a memoriafestival.it, c'è una pagina ad ingresso. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie.

won't you stay, love? When every

non lo sapevo che sua madre era un'attrice di Broadway, il padre pure un cantante, e lei era partita come ballerina pur di mettere un piede in quel mondo dello spettacolo che tanto la affascinava. Anastasia, che si chiama così per la passione di sua madre per la letteratura russa, impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione oncologica, The Anastasia Found, ne abbiamo parlato, sarà quest'estate a Roma, 6 luglio, il giorno dopo ad Asti, dal vivo, e poi torna col fresco ad ottobre, ma arriviamoci, insomma, anche se pure quei biglietti sono già in prevendita. Le parole di Blue 2000, ora con Gaia.

esempio. E dopo ricordiamoci, lo dico a Francesco Filippi in regia, c'è una bella storia che arriva da Milano e che volevo raccontarvi in questo senso. Le parole di In Blu 2000, ora con Niccolò Fabi. Sono

Irlandesi di Dublino, persi un po' di vista, The Script, 16 anni fa, anche se c'è stata una... La notizia è che torneranno con un disco nuovo adesso, alla vigilia di Ferragosto. Questo è il nostro pomeriggio insieme avanti e lungo la linea del tempo. Ad aprire anche il cassetto dei ricordi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siamo qui. 2000.it in streaming su DAB nazionale e con l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone che aiuta anche a recuperare i podcast con le interviste integrali che gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci.

Bingo rec, scrivo rap, solo dritto dal vico man. Swing e jazz, piglio test, spare paro figlie tex. Dance, colpi come Shiroken, disonest. Le mie rime messe qui nelle bustine tipo bags. Dici che stai avanti, fratello vai sicuro. Avanti stai nel Luna Park, andiamo al calcio in culo. Oh presidente, and the sand in the Stati Uniti. Chi magna come a pacco.

Direttamente dalla colonna sonora di Surfing Music, il documentario che racconta l'evoluzione di Jack Johnson da surfista a regista a musicista di fama mondiale. Stavo cercando di capire quando vederlo in Italia, non sono riuscito a trovare una data, ma nel frattempo ci accontentiamo. Rodeo Clowns e con Grigio di In Blue 2000. Quel pizzico di invidia sempre per lui che ha scelto il surf come modo di vivere proprio, no? Prima come atleta professionista, poi come cantastorie. Ma dicevamo prima della tecnologia, tanto per tornare a un tema caro, no? Che ci piace raccontare in questo tempo che passiamo. Fatto è che sempre più paesi in tutto il mondo stanno vietando l'uso dei social network ai più giovani, con l'idea di limitare gli effetti negativi che queste piattaforme avrebbero sulla salute mentale. È un tema di cui si discute da anni, anche se poi le conclusioni poco definite, ma cioè, la verità è che manca uno storico materialmente, esistono da troppo poco tempo. Nel dubbio, il primo paese ad aver introdotto un divieto di social per i più giovani è stata l'Australia scorso, poi dal 1 giugno, ieri, anche la Malesia, e negli Stati Uniti a gennaio intanto è iniziato il primo processo che dovrà stabilire se le società proprietarie dei principali Meta, YouTube e TikTok hanno creato questa premessa, diciamo, tutti, perché la scuola lo richiede, perché non vuoi lasciare tuo figlio isolato, no? Fantasma in mezzo ai compagni, e nonostante i ritardi aperti e diversi, la conclusione è sempre stata. Un'alternativa. In realtà, e non sta nell'aspettare che le cose cambino da sole, l'alternativa è

tecnologia, la nostra, anche se una questione di tempi, proprio di biologia, che prima di lo incredibile è semplicemente un azzardo. Il meccanismo dei patti di comunità è molto semplice, anche se le premesse sono molto buone. Non ci sono leggi, non ci sono divieti. Ti siedi attorno a un tavolo, ti guardi in faccia e ti organizzi, insomma. Le scuole si impegnano a non rendere il cellulare uno strumento indispensabile per i compiti o per le comunicazioni. I genitori pure devono fare la loro parte, a togliersi di paura che il proprio figlio sia l'unico escluso da questa cerchia tecnologica, perché un conto è essere da soli, ma se in sono sette hanno internet in tasca, ecco che la pressione non c'è più. Eppure ce l'hanno tutti, smette di essere un ricatto emotivo. Altra obiezione: alcuni genitori pensano alla sicurezza, no? Nel senso, i tempi sono cambiati e siamo d'accordo, io voglio poter chiamare un bambino per sapere dove sta, oppure voglio che lui possa chiamare se ha bisogno, no? Visto che da anni non ci sono in giro neanche più i telefoni pubblici, e ci posso stare. Però per una chiamata d'emergenza basterebbe uno di quei telefoni che telefonano e mandano messaggi, no? Un dumb phone si chiama tecnicamente. Ci sono modelli che hanno giusto WhatsApp e con la batteria che dura giorni interi, costano molto meno di uno smartphone, non creano dipendenza e appunto servono per telefonare. Che poi alla fine il cuore di tutto il discorso non è nemmeno il telefono, è la comunità, è l'idea che educare un figlio nell'era digitale è in realtà meno complicato quando sei da solo, quando la scelta non è un gesto del singolo, della singola famiglia, ma un ma serve veramente un telefonino in tasca a 11 anni, oggi può trovare una risposta diversa. Non è in discutere, e quindi se si può discutere di qualcosa, può discutere insieme. Tutto qui.

sei proprio una giornata. Vendeti, vorrei arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. Però non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Lui si chiama Julie ed è un musicista, produttore, uno da 34 dischi di platino all'attivo e oltre 1 miliardo di stream globali per questa sua capacità di mettere il vestito giusto alle canzoni. Insomma, il produttore è quello che trasforma un'idea, un'intuizione in una canzone pronta, fatta e finita. Insomma, ha vinto Sanremo con Olly, per capirci, ha lavorato con Ultimo e Geolier, tanto per fare un paio di nomi, e dopo tanto lavoro per gli altri esce con il primo disco a suo nome, Solito Cinema, che contiene anche questa, Qui piangono tutti, insieme a 13 Pietro, una lunga lista di ospiti nel disco, anche molto diversi tra loro, leggo Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, M, Enrico Nigiotti, Elisa e Olly. Abbiamo fatto l'appello completo, che siamo pur sempre un programma di canzoni in fondo. Le parole di In Blu 2000, ora con i Subsonica.

disco nuovo dei Subsonica si intitola Terre Rare ed è uscito in diversi formati, compresa l'audiocassetta. Cassette di una volta, no? Che fa subito effetto nostalgia per quell'epoca del Walkman, della penna Bic per riavvolgere senza consumare le batterie, delle batterie di riserva che non avevi mai quando sarebbe servito, di quel momento storico in cui la musica era anche condivisione: mi compro il disco, te lo registro su cassetta e te lo ascolti anche tu mentre metti da parte i soldi per comprarti il vinile. Effetto Marcord, insomma. E Subsonica, tra l'altro, non sono gli unici che si muovono in questa direzione. Loro però dal vivo a partire da giugno per una lunga estate di concerti. Noi per oggi ci fermiamo qui, che è sempre un giorno di festa, eh? Grazie per averci fatto compagnia. I primi 80 anni della Repubblica Italiana sono sempre una bella cosa da celebrare. Grazie anche a Francesco Filippi in regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno. Amici Radio Orizzonti Blu.

per conoscere qualcosa di più, ad appassionarsi magari, e spero un pochino di più, ad alcune questioni che a me sinceramente affascinano molto. Al liceo ero, diciamo, molto sono sempre stato abbastanza interessato alla fisica, al mondo della fisica, in particolare alla fisica proprio teorica, cioè a quelle scoperte che hanno un po' rivoluzionato il modo proprio di pensare e che hanno portato, diciamo, nuove visioni del mondo, di come funzionano le cose. Ed è proprio qui che voglio portarvi, diciamo, una rassegna, un elenco, una serie di scoperte scientifiche importantissime che hanno contribuito al progresso, diciamo, del nostro mondo, del nostro modo di vivere, e poi anche teorie scientifiche che, diciamo, hanno stimolato anche un po' il nostro cervello, e che hanno stimolato e cambiato un po' anche il nostro modo di pensare, di vedere le cose. La prima, ovviamente tutto questo lo faremo intervallando, diciamo, musica e teorie scientifiche. La musica è sempre ovviamente al centro di tutto. La primissima teoria scientifica di cui volevo parlare è la teoria della gravitazione universale. Siamo nel 1687. Lo scopritore e teorizzatore fu un certo Isaac Newton, di cui sicuramente avrete sentito parlare. Lui che fu un fisico, matematico e filosofo inglese. Matematica, filosofia, fisica vanno comunque di pari passo. Che cos'è questa teoria della gravitazione universale e perché è stata così importante? Beh, Newton formulò la legge della gravitazione universale nel suo libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, in latino, stabilendo che ogni corpo attrae ogni altro corpo con una forza proporzionale alle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Cioè, detta così, magari alcuni non è così immediata, ma ha avuto questa scoperta un impatto fondamentale, perché ha spiegato il movimento dei pianeti e degli oggetti sulla Terra con un'unica legge. Cioè, è riuscito Newton a trovare un'unica legge, che poi è stata quella che ha fondato tutta la fisica classica prima dell'avvento poi di Einstein con la relatività speciale, la relatività generale nel 1905, eccetera. Ma è stata quella legge, è stato in grado Newton di, con una singola legge, di spiegare il movimento di tutti i pianeti, di tutti gli oggetti sulla Terra, banalmente lo spiegare perché, per esempio, io sono qui seduto nello studio di Radio Orizzonti e non volo per aria, ma sono attratto da una forza di gravità che mi tiene invece fermo saldamente a terra. Insomma, è stata una legge universale, appunto, che ha spiegato in maniera così forte, così anche semplice, perché poi la fisica è bella perché è quando soprattutto è semplice, quando c'è simmetria, quando c'è semplicità nelle cose, nella fisica e nella matematica, vuol dire che questa cosa, che una cosa funziona. E questo è il caso proprio della teoria della gravitazione universale di Newton, una teoria così semplice che però è in grado di spiegare concetti e cose veramente molto molto molto grandi, che ci riguardano e riguardano la vita di noi di tutti i giorni. Questa era la prima delle tante teorie, appunto, scientifiche, scoperte scientifiche, che andremo a vedere insieme in questa mezz'ora. Vi lascio anche alla prima canzone di questa puntata, Alvaro Soler, Sofia.

Alvaro Soler con Sofia, una delle hit estive più famose di qualche estate fa, veramente l'ascoltavamo sempre durante l'estate. Noi andiamo avanti con la nostra rassegna delle teorie scoperte scientifiche più importanti degli ultimi tempi, e quella che vi volevo enunciare è la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. 1859 Charles Darwin, più che scoprire, formulò la teoria della selezione naturale, dell'evoluzione per selezione naturale. Che cos'è questa teoria e in che cosa consiste, nel caso voi appunto non lo sappiate? Darwin propose che tutte le specie viventi, uomini, insetti, qualsiasi animali, mammiferi, piante, qualsiasi cosa, tutte le specie viventi si evolvono nel tempo tramite la selezione naturale, dove gli individui meglio adattati all'ambiente hanno più probabilità di sopravvivere e di riprodursi. Cioè c'è una legge praticamente spietata, dettata dalla natura, che stabilisce chi riesce a sopravvivere e chi no, chi meglio riesce ad adattarsi alle alle condizioni appunto in cui si ritrova a vivere, lui e quella determinata specie, quel determinato individuo, che sia un animale, che sia un uomo, che sia una pianta, è in grado di sopravvivere. Cioè c'è una legge, diciamo, che vige sopra tutti noi e di cui non ci dobbiamo dimenticare, cioè che noi siamo comunque sempre pilotati e comandati dalla natura e dal volere della natura, e siamo piccolissimi in confronto ovviamente alla natura stessa. Questa teoria di Darwin, che ovviamente fu una teoria abbastanza sconvolgente, sconvolse praticamente tutti quando venne formulata, perché innanzitutto era in contrasto con la teoria della creazione, la teoria biblica proprio della creazione, e in secondo luogo era in contrasto anche con un'altra teoria che stava prendendo piede in quegli anni, cioè la teoria di Lamarck, ovvero una teoria secondo la quale le giraffe, per esempio, hanno il collo lungo perché sforzandosi durante gli anni per cercare di mangiare le foglie che erano in alto negli alberi, il collo mano a mano si allungava. Ecco, Darwin era completamente contrario a questa teoria, e diciamo che ci fu questo dualismo di queste due teorie parallele, in contrasto ovviamente entrambe con quella della creazione biblica, che sicuramente crearono molto scompiglio e sconvolgimenti ai tempi. L'opera in cui è contenuta questa teoria è quella dell'origine delle specie, ed è sicuramente una delle teorie questa che ha rivoluzionato e non poco la biologia, fornendo una spiegazione scientifica per quella che oggi chiamiamo la biodiversità, oltre ad aver influenzato poi anche campi come genetica, antropologia, psicologia e persino la filosofia. Questa era la seconda delle teorie scoperte scientifiche di questa puntata. Seconda canzone invece di oggi, Tiesto, On My Way.

On My Way, lui era Tiesto, uno dei DJ più affermati sicuramente del momento. Era questa la seconda canzone che abbiamo ascoltato insieme, mentre noi vogliamo verso la terza scoperta scientifica degli ultimi tempi. Siamo nel XX secolo, siamo nel 1953, quando James Watson e Francis Crick, con il fondamentale contributo di Rosalind Franklin tramite cristallografia a raggi X, scoprono il DNA. Che cos'è il DNA? Acido desossiribonucleico. Un tempo, quando andavo al liceo, la sapevo a memoria, adesso ho dovuto leggerla la definizione, lo spelling del DNA: acido desossiribonucleico, la molecola che contiene le istruzioni genetiche di tutti gli esseri viventi, considerata la molecola più importante di tutto il nostro organismo, perché custodisce il patrimonio genetico di ognuno di noi e quindi custodisce, diciamo, l'identità anche ovviamente di ogni persona. Nel 1953 viene scoperto il DNA, e neanche ve lo sto a dire che con la scoperta del DNA, ovviamente nella scienza, nel campo scientifico, nel campo della biologia, cambiò tutto. Nasce e viene fondata la biologia molecolare, nasce anche quella che è la genetica moderna, l'ingegneria genetica, progetti come il genoma umano, studiare il genoma umano, modellizzarlo e studiarlo, analizzarlo. Ha portato ovviamente questa scoperta anche a tecnologie come la CRISPR, testi genetici. In medicina ovviamente fu una scoperta incredibile, che ha rivoluzionato ovviamente la medicina, e anche nelle indagini scientifiche e criminologiche. Ovviamente anche l'analisi del DNA ultimamente ha ottenuto un ruolo sicuramente molto molto importante. Questa è sicuramente una delle scoperte più forti, più grandi e più sconvolgenti, che hanno cambiato, che hanno segnato di più il XX secolo. La prossima canzone, di nuovo Tiesto, stavolta con Jonas Blue, Ritual.

Questo era Tiesto insieme a Jonas Blue con la loro Ritual, una delle canzoni di Tiesto che io preferisco, è bellissima da ascoltare soprattutto in macchina, una canzone estremamente radiofonica, una delle mie preferite sicuramente di Tiesto, una delle mie preferite tra le varie teorie scientifiche che oggi vi sto raccontando è sicuramente la teoria della relatività, una delle teorie più affascinanti e più belle secondo me della fisica, che ha rivoluzionato completamente, mai come questa veramente è stata una rivoluzione così forte, così importante nella fisica, ed è quella, la teoria della relatività, che poi ha aperto le porte proprio alla fisica moderna. Il protagonista e l'autore di questa teoria ovviamente è Albert Einstein. 1905 Einstein pubblica la teoria della relatività ristretta, dieci anni dopo pubblicherà invece la relatività generale, che è un'estensione appunto della teoria della relatività ristretta. Molto brevemente, che cosa consiste questa teoria e perché è stata così importante? Teniamo presente che alla fine, diciamo, dell'Ottocento, quindi dal 1850 in poi, si era scoperto l'elettromagnetismo e si erano iniziati a studiare i fenomeni appunto legati all'elettromagnetismo, quindi le onde elettromagnetiche, il campo elettrico, il campo magnetico, si era scoperto che anche la Terra ha un campo magnetico, eccetera eccetera. Quindi si iniziano a studiare un po' tutti questi fenomeni che riguardano le onde elettromagnetiche. E che cosa si scopre? Si scopre che c'è una incongruenza, un qualcosa che non torna, si scopre che le onde elettromagnetiche in qualsiasi sistema di riferimento si propagano tutte sempre con la velocità della luce, cioè tutte le onde elettromagnetiche vanno con la velocità della luce, e questo, diciamo, che era una cosa un po' strana, una cosa che non tornava. Ecco che tra le varie proposte, diciamo, come spiegare questa cosa, arrivò quella di Einstein, che fu sicuramente quella più coraggiosa, ma il coraggio nella vita, come spesso accade, è quello che sicuramente viene premiato più spesso, e infatti la teoria di Einstein, quella della relatività, è stata poi nonostante all'inizio sia stata contestata parecchio, è stata poi invece apprezzata e riconosciuta. Che cosa propose Einstein? Beh, la velocità della luce, tutte le onde elettromagnetiche si propagano con la velocità della luce. Forse, dice Einstein, allora il vero elemento invariante, no? Noi siamo abituati a pensare che il tempo, ok, per esempio, una delle poche certezze che abbiamo in questa vita è che il tempo sia invariante, cioè che il tempo non cambia, il tempo è uguale per tutti, per me, per uno che sta in Brasile, per uno che sta nello spazio, eccetera. Ecco, il tempo non è invariante. Quando ci avviciniamo a velocità che sono molto molto prossime alla velocità della luce, allora il tempo non è più lo stesso. Cambiando il sistema di riferimento in cui siamo, il tempo cambia. Questo ovviamente è una rivoluzione assurda, è una cosa veramente fuori dal mondo. Il fatto che il tempo possa non essere uguale per tutti è un qualcosa che noi facciamo molto molto molta fatica a concepire. Eppure nel mondo, diciamo, delle onde elettromagnetiche, quando siamo molto vicini alla velocità della luce, questa cosa è assolutamente vera. Questa fu una scoperta, una teoria che poi introdusse a quella che fu la fisica dei quanti, rivoluzionò ovviamente totalmente la fisica, introdusse la fisica moderna. Einstein venne ovviamente premiato, venne riconosciuto in tutto il mondo per questa sua teoria, nonostante le contestazioni iniziali, ed è secondo me una delle teorie più affascinanti e più belle della fisica. Ovviamente io non posso raccontarvela tutta e non sarei neanche in grado di raccontarvela tutta in questi pochi minuti, ma andate a cercare qualcosa, andate a studiarvela un po' questa teoria della relatività, nei limiti ovviamente del possibile, per saperne qualcosa di più. Vi lascio allora alla prossima canzone, Dua Lipa, Be The One.

Dua Lipa, la star di origine albanesi, famosissima in tutto il mondo, pop star, affermatissima internazionale con la sua Be The One, una delle sue canzoni più belle a mio parere. Passiamo all'ultima delle teorie scientifiche che vi volevo proporre oggi, una delle teorie che a noi oggi possono sembrare più scontate, ma ai tempi, e qui c'è da andare un bel po' di anni addietro, nel 1543 invece non era così scontata e fu comunque una teoria assolutamente rivoluzionaria. Lo scopritore di questa teoria, il formulatore fu Niccolò Copernico, con sviluppi successivi poi di Galileo Galilei, di Keplero e di Newton, che si trovarono in accordo con la visione appunto di Copernico. Sto parlando della teoria eliocentrica, perché anche noi, no, siamo abituati a vedere il sole, come gira oggi il sole, il sole che si muove attorno a noi, lo vediamo spostarsi appunto durante l'arco della giornata, dal mattino quando sorge fino al tramonto, appunto quando il sole poi se ne va e lascia spazio invece alla luna. Ecco, in realtà non è, e noi lo sappiamo bene, spero che tutti voi siete d'accordo con me, che non è il sole a muoversi attorno alla terra, ma è bensì la terra che ruota attorno al Sole, e non soltanto la Terra ma anche ovviamente tutti gli altri pianeti. Il modello eliocentrico afferma infatti che la Terra e gli altri pianeti orbitano attorno al Sole, in contrapposizione al geocentrismo tolemaico. Tolomeo appunto infatti sosteneva che fosse in realtà il Sole a girare attorno alla Terra. Questa ovviamente fu una scoperta che cambiò ovviamente la visione, diciamo, della scienza, dell'astronomia, la visione del cosmo, ma fu anche significativa perché portò una grande rivoluzione anche in termini proprio di pensiero, di filosofia e di visione del ruolo dell'uomo nell'universo, cioè una visione non più antropocentrica ma una visione eliocentrica, dove l'uomo non è al centro di tutto. E questa è una cosa che anche in tempi moderni è bene ricordare, cioè che non siamo il centro di tutto e che non tutto è fatto per l'uomo, ma noi siamo soltanto un piccolo pezzo di un qualcosa di molto più grande. In questo senso la teoria eliocentrica è sicuramente stata una cosa molto molto molto molto importante. Con questa teoria io vi saluto, un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, un ringraziamento ad Angelo con me in regia. Noi ci sentiamo sempre qui con musica, ritmo e freschezza. Vi saluto anche con una delle ultime canzoni di Brescia, La Tana del Granchio. Ciao.

Di Radio Orizzonti, eccoci ancora qui insieme ad ascoltare una puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia, che partiranno, guarda caso, con un brano di musica classica, anzi lirica direi. Valente e Tagliaferri che hanno composto questa magnifica Passione cantata da Pavarotti.

come non c'è rispetto? Ma dai, lascia perdere, Adelmo, non ti preoccupare. Tra l'altro tu con Big Luciano hai fatto più di uno spettacolo, perché non ci sono problemi. Ma no, non ti preoccupare, abbiamo fatto la scaletta così e vabbè, sei capitato dopo Pavarotti, ma non ti preoccupare perché farai sempre una bellissima figura. Ecco a voi Zucchero Fornaciari con Rispetto.

Io l'avevo detto al mio amico Adelmo che non avrebbe fatto figure, perché è vero che non ha la voce di Luciano Pavarotti, ma ha una grinta pazzesca. È il momento di Chariots of Fire, momenti di gioia. È la colonna sonora di un film andato in onda nel 1981 e si parlava di due atleti delle Olimpiadi di Parigi del 1924. Chariots of Fire, momenti di gioia.

Ecco che è terminato questo brano di Momenti di Gioia, così come sono terminate da un po' ormai le Olimpiadi. Ed ora invece vi faccio ascoltare un brano di un gruppo inglese che, come tanti altri inglesi che sono venuti in Italia, anche se sono venuti qui che avevano 20 anni e adesso ne hanno 92, non c'è niente da fare, cioè loro continuano a avere la loro cadenza inglese, ma loro sanno benissimo parlare l'italiano, il romano, il milanese, eccetera, ma sanno che devono essere riconoscibili. Per cui quando Shel Shapiro canta "Ma che colpa abbiamo noi", e devono usare quel sistema molto londinese, vero? Se no non si riconoscono. I Rocks con "Ma che colpa abbiamo noi", vai!

poi hanno anche intaccato il nostro modo di cantare, perché molti italiani, no, si sono lasciati prendere da questo spirito inglesofilo, no? Per cui c'era gente che cantava "per i capelli che portiamo". Questo era Augusto dei Nomadi. Dai, ritorniamo alla musica classica con un brano meraviglioso, Il giovane principe e la giovane principessa, Quasi allegretto di Rimsky-Korsakov. Ecco, tra l'altro, il fatto stesso che su di un brano ci sia l'identificazione del movimento, cioè Quasi allegretto, vi ricorda il fatto che finalmente almeno certe identificazioni di ritmo sono italiane, perché abbiamo cominciato nel 1600 ad adoperarle, ad usarle, e in tutti i brani di musica importante, cioè soprattutto la musica classica, il ritmo è scritto sempre in italiano: allegro, allegretto, andante, veloce, c'è sempre il termine italiano. Vai Nikolaj Rimsky-Korsakov col giovane principe e la giovane principessa.

questo è un brano meraviglioso, però dura più di 10 minuti, per cui c'è Vasco Rossi che spinge perché vuol farci sapere che è ancora in coma. Difatti il brano si chiama Sono ancora in coma. Chissà per che cosa. Lo scopriremo solo ascoltando questo brano.

E tra l'altro parlavo con Angelo su questa bellissima musica, che è proprio molto carina, no? Che mi ricorda tante cose, ma soprattutto quella danza che quelle magnifiche ragazze hanno fatto in questo film. E queste ragazze mi piacevano veramente tanto, ma non piacevano solo a me, piacevano anche alla sorella del protagonista, vi ricordate?

Ora vi mettiamo un brano di un gruppo musicale che non finirà mai di farci ascoltare le sue canzoni, perché sono veramente qualcosa di straordinario, i Beatles. Il brano che ascoltiamo è Paperback Writer, un brano molto difficile composto da Paul McCartney, così come tanti altri composti da lui e da Lennon e anche da George Harrison, che in qualche modo continuiamo a sentire mascherati all'interno di alcuni jingle pubblicitari. La loro musica è così bella che secondo me non morirà mai. Paperback Writer.

Ascoltate insieme a me questo brano e vi rendete conto che questo è un brano del 65. Non vi so dire quanti anni sono passati, ma è attualissimo. È attualissimo come melodia, perché l'ascoltiamo benissimo, ma anche come tipo di registrazione è semplicemente perfetto. Sentite le chitarre, il contrabbasso, la ritmica, non c'è niente di sbagliato. Erano veramente quattro personaggi meravigliosi, quattro grandi musicisti.

sono così bravi che dopo un brano dei Beatles ci può arrivare soltanto un brano di musica classica. E abbiamo preso l'ultimo che ci è arrivato, questo ragazzo qui che sta cominciando a fare i primi passi nel campo della musica lirica e classica, si chiama Richard Wagner, e quindi un compositore straordinario. Parliamo dei I maestri di canto di Norimberga, preludio atto primo.

Ed ora, dal film Il buono, il brutto, il cattivo, composto da Ennio Morricone, ecco a voi la colonna sonora. Tra l'altro questo film, Il buono, il brutto, il cattivo, ha dato origine a diverse varie forme di imitazione, il bello, il brutto, il cretino, vabbè, ok, però rimaniamo sull'originale con Il buono, il brutto, il cattivo di Ennio Morricone.

È il momento dei Jefferson Airplane, che ci fanno ascoltare il loro grande brano Somebody to Love, che originariamente era un brano più rock che rhythm and blues, ma poi è diventato rhythm and blues grazie a tutti quelli che l'hanno poi reinterpretato in quel modo, soprattutto ai Blues Brothers, ve lo ricordate? Somebody to Love è diventato poi un rhythm and blues più che un rock. Somebody to Love.

È il momento ora di un brano composto da uno dei migliori compositori italiani. Lui si chiama Maurizio Fabrizio e oltre a questo brano che viene cantato da Renato Zero, lui ha composto anche Almeno tu nell'universo, un favoloso brano che lui ha composto insieme a Bruno Lauzi, interpretato magistralmente da Mia Martini. Ascoltiamoci questo meraviglioso brano che è altrettanto bello, I migliori anni della nostra vita. Maurizio Fabrizio è il compositore, ricordiamocelo.

Cari amici, vi devo confessare che oggi sono proprio contento dei brani che ho scelto, perché sono veramente dei brani che ti danno qualche cosa. Questo brano di Maurizio Fabrizio è veramente meraviglioso, sia come parte musicale sia come testo, perché anche il testo è una poesia. Richard Wagner ci fa ascoltare una delle sue opere migliori, L'Olandese Volante.

Vi abbiamo fatto ascoltare soltanto un pezzettino di questo brano perché dura 12 minuti e quindi noi abbiamo tante cose ancora da farvi ascoltare, come per esempio questo Giochi di bimba delle Orme, che mi ricordano tantissime cose perché iniziavo proprio a cantare e a suonare con brani di questo genere, i primi complessini rock.

quanti ricordi questo brano. Tra l'altro Le Orme erano quel gruppo, erano un trio, che si avvicinava molto a quello dei Doors, almeno nell'uso di quella tastierina lì, che faceva degli effetti un po' speciali di allora, parlo di 50 anni fa. Ebbene, è il momento di farvi ascoltare un genio, The Genius, lo chiamavano il genius cieco, Ray Charles. I can't stop loving you, non posso smettere di amarti. E io pure non posso smettere di amarti, Ray.

Vorrei continuare a cantare insieme a Ray, ma purtroppo sta finendo il tempo. È il momento di salutarvi e di dirvi che questa puntata finisce, ma settimana prossima ce n'è un'altra, bella tanto quanto questa, forse anche di più. Claudio Borroni e Angelo Sivelli si congedano da voi dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti, ciao ciao! To live in memories of the lonesome time. Sing a song, children.

appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Eccoci con appuntamenti ed eventi di Radio Orizzonti in Blu. Andiamo al Donalto 5 per 1000, alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Sulla dichiarazione dei redditi puoi riportare nella casella del 5 per 1000 il codice radio 0328 239013. Se vuoi maggiori informazioni chiama in radio lo 02960 2728. Stefano Maria Legnani, detto Legnalino, si parte con il programma a Saronno per tutto il mese di giugno. Infatti fino al 30 giugno vi sarà l'esposizione temporanea presso Villa Gianetti di alcuni dipinti, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 18. Esposizioni anche presso la sala lettura della Biblioteca Civica il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Si possono poi anche affrontare visite guidate su prenotazione alla Biblioteca Civica, alla Chiesa di San Francesco, alla Prepositorale e a Villa Gianetti con l'Associazione Cantastorie tutte le domeniche dalle 15.30 alle 17. A Ceriano Laghetto, sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle 10.30 alle 12, dalle 15.30 alle 18, presso la sala consiliare Libere Sempre, mostra dedicata alle donne della Resistenza in Brianza. Mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta, il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario della sua morte. Le Santissime 40 ore presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno saranno giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, alle 16.45 l'esposizione del Santissimo, alle 17.15 il Rosario, alle 18 la Santa Messa. Sabato 6 giugno dalle ore 19.30 presso il Parco Ex Seminario di Saronno, fuori classe il concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal Comune di Saronno. Yoga per tutte le donne, promosso da Yoga in Rosa il 10 giugno 2026 dalle 18.30 al 12 giugno dalle 11 alle 11.50 presso lo spazio Gingo in via Padre Giuliani 9 a Saronno. La farmacia di turno per il 3 di giugno è la farmacia al santuario di via Padre Giuliani, invece per il 2 giugno la farmacia Bruschi del dottor Stefano Lucini in piazza Alessandro Volta a Turate. Il cinema in proiezione a Saronno per il 2 di giugno al cinema Silvio Pellico Amarga Navidad alle 16.30, 19 e 21 e 15. Per quanto riguarda il cinema Prealpi invece Innamorarsi altre pessime idee commedia alle 17 e 15, Star Wars alle 21, Antartica quasi una fiaba alle 19 e 15, Pecore sotto copertura alle 15. Con le farmacie e cinema di turno ringrazio tutti voi di averci seguito e buon proseguimento sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Massimo Tallarini, alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Iniziamo con i titoli di oggi. Centri estivi a Saronno, la sindaca Pagani rassicura, servizio garantito. Rimarremo sempre a Saronno, che riscopre il Legnanino in Villa Gianetti. E poi andremo a Gerenzano, dove parte il Pedibus per tutti. Partiamo da Saronno, centri estivi a Saronno. Un messaggio rivolto alle famiglie saronnesi per rassicurarle sull'avvio dei centri estivi cittadini. Questo è il messaggio dell'amministrazione comunale, che conferma la copertura dei contributi per l'assistenza educativa dei minori con certificazione. La sindaca Ilaria Pagani infatti è intervenuta sul tema, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con tutte le garanzie necessarie per bambini e genitori. Tra gli aspetti evidenziati dalla prima cittadina c'è la conferma della copertura economica destinata all'assistenza educativa per i minori con certificazione, un elemento ritenuto fondamentale per garantire piena inclusione nelle attività estive. Il Comune conferma infatti la copertura dei contributi destinati all'assistenza educativa affinché ciascun bambino possa vivere l'esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai bisogni. L'obiettivo è quello di permettere a tutti, bambini e bambine, di partecipare alle attività estive senza che le famiglie debbano affrontare ulteriori preoccupazioni organizzative ed economiche. L'amministrazione comunale sta inoltre lavorando per garantire la regolare gestione dei pagamenti delle rette. Nel suo intervento la Pagani sottolinea il valore sociale ed educativo dei centri estivi, che ogni anno rappresentano un importante punto di riferimento per molte famiglie durante la pausa scolastica. Rimaniamo a Saronno, perché venerdì 29 maggio a Villa Gianetti è stato inaugurato dalla storica dell'arte Marina Dell'Omo il programma dedicato a Stefano Maria Legnani, il Legnanino, tra i protagonisti della pittura lombarda tra 600 e 700. Ha preso infatti il via venerdì 29 maggio il programma di iniziative che Saronno dedica a Stefano Maria Legnani, tra i più importanti interpreti della pittura barocca lombarda, un percorso espositivo e culturale che accompagnerà i visitatori e i cittadini fino al 30 giugno. L'iniziativa permette di riscoprire il rapporto tra il celebre artista e Saronno, città d'origine della sua famiglia, attraverso un itinerario che coinvolge la biblioteca civica, Villa Gianetti e alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio artistico cittadino. La conferenza di venerdì della storica dell'arte Marina Dell'Omo ha approfondito alcuni aspetti della vita e dell'opera del pittore, analizzando il contesto storico-artistico della sua produzione e il ruolo che Legnanino ebbe nella pittura lombarda dell'epoca. Cuore dell'iniziativa è l'esposizione di alcune importanti opere attribuite a Legnanino. Nella sala lettura della biblioteca civica sono esposti 4 grandi teleri dedicati al Micto di Bacco e Arianna, ispirati alle Metamorfosi di Ovidio e realizzati all'inizio del Settecento. Le opere sono considerate uno dei vertici del cosiddetto barocchetto lombardo. A Villa Gianetti invece sarà possibile ammirare il dipinto Susanna e i Vecchioni. L'opera raffigura il celebre episodio biblico narrato nel libro di Daniele e mette in evidenza alcuni degli elementi più caratteristici dello stile dell'artista: colori morbidi, atmosfere luminose, una raffinata costruzione delle figure. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 giugno. Gli orari saranno martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato e domenica 10-12, 15-18. Presso la biblioteca civica le opere invece saranno visibili il sabato e la domenica dalle 14 alle 17.45. Il programma prevede anche visite guidate su prenotazione dedicate al tema del barocco saronnese con l'associazione Cantastorie. Le visite saranno ogni domenica dalle 15.30 alle 17 e toccheranno la biblioteca, la chiesa di San Francesco, la chiesa prepositurale con il quadro di Sant'Ambrogio e Villa Gianetti. Un'occasione per approfondire non solo il Legnanino ma anche il patrimonio artistico e culturale di Saronno attraverso un percorso che intreccia storia, arte e identità cittadina. Thank you. Andiamo a Gerenzano, lo slogan Ora per il clima invita a scuola a piedi anche in caso di maltempo. È il progetto Pedibus per tutti. In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, venerdì 5 giugno, il comune di Gerenzano promuove infatti questa iniziativa del progetto Ambiente et Moci 2026. Il ritrovo è alle 7.40, con partenza alle 7.45 e arrivo alle 8.05. Il percorso per le scuole clerici, linea rossa, parte dal parcheggio di via Papa Giovanni XXIII. Per le Papa Giovanni ci sono la linea verde da Piazza Mercato e la linea gialla da via Colombo. Ci si può aggregare lungo il tragitto. Ovviamente si cercano volontari come conduttori. La mail per rendersi disponibili è pedibusgerenzano@gmail.com. Da Piazza Libertà alla Cassina Ferrara serve più sicurezza in città, con maggiori controlli da parte della polizia locale. A chiederlo è la civica di opposizione Obiettivo Saronno, nella figura del consigliere comunale Novella Ciceroni. Nell'ambito dei lavori della Commissione Commercio e Sicurezza, il vicepresidente della Commissione, Davide Marzorati, quale rappresentante del gruppo Obiettivo Saronno, ha portato infatti all'attenzione dell'Assemblea una serie di criticità documentate e raccolte direttamente dai commercianti del centro storico e dai residenti della zona di Cassina Ferrara. Sottolinea infatti così la civica di minoranza. Il messaggio centrale dell'intervento è stato che il commercio cittadino non può sopravvivere senza sicurezza. In particolare Piazza Libertà dopo le 22.30 diverrebbe luogo percepito come pericoloso, con presenze moleste e comportamenti che mettono a disagio clienti ed esercenti, oltre che i dipendenti del negozio. Analoghi problemi sarebbero esistenti anche alla periferia della città, la Cassina Ferrara, dallo spaccio di droga a diverse situazioni di degrado urbano. La richiesta avanzata dal gruppo d'opposizione è quindi quella di intensificare i controlli e pattugliamenti della polizia locale, anche a fronte dei recenti fatti di cronaca che hanno disturbato zone periferiche, ma anche zone del centro. Basket, finale playoff, la gioia del Pallaronchi per la Robur Saronno. È iniziata con una vittoria la finale del campionato di R2 maschile per la Robur Saronno, che domenica sera, davanti a oltre 400 spettatori al Pallaronchi di via Colombo, ha superato il Legnano 87-84 in gara 1 della serie al meglio delle tre partite. L'incontro è stato molto equilibrato fin dalle prime battute. I saronnesi hanno chiuso avanti il primo quarto su 25-21, sono andati a riposo con un minimo vantaggio 44-43. Nel terzo periodo è stata Legnano a prendere l'iniziativa, allungando nella fine di frazione. La Robur è però rimasta in partita e nel finale ha ritrovato la parità quando mancavano 3 minuti e 40 alla sirena. Negli ultimi possessi Tolotti e compagni hanno trovato le giocate decisive, conquistando il successo con 87-84. La serie proseguirà giovedì 4 giugno a Legnano con gara 2. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, Saronno News, Prima Saronno e ilsaronno.it. Massimo Tallarini e in regia Antonio Colombo vi augurano un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Bentornati, bentornati qui a Radio Orizzonti. Io sono Ted B e insieme a Laura, che intanto saluto, ciao Laura.
1: Ciao.
0: Curiamo il programma Bastardi Senza Gloria. Siamo ormai alla quarta puntata, Laura,
1: sì?
0: Quindi direi che ormai posso iniziare a dire che non ci ferma più nessuno. Da qui in poi
1: partiamo subito, questa sicumera, va bene.
0: Esatto,
1: sì, dai.
0: Ormai si viaggia con costanza. Tanto per, insomma, raccontare a chi magari ci ascolta per la prima volta quello che tendenzialmente facciamo in quest'ora, è raccontarci
1: a vicenda
0: delle storie che noi abbiamo appunto riassunto nel titolo di Bastardi Senza Gloria, che io definirei un po', come dire, un po' quei perdenti con dignità, ma non so se tu hai un'espressione migliore per definire quello che noi intendiamo con Bastardi Senza Gloria.
1: Non è così semplice, cioè si intuisce forse meglio ascoltando le storie che non definendolo a priori.
0: Senza dubbio, è vero, è,
1: cioè,
0: esattamente
1: abbiamo detto,
0: così
1: sono un po' dei perdenti magnifici, dei geni incompresi, dei ribelli che comunque non ce l'hanno fatta a portare avanti magari la loro rivoluzione,
0: ma sono comunque nei nostri cuori.
1: Sì.
0: E anche oggi racconteremo le storie di due di questi. Questo però non è un programma soltanto narrativo, ma anche musicale. Ci teniamo a trasmettere delle canzoni che sono anche molto legate in qualche modo ai personaggi o comunque allo spirito del programma, e infatti io partirei con questo, che è un pezzo immortale, tra l'altro rieseguito da un sacco di artisti. Questo è una delle forme più originali, Nancy Sinatra, Bang Bang.

0: Allora, nel mentre in cui ascoltavamo questo pezzo, abbiamo tra l'altro già deciso con quale partire la prossima,
1: prossima
0: puntata,
1: volta, sì.
0: Laura. Comunque, in virtù dell'affiancamento delle puntate, a questo punto, stavolta,
1: comincio
0: tocca
1: io.
0: Partire te.
1: Sì.
0: E quindi vai, sono tutto orecchi.
1: Allora, come ti avevo già anticipato, il mio protagonista questa volta è particolarmente strano. La scorsa puntata avevo fatto Severino Di Giovanni, che invece secondo me rappresentava un po' Bastardo Senza Gloria.
0: Perché sì, sì, un po' lo stereotipo, sì. E non conoscevo tra l'altro, però quindi...
1: Questo invece, diciamo, è tutto l'opposto, tant'è che quando ci diciamo le nostre tipo due paroline per essere sicuri che non facciamo lo stesso,
0: okay.
1: Ti ho detto non c'è neanche bisogno, perché sarebbe assurdo. Ora, questo personaggio, diciamo che il termine bastardo gli si addice particolarmente e assume una nuova connotazione più letterale.
0: Ok.
1: Perché parliamo di un bastardino, un randagio.
0: No, devastante! È un cane!
1: Sì,
0: no,
1: un cane.
0: Grandissima, vai! che roba incredibile!
1: Ti racconto di Bobic o Bolic, a seconda delle fonti, che appunto... un bastardino, un cane randagio, che era stato selezionato per diventare un cosmonauta, ma che alla gloria perpetua di altri suoi colleghi, tipo Laika,
0: certo,
1: ha preferito la fuga e la libertà.
0: No, voglio sapere tutto.
1: Allora, io prima di procedere volevo dire una cosa, perché io sono una... frequentatrice del crowdsourced Does the Dog Die, con cui controlli come c'è, cioè, un trigger warning praticamente.
0: Spiegami cos'è. Quindi, un trigger warning, però
1: sono cose che possono,
0: cioè, questi inglesismi in questi programmi, tra l'altro, che sono ascoltati da magari persone neanche avvezze come me alla lingua.
1: Va bene, no, spiego.
0: Parliamo in
1: sono
0: italiano,
1: dei
0: Laura.
1: Avvertimenti su cose che potrebbero urtare un po' la sensibilità delle...
0: Ah, ok.
1: Cioè, diciamo che...
0: Quindi
1: questo,
0: le orecchie sensibili magari...
1: sulle...
0: cambiano stazione.
1: Sugli animali,
0: questo... Ok,
1: che...
0: chiaramente non è che ci limitiamo a raccontare,
1: noi,
0: non è che stiamo...
1: Noi raccontiamo, ci limitiamo a raccontare, però appunto, come dice Does the Dog Die, in questo caso lui se la cava, il nostro protagonista, però diciamo che altri animali citati nella storia,
0: okay,
1: non fanno...
0: Okay.
1: Una fine altrettanto
0: comunque, diciamo,
1: buona.
0: Che noi siamo contro la violenza sugli animali.
1: Vabbè,
0: non possiamo dire la stessa cosa contro gli umani. No, sto scherzando. Dai, contro quello. Prego.
1: Va bene, allora siamo negli anni della cosiddetta corsa allo spazio, quindi anni 50-60, in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si sfidano per mostrare in modo molto muscolare tutta la loro superiorità tecnologica nell'ambito della Guerra Fredda. Per i primi viaggi gli Stati Uniti in genere preferivano utilizzare soprattutto i primati, quindi scimpanzé, scimmie, per l'ovvia ragione che erano più simili agli esseri umani.
0: Mm-hmm.
1: E, però queste povere bestie erano prese malissimo dall'idea, erano giustamente terrorizzate, quindi andavano sedate prima del viaggio, e questo comprometteva un po' poi il monitoraggio, diciamo. E per questo l'Unione Sovietica invece preferì utilizzare i cani in prevalenza, perché si fidavano molto di più dell'uomo, poverini, e quindi erano un po' più facilmente convincibili, non c'era
0: non
1: bisogno di
0: sedarli. Non la sapevo sta cosa.
1: Eh sì. Ora, i cani utilizzati per questi lanci non erano frutto di una chissà grande selezione, erano più che altro dei randagi, perché erano più forti, più resistenti, e venivano addestrati naturalmente per affrontare l'esperienza, un'esperienza che poi si rivelava abbastanza terrificante, per alcuni letale. C'erano dei requisiti fisici, che erano meno di 35 cm di altezza, non oltre i 43 di lunghezza dal naso alla coda, e meno di 6 kg di peso, perché dovevano stare nelle capsule e quindi dovevano avere una taglia un po' contenuta. Durante le fasi dell'addestramento, i cani appunto venivano fatti familiarizzare con le tute spaziali che avrebbero poi indossato e con queste sorte di incubatrici in cui poi avrebbero dovuto viaggiare, e venivano eseguiti tutta una serie di test, simulazioni, stress fisici, eccetera. Venivano lanciati quasi sempre in coppia per escludere le variabili individuali, tipo fragilità fisiche, psicologiche di un individuo che magari si prendeva peggio di un altro, insomma per monitorare meglio le reazioni sia biologiche che psicologiche, ne mandavano in genere due insieme. Ora, credo che tutti ci ricordiamo appunto di Laika, citato prima. Io mi ricordo
0: che era il primo lancio spaziale, giusto?
1: Non era il primo, è stata la prima a compiere tutto un volo orbitale, cioè intorno all'orbita. Io ero rimasta molto traumatizzata dalla sua storia, soprattutto mi aveva colpito non solo il fatto che fosse morta, ma il fatto che non fosse previsto che sopravvivesse. Mi aveva abbastanza sconvolto.
0: Cioè loro l'avevano già lanciata ben sapendo che
1: non era previsto che tornasse.
0: Ok.
1: E una cosa tenera che volevo raccontarti è che Cicco Monopoli, cioè Osvaldo Monopoli della banda Vallanzasca, che conosciamo entrambi, mi ha raccontato che lui da bambino era rimasto proprio traumatizzatissimo dalla storia di Laika, cioè è rimasto super colpito e le aveva fatto anche un altarino in casa per commemorarla.
0: Perché l'anno in cui è stata lanciata Laika era, adesso nel caso lo troviamo,
1: 57 mi sembra.
0: 57, perché poi a Laika sono state dedicate anche canzoni,
1: sì. Lei infatti è una bastarda ma con gloria, quindi con gloria, non possiamo parlare di lei. Qui siamo un po' prima, siamo nell'estate del 1951 e nelle strade di Mosca iniziano a sparire un po' di randagi, cosa di cui non si sarà accorto praticamente nessuno, però proviamo a guardarlo un po' dal loro punto di vista. Tu sei un bastardino che sta rovistando tranquillo nei bidoni della monnezza cercando qualche buon boccone. Io me lo immagino un po' versione cartoon, tipo il piccolo aiutante di Babbo Natale dei Simpson, che fuga nel suo bidone. Sei lì che annusi, senti l'odore del cibo degli altri cani. A un certo punto sbucano degli uomini in camice bianco che t'acchiappano
0: e se lo portano.
1: Ti portano via, iniziano a farti dei test incomprensibili e poi ti spediscono in orbita. Possiamo anche guardare la cosa pure da un altro punto di vista, cioè immagina invece smarrire il tuo cane nella Russia degli anni 50 e poi magari ritrovarlo in un documentario storico sui viaggi spaziali e scoprire che anche te l'hanno
0: perché
1: spedito in orbita.
0: Di lei non si sa la provenienza.
1: Allora, infatti, per la maggior parte erano cani randagi, ma non si sa bene. E tra l'altro di alcuni poi è venuto fuori che avevano dei nomi, oltre i nomi di battaglia, tipo Laika era un nome di battaglia, ma aveva un altro nome originariamente più da cane domestico, quindi non è chiarissimo. Ora, io mi auguro che non ci fossero gli scienziati che andavano a rapire il cucciolo del bimbo dei vicini per spedirlo nello spazio. Però
0: non si può escludere.
1: Non si sa, non possiamo neanche escluderlo ufficialmente.
0: Comunque, l'Unione Sovietica dei primi anni 50 non credo che andavano proprio sulle leggere, capito?
1: Quindi, come avrai capito, naturalmente tra questi cani, che adesso nel 51 quelli che vengono recuperati per questo primo programma sono una decina, tra cui c'è anche il nostro Bobic. Di lui non sappiamo granché, in realtà. Non sappiamo nemmeno se fosse maschio o femmina, in realtà, perché Bobic è un nome maschile, perché è un po' l'equivalente del nostro Fido. Però nelle fonti che ho trovato, che sono per lo più in inglese, si usa il pronome she, che però ho scoperto essere usato spesso nei testi scientifici che parlano di test sugli animali, senza che sia così indicativo del genere. D'altra parte, però, I cani che venivano presi per il programma erano soprattutto femmine, effettivamente, forse per la questione della taglia. Quindi non lo sappiamo di preciso, nemmeno il sesso di questo cane, però sappiamo che era uno spirito ribelle. Perché? Allora, in questo 51 Questo 51, quest'estate del 51, parte abbastanza bene per questo programma dei viaggi spaziali, perché i primi esseri viventi che vengono spediti effettivamente su un razzo sono, il 22 luglio, Desik e Zigan, due cagnolini che riescono a compiere un volo suborbitale, cioè raggiungono gli strati più alti dell'atmosfera senza però compiere il giro completo. E ti farà piacere sapere che tornano effettivamente sani e salvi a terra. Anche se Desik, uno dei due, in realtà morirà nel lancio successivo insieme a una sua collega Liza, perché il paracadute della loro capsula non si apre.
0: Quindi li riutilizzavano anche.
1: Anche sì.
2: Sì.

0: Oleg Gazenko, scusate il mio russo, che è responsabile del piano animali spaziali dell'URSS e che stava proprio a stretto contatto con questi randagi allenati per i viaggi spaziali, e lui dice proprio che sente che c'è un certo nervosismo nella truppa.
1: I cani avevano capito.
0: Hanno capito che forse il clima non era così ottimista. Oddio, poi quelli lì, a parte che secondo me erano già in sbatti da moda quando li avevano rapiti, però
1: erano probabilmente la situazione in cui magari gli animali vanno al macello, anche probabilmente una situazione psicologica di quel tipo.
0: Quindi ora ci saremmo immaginati magari più sorveglianza proprio perché c'era questo nervosismo nell'aria. Invece non si capisce bene secondo quale dinamica, perché poi nessuno si voleva prendere la responsabilità, ma proprio 2 giorni prima che arrivasse il turno di Bobik non c'è, sparito, non si trova. Viene cercato un po', ma visto che non riescono a rintracciarlo, si opta per un'altra soluzione. Ora, io non so bene perché non viene promosso, tra virgolette, uno degli altri cani che si stavano allenando, perché in realtà la soluzione che trovano è quella di rapire un altro randagio a caso e spedirlo in orbita senza neanche fargli il training di allenamento. È una cosa talmente improvvisata che non si sprecano nemmeno a dargli un nome. Cioè lo chiamano ZIB, che è l'acronimo in russo, non ci proverò neanche a pronunciarla le parole. Volevo farlo dire alla mia amica russa e usarlo come sample, però mi sono dimenticata e quindi io non ci provo. Però letteralmente significa sostituto di Bobik scomparso. E quindi
1: fantastico.
0: Sì, neanche gli danno il nome,
1: cioè proprio un nome in codice.
0: Sì.
1: No, incredibile.
0: E no, secondo me è anche molto, è molto emblematico in realtà di come si ragiona in questi ambienti, in questi anni, nell'ambito di queste corse per dimostrare la propria potenza. Cioè il sistema va avanti uguale, l'individuo è sostituibile e l'unica cosa forse che può fare l'individuo per sottrarsi è proprio sparire, ed è quello che fa Bobik.
1: Grande Bobik. Ma apro e chiudo una parentesi subito perché non ti voglio interrompere, ma tu nel frattempo gli americani non sai cosa facevano? Anche loro sperimentavano con cani, cioè provavano a lanciare cani.
0: Con cani poco, appunto, usavano le scimmie,
1: giusto, ok.
0: Usavano soprattutto le scimmie, poi c'era anche tipo una gatta. Io sono andata un po' in sbatti perché poi mi turba un po' questo argomento.
1: Certo,
0: quindi lo sto esorcizzando, raccontandolo.
1: Immagino.
0: Forse le cose più brutte, infatti, mi sa che non ve le racconto neanche.
1: Okay. Quindi siamo al. Lui fugge.
0: Lui scappa. E la verità è che, infatti, ti ho un po' mentito dicendo che questa storia è su di lui, perché non è solo su di lui, perché di Bobik in realtà da questo momento in poi noi non sappiamo più niente, non viene ritrovato, come invece accadrà a un'altra cagnetta che fugge dopo di lui, seguendo un po' il suo esempio, però lei viene recuperata in tempo per il suo lancio. E quindi niente, io voglio immaginarmelo che poi va avanti per più anni possibile a fare le sue cose da cane randagio, cioè fugare nella spazzatura, risse con gli altri cani, stravaccarsi al sole, magari viene pure adottato da qualche brava famiglia che lo porta in una bella casa, però l'importante è immaginarcelo libero, direi, no? Bene, quanto a Zib, il sostituto di Bobik, in realtà se la cava, sopravvive
1: al viaggio,
0: sopravvive al viaggio insieme al suo collega di cui però non sono riuscita a trovare il nome, quindi molto senza gloria lui, poverino, e riescono a tornare sulla terra sani e salvi. Zib credo più frastornato che mai, perché questo veramente è stato preso, buttato
1: in
0: nello
1: una capsula
0: senza
1: e lanciato
0: soluzione di continuità. Però a quanto pare viene anche poi adottato da uno degli scienziati del programma, perché c'è anche un po' questa moda, alcuni cani venivano poi adottati, probabilmente anche una mossa un po' di propaganda, tipo il tizio che citavo prima, il responsabile del programma proprio cani, c'è una foto sua con, com'è che si chiamavano quelle due cagnette?

0: Le prime che fanno tipo un'orbita completa e tornano, vabbè, con queste due cagnette, una in un braccio, un'altra nell'altro, è una foto molto di propaganda dei viaggi spaziali.
1: Ce l'ho in mente. Cioè, ma quindi praticamente ci sono state tantissime like a quel punto.
0: Tantissime.
1: E come mai proprio lei è diventata così nota nel mondo? Non si sa. Semplicemente magari quella notizia è circolata.
0: Non ho capito,
1: rispetto
0: perché in realtà ci sono tanti primati, primo che è stato lanciato nello spazio, il primo che ha fatto l'orbita, il primo che, quindi probabilmente è diventata un simbolo, cioè non so bene perché proprio lei.
1: No, chiaro.
0: Tant'è che ce ne sono altri, c'è un'altra che è tipo imbalsamata nel Museo dei Cosmonauti.
1: Ok.
0: Sono molti quelli noti. Io prima di chiudere questa storia però volevo raccontare una cosa divertente, cioè come l'ho scelta, come l'ho scoperta. Ora, se ti ricordi, nella prima puntata avevo raccontato che Attilia Lazzari l'avevo scoperta tramite questo post di un suo nipote,
1: che
0: si è fatto il tatuaggio commemorativo,
1: certo.
0: Anzi lo salutiamo, il nipote di Attilia Lazzari. E questa storia invece l'ho scoperta grazie a una birra al chiosco di Giacomo in Corvetto.
1: Ok.
0: Perché c'è questo birrificio di Sesto San Giovanni che si chiama Birrificio Mutnik, che il nome è una crasi tra mut, che significa proprio bastardo, meticcio.
1: Ok.
0: E Sputnik, ed è dedicata proprio ai cani cosmonauti. Cioè hanno fatto tutta questa serie di birre dedicate ai cani cosmonauti, anche a qualche cosmonauta umano. Però lo spunto di partenza è quello.
1: Birrificio di Sesto San Giovanni. Tanto sponsorizziamo a gratis questo birrificio, nell'attesa che poi di andare là a chiedere materialmente una moneta di scambio. Una sintonia tra il nostro podcast e questa birra, senza
0: tanto
1: dubbio.
0: La mia preferita allora è la Zulka, che però aveva una storia meno interessante, però la birra mi piace tantissimo.
1: Pazzesco, bellissimo. E tra l'altro adesso capisco anche qual è il motivo per cui poi hai scelto questo il pezzo.
0: Sì, perché vabbè, ovviamente. Beh, la canzone, cioè, poteva essere Bowie, Space.
1: No, tra l'altro sì, no, poi appunto ho visto recentemente un film, uno dei film più brutti che ho visto negli ultimi 30 anni.
0: Oh, sì,
1: che è Cena di classe di Mandelli,
0: che ha fatto un po'
1: una roba alla Carlo Verdone,
0: compagni di scuola,
1: però bruttissimo.
0: Ma di compagni di scuola faceva impazzire, che avevano tutti età diverse palesemente.
1: Sì, certo. E dentro, no, mi è venuto in mente perché recentemente mi è capitato di riprendere in mano la storia di Laika, perché nella canzone, insomma, di sto film è citata Laika.
0: Sì, così. Potevo scegliere delle canzoni, diciamo, più didascaliche per la storia, però
1: hai scelto comunque
0: didascaliche non mi ispiravano.
1: Un pezzo bellissimo.
0: Sì, ho scelto Prospettiva Nevsky di Battiato, che ha un po' questa atmosfera, secondo me, da vecchia URSS.
1: Assolutamente.
0: È perfetta per accompagnare la storia.
1: Sicuramente, andiamo a sentircela.

guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario.

0: Allora, pezzo bellissimo, straordinario, come la storia che mi hai raccontato. Infatti mi sento molto, cioè, adesso in difficoltà, perché pareggiare questo livello di storia non sarà
1: adesso,
0: semplice. Ma prima qualche info di servizio da buon conduttore. Ricordiamo che questo programma, in generale Radio Orizzonti, si ascolta su FM88 nella zona chiaramente di Saron, del Saron e del Saronnese, mentre ovviamente in DAB in tutta la Lombardia, disponibili anche gli streaming, non solo i Bastardi Senza Gloria, ma tutti gli altri programmi su radioorizzonti.eu, dove sono disponibili gli audio, i video e i podcast, che trovate anche ovviamente su Spotify e su YouTube, e c'è anche la app Radio Orizzonti, dove è possibile accedere a tutti i contenuti della radio che gentilmente ci ospita, quindi è doveroso dirlo. Allora, la prossima storia, io mi sento, Laura, onestamente, cioè, di dedicartela personalmente, perché è una storia proprio che mi, secondo me, sentirai molto tua, perlomeno lo spero, ecco. Volendo fare una premessa, ci sono delle storie, secondo me, che fanno rabbia, non tanto perché finiscano male, ma perché finiscono come se niente fosse successo. E questo è molto Bastardi Senza Gloria.
1: Sì.
0: Come se quello che è accaduto, appunto, come il caso dei cagnolini della vecchia Unione Sovietica, non avesse davvero lasciato una traccia.
1: Okay.
0: E la storia che vado a raccontare adesso è che quella di Liz Meitner è esattamente una di queste storie. Io credo che sia molto facile, anche in questo caso, immedesimarsi un po' in Liz Meitner, non tanto perché lei fosse un genio, e lo era, infatti, insomma, questo impedirebbe, perlomeno per me, di identificarmi in lei.
1: Ok, anche per me.
0: Ma perché Liz Meitner ha vissuto un'esperienza che, secondo me, conosciamo fin troppo bene, cioè, ovvero quella di fare il lavoro, portarlo fino in fondo con dedizione, precisione, responsabilità, e poi vedere qualcun altro che raccoglie i frutti del nostro lavoro.
1: Beh, sì, in questo mi immedesimo.
0: Vedi, te l'avevo detto. E Liz Meitner non si può nemmeno dire che ha perso una gara, perché semplicemente non gli è nemmeno mai stato concesso di partecipare a quella gara. Non è arrivata seconda semplicemente perché è stata tenuta ai margini fin dall'inizio, e appunto è per tutte queste ragioni che credo possa essere raccontata a pieno titolo come una bastarda senza gloria. Liz Meitner nasce a Vienna, 7 settembre 1878, un po' come Carlo, di cui raccontavo la scorsa puntata, nell'impero austro-ungarico. A quel punto lei nella capitale, quindi insomma in una zona un po' anche più centrale. Terza di 8 figli, famiglia ebrea, colta e progressista, nel senso che il padre è un avvocato che crede profondamente nel valore dell'istruzione, cosa comunque tutt'altro che scontata alla fine dell'Ottocento.
1: Certo.
0: Crede che questa cosa valga anche per le figlie,
1: femmine. Cosa ancora meno scontata.
0: Ecco, e esiste però un problema fin da subito, che non è personale, è proprio un problema istituzionale, strutturale. Cioè, quando Liz è bambina, le donne in Austria non possono iscriversi all'università.
1: Mm-hmm. Certo.
0: Non si tratta di un limite sociale vago o di una consuetudine, cioè proprio di una legge.
1: Sì,
0: alle donne
1: sì,
0: è impedito iscriversi all'università. Per questo Liz cosa fa? Studia un po' come può, privatamente, da sola, da autodidatta, ovviamente non perché si senta una ribelle o voglia sfidare il sistema, ma perché semplicemente non esistono alternative.
1: È quello che può fare, certo.
0: Esattamente. Solo nel 1901, quando ha già 23 anni a quel punto, le donne vengono ammesse all'università di Vienna. Liz si iscrive a fisica, una scelta che comunque per una donna dell'epoca è già di per sé una scelta estrema, eh?
1: Assolutamente, beh, di solito facevano lettere, facoltà di questo tipo.
0: Infatti, figurati come poteva essere accolta una donna nel panorama scientifico, ma lo vedremo, ecco. Nel 1906 infatti diventa la seconda donna in assoluto a ottenere un dottorato in fisica a Vienna. E tra i suoi professori c'è Ludwig Boltzmann, che è quello che, insomma, è un fisico famoso, ma si studia alle superiori, è quello che ha scoperto, scoperto il concetto di entropia.
1: Ah, ok, sì, certo.
0: E anche qua, però, laurearsi non significa automaticamente poter lavorare, perché per una donna, soprattutto in fisica, un percorso semplicemente non esiste. Così appunto Liz fa quello che di fatto farà tutta la vita, cioè continua ugualmente, lo fa lo stesso anche quando sembra evidente che lei non dovrebbe trovarsi lì, insomma lei fa. Nel 1907 si trasferisce a Berlino per studiare con Max Planck, anche questo uno dei più grandi fisici del tempo, il primo a aver formulato la teoria dei quanti, che inizialmente è però contrario fermamente alla presenza delle donne nel suo istituto. Quindi questo secondo me apre anche uno scenario su quelli che noi definiamo delle grandissime menti dell'epoca, che però erano anche loro perfettamente figlie dei pregiudizi del loro tempo.
1: Ma se leggi tutti i più grandi filosofi, anche molto amati, cosa dicevano delle donne, veramente stai male proprio.
0: Apriamo infatti, potremmo aprire il vaso di Pandora. E fermo restando che anche Liz qui a un certo punto comunque inequivocabilmente, perché è molto molto brava, molto più brava degli altri, viene accettata, ma viene accettata ancora una volta come eccezione e solo in quanto eccezione.
1: Certo.
0: Cioè sempre quel fatto comunque di dover fare il triplo rispetto agli altri perché venga.
1: Certo.
0: A Berlino incontra Otto Hahn, chimico, con cui inizia una collaborazione che è destinata a durare per oltre 30 anni, anche se fin da subito le condizioni sono profondamente asimmetriche tra i due. Perché? Perché per anni Liz Meitner lavora senza stipendio, ma non solo, senza un ruolo ufficiale, ma non solo, senza poter accedere ad alcuni ingressi dell'università, cioè come i cani, hai capito?
1: Sì. Beh, ma come poi i neri,
0: esatto,
1: ai tempi della segregazione razziale,
0: certo. Segregazione di genere, potremmo dire, perché all'inizio infatti a lei le viene concesso di lavorare in uno scantinato, perché una donna ovviamente non può stare nei laboratori tra virgolette veri. E anche qui lei accetta, e accetta non per docilità, per rassegnazione, ma perché per lei il lavoro scientifico viene prima di ogni altra cosa, quindi insomma se lo fa andare bene pur di portare avanti. Assolutamente. Negli anni 10 e 20 Meitner e Hahn pubblicano diverse cose insieme, lavorano ad esempio sulla radioattività e diventano un punto di riferimento internazionale per questa materia, insomma, anche se il loro status resta profondamente diverso. Hahn fa carriera, ovviamente, ottiene cattedre, lo invitano ai convegni, mentre Liz resta sempre una presenza
1: laterale.
0: La
1: grande donna dietro il grande uomo.
0: Certo, bravissima. Pur essendo comunque, ecco, scientificamente centrale, certo, assolutamente al pari. Solo nel 1926 diventa professoressa, la prima donna professoressa di fisica in Germania.
1: Ce la fa quasi per sfinimento.
0: Traguardo enorme, che però ovviamente arriva, non cancella 20 anni di esclusione strutturale e lavoro svolto in condizioni di perenne precarietà. Cioè lei per arrivare, certo, comunque a quel traguardo ha dovuto superare il triplo probabilmente degli ostacoli che altri. Comunque noi siamo ovviamente Germania, ricordiamoci che lei è ebrea, siamo nel 26, 1933, Hitler sale al potere e Lise Meitner, ebrea, entra ovviamente improvvisamente in una zona di pericolo. All'inizio in realtà viene tollerata perché comunque il suo prestigio scientifico offre una protezione limitata, temporale, ma 1938 Anschluss, annessione dell'Austria alla Germania, cambia tutto. Lei perde ogni tipo di tutela, diventa improvvisamente indesiderata e deve fuggire segretamente dalla Germania attraverso il confine olandese con un passaporto quasi scaduto, insomma in maniera anche abbastanza rocambolesca, non ha soldi, non ha più ovviamente neanche una posizione accademica. A quel punto Liz ha quasi 60 anni, 59 per l'esattezza, è all'apice della sua carriera e viene del tutto cancellata. Lei proprio a quel punto, se già prima era un po' tenuta poco da conto, adesso proprio non esiste più semplicemente. E qua arriva il punto nodale della storia, quello molto interessante, ecco, secondo me, perché poi è sempre la storia, è sempre quella, sai, tu non esisti fin quando non c'è bisogno di te, certo, perché a un certo punto, certo, comunque quando non riusciamo a risolvere i problemi, ma forse c'è. Cosa succede? Dopo Anne, che rimane a Berlino, facendo va avanti con le sue ricerche, ottiene dei risultati sperimentali che però non riesce a capire, non riesce a interpretare.
1: Mi sono sbarazzato di quella che riusciva a leggere.
0: Esattamente, quindi cosa fa con questa faccia di tolla incredibile? Dice quasi quasi scriva la Lise Meitner che è in giro perseguitata per l'Europa. Esattamente, fa proprio
1: come
0: questo.
1: Sei, è un po' che non ci sentiamo.
0: Esatto, sai.
1: Spero che questa mia ti trovi bene.
0: Esatto, gli manda questa mail probabilmente. E qui insomma la storia si fonde con la leggenda, perché comunque Meitner riceve questa missiva mentre lei è in Svezia a questo punto con il suo nipote Otto Frisch, che anche lui uno se studia con lei.
1: Carino.
0: E niente, comunque la leggenda qua vuole, l'aneddoto insomma, che un giorno mentre lei sta camminando nella neve, chiaramente sei in Svezia d'inverno, quindi probabilmente nevica, erano i tempi in cui ancora nevicava, lei osservando pare la neve che si sfaglia sotto i suoi piedi ha un'illuminazione, cioè capisce che quei risultati sperimentali che non riuscivano a interpretare sono nient'altro che il nucleo dell'atomo che si può scindere, cioè è un'intuizione del tutto estemporanea la sua, che ricorda molto quella di Newton, no? Che scopre la gravità con la mela che gli cade in testa.
1: Che probabilmente, chiaro, sono un po' romanzati
0: e no. Lei pare che in questo momento viene quasi posseduta da questa intuizione geniale a cui deve dare sfogo e inizia a fare dei calcoli, perché lei è una teorica comunque, con il dito sulla neve per, non so, se a scrivere delle equazioni per vedere se
1: è bellissima,
0: per quello ti dico che si confonde con la leggenda e con l'aneddoto. Tra l'altro, apro e chiuso una parentesi, in quello stesso anno, il 38, il Nobel era stato assegnato al gruppo di Enrico Fermi, i ragazzi di Via Palisperna, no, per la scoperta di un nuovo elemento, il Nobel italiano, quindi il nuovo elemento, loro scoprono l'ausonio, perché chiaramente nell'Italia di quegli anni bisognava dargli un nome bello italico, capito? L'ausonio. E in realtà si scoprirà dopo che si tratterà di un fraintendimento, cioè non c'era nessun elemento nuovo, ma Fermi e i suoi cosiddetti ragazzi di Via Panisperna erano riusciti a scindere l'atomo,
1: certo.
0: Ma non se ne erano accorti, era qualcosa che in quel clima scientifico comunque si discuteva, ecco. Comunque sia, tornando a Meitner, lei formula l'interpretazione teorica della fissione nucleare, calcola l'energia liberata usando la celebre equazione, quella di Einstein, energia massa per velocità della luce al quadrato, e compie un passo, questo è un passo epocale, cioè la formulazione teorica di questa roba. Cosa fa Anne? pubblica i risultati sperimentali. Meitner e il nipote Frisch pubblicano la interpretazione teorica, appunto, che insomma ha anche un valore in più, nel senso che uno ha visto cosa accadeva, l'altro l'hanno spiegato.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma nel racconto pubblico in realtà qualcosa si rompe. Cioè nel 1944 Otto Hahn riceve il premio Nobel per la chimica, proprio per la scoperta della fissione nucleare, questa è la definizione, la spiegazione, la definizione, la motivazione. Lise Meitner non viene citata, non viene invitata, non viene nemmeno
1: Surprise.
0: Menzionata, e chiaramente non è che si tratta di una dimenticanza casuale, ma dell'esito di anni di marginalizzazione, esclusione e anche, diciamo, insomma, di sessismo strutturale.
1: Strutturale, certo.
0: Perché lei è una donna, perché è ebrea, perché è teorica, d'altronde lei non poteva entrare nei laboratori, è perché è in esilio, e quindi il Nobel lo assegnano all'uomo che è rimasto dentro il laboratorio.
1: E che ha capitalizzato, capito? E sfruttato il suo lavoro tutta la vita.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro c'è un episodio che spesso viene ricordato come simbolico di questa esclusione. La cosiddetta... C'è una cena che passa alla storia per essere la più intelligente della storia di sempre.
1: Sì, forse ecco. Avevo sentito.
0: Hotel Metropol di Copenaghen, primi anni 40, attorno a questo tavolo si siedono alcune delle grandi, delle più grandi menti della fisica mondiale. C'è Einstein, c'è Bohr, c'è Schrödinger, quello del gatto. C'è Planck. Ci sono uomini che discutono del futuro della scienza, del mondo che verrà, della potenza atomica. Lise Meitner però non c'è, non perché non conti, ma perché è una donna e perché è fuori dai circuiti del potere scientifico,
1: certo.
0: Pur essendo, e questo è l'aspetto paradossale, una delle persone che hanno reso possibile quello di cui si sta parlando. Ma in realtà la bastarderia senza gloria di Meitner non finisce nemmeno qui, perché negli anni successivi lei... Ovviamente poi se c'è bisogno di qualcosa di pranzo si può fare a meno, chiamiamola,
1: certo,
0: arriva appunto, c'è
1: sì,
0: bisogno
1: sì,
0: di te.
1: Quando non si può proprio fare a meno viene chiamata.
0: E lì cosa succede dopo il 44?
1: Basta,
0: signori,
1: che poi sparisca di nuovo.
0: C'è da vincere la guerra, ok? Quindi cosa mettono in piedi? Il progetto Manhattan.
1: Certo.
0: Vuoi che non la coinvolgano per andare in velocità e fare questa benedetta bomba atomica? La chiamano e lei sai cosa risponde? Si oppone apertamente a partecipare a questo progetto perché è contraria all'uso militare della sua scoperta della fissione nucleare. Sai cosa succede però? Che ovviamente contro la sua volontà, ma contro ogni evidenza di realtà, verrà ribattezzata la madre della bomba atomica.
1: Cioè l'unica volta che le danno un riconoscimento a quello che lei non voleva.
0: Un titolo, esatto, che lei respingerà sempre, anche perché anche questa volta qualcuno le ha appiccicato addosso. Sostanzialmente Lise Meitner vive fino al 1968, comunque veneranda età, muore a 89 anni, riceve dei riconoscimenti, seppur tardivi, medaglie, onorificenze, ma il Nobel che certamente meritava mai. Sulla sua lapide, lei è sepolta nel Regno Unito, è inciso "A physicist who never lost her humanity", una fisica che non ha mai perso l'umanità, che non è nemmeno una constatazione ma è una constatazione. Tanto per chiudere, io credo che Lise Meitner sia a tutti gli effetti una bastarda senza gloria, perché ha contribuito a una delle scoperte sicuramente più importanti del Novecento, e non di meno è stata esclusa perché donna, cancellata perché ebrea in quel periodo particolare, ignorata perché in esilio e quindi privata del tutto del riconoscimento che avrebbe meritato, ma soprattutto perché ha fatto la storia, ma altri ne hanno raccolto il merito. Esatto. E secondo me ricordare Lise Meitner non significa soltanto fare un'operazione nel nostro piccolo ovviamente di giustizia storica, ma ricordarci anche che il sapere non è mai neutro, che il merito non basta e che il riconoscimento passa sempre attraverso rapporti di potere.
1: È verissimo.
0: E Liz Meitner aveva capito tutto, ma non era nel posto giusto, non era nel momento giusto e soprattutto non era nel corpo giusto. Non ha avuto gloria, o ne ha avuta comunque pochissima, certamente meno di quella che meritava, ma ha avuto, credo, una lucidità rara e una dignità assoluta in ogni frangente della sua vita, e insomma è per questo che ho voluto raccontare la sua storia.
1: No, ti ringrazio molto per questa storia. Io l'avevo sentita nominare, ma non conoscevo minimamente tutti i dettagli della sua biografia, e devo dire che, a differenza della maggior parte delle storie che abbiamo trattato finora, questa più che tristezza mette rabbia.
0: Infatti è come l'ho introdotta, quindi mi fa piacere che sia riuscito a trasmettere quello che era il mio intento.
1: Sì.
0: Va bene, Laura, io direi a questo punto di salutarci, salutiamo tutti gli ascoltatori, ci diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Bastardi Senza Gloria con un pezzo che amiamo entrambi particolarmente, di un gruppo, storico.
1: Che amiamo entrambi particolarmente.
0: Infatti.
1: Lo so, per me l'hai anticipato prima il pezzo.
0: The Clash, già, secondo, è il primo gruppo che passiamo per due volte.
1: Il primo gruppo che passiamo due volte,
0: esatto,
1: sì.
0: Dopo abbiamo fatto... aiutami,
1: avevamo fatto
0: I Fought the Law. Oggi ovviamente è il turno di Should I Stay, Should I Go. Alla prossima,
1: ciao.

ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Tanti orizzonti in blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
0: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Ricominciamo tu.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3.

scagliarsi verso la mattina, col sole che si affaccia azzurra. E sei partita da mesi, da me mica ci passi mai. Sarà per colpa della fede.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fredda

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

fondo. E così all'infinito, perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Farne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

forse è ancora possibile, da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri, non solo a te stesso, specialmente a chi ti ama, anche dello stesso sesso.

arrendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre o niente, i giorni li conto a mente, ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono. Di deserto sono esperto,

collo. E ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia, sallo spettacolo.

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.